scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

male. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Gli Stati Uniti hanno lanciato questa notte sull'Iran una nuova ondata di bombardamenti aerei. Il Pentagono rivendica raid su obiettivi militari nel sud del paese. Il presidente Trump ha dichiarato ai giornalisti che l'attacco è stato condotto in onore dei soldati statunitensi caduti sabato. L'Iran ha subito risposto con droni e missili sulle basi americane in Kuwait, Giordania e Bahrain. Colpiti anche due petroliere nello stretto di Hormuz, secondo i guardiani della rivoluzione non erano state autorizzate. Questa è stata la nona notte consecutiva di fuoco incrociato nel Golfo Persico. Entrambi i paesi hanno dichiarato decaduto il memorandum d'intesa sottoscritto meno di un mese fa e al momento non si registrano tentativi diplomatici per riportare le delegazioni al dialogo.
4: Attacco ucraino contro la regione di Mosca, colpiti un deposito di petrolio, un centro logistico, ci sarebbero danni anche ad edifici residenziali, ma il Cremlino non ha ancora fatto sapere se ci sono vittime. Il sindaco di Mosca riferisce di 400 droni lanciati verso la capitale russa e di solo 85 ordigni intercettati. Quella ucraina è stata la risposta ai pesanti bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale Kiev, provocando 22 vittime. In tutto il paese.
3: In Italia dalla destra di governo arrivano dichiarazioni a sostegno della polizia dopo che a Bologna è morto un uomo che era stato immobilizzato da due agenti. Da quanto è dato comprendere, l'intervento risulta essere stato condotto con professionalità e modalità consone, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, mentre la Lega ha diffuso un comunicato in cui dice esplicitamente giù le mani dalla polizia. In un video però si vede l'uomo, il 42enne Abderrahim Fakir, steso a terra con sopra due agenti mentre chiede inutilmente aiuto. Secondo la ricostruzione emersa finora, la polizia sarebbe arrivata sul posto dopo una segnalazione di alcune persone che vivono lì, nel quartiere del Pilastro, sul fatto che un uomo in stato di agitazione aveva danneggiato un'auto. Nel filmato si vedono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena, intervenendo solo dopo che Fakir aveva già perso i sensi.
4: In Campania si indaga sulla morte di un giornalista sportivo. Si chiamava Luca Esposito, aveva 53 anni. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato in una strada di campagna nel comune di Eboli. Al momento non si sa nulla su chi potrebbe aver ucciso il giornalista né sul movente. Esposito era legato a diverse testate locali e avrebbe raccontato ai colleghi di lavorare anche per l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che però smentisce che l'uomo fosse coinvolto nelle attività dell'organizzazione.
3: A Genova migliaia di persone hanno manifestato a 25 anni dal G8, che fu segnato da grandi proteste di piazza e dalla loro violentissima repressione. Ieri per le strade della città hanno sfilato persone che allora c'erano e altre che non erano nemmeno nate, sia per ricordare quei giorni rivendicando quello che veniva chiesto e denunciato nella mobilitazione del 2001, sia per parlare di quello che succede oggi, dalle guerre alla stretta securitaria del governo Meloni.
4: È la Spagna la nazionale vincitrice dei mondiali di calcio maschili. Ieri

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: se tu giauro mi riri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 7. Golfo Persico, continuano gli attacchi incrociati. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, che replica con raid sulle basi americane nella regione. Bombardate anche due petroliere nello stretto di Hormuz. Il petrolio intanto torna sopra i $90 al barile. La morte di un uomo immobilizzato dalla polizia a Bologna, da Lega e Fratelli d'Italia, dichiarazione a sostegno degli agenti. Nonostante in un video si vede il 42enne Abderrahim Fakir steso a terra mentre chiede aiuto, alcuni sanitari del 118 hanno assistito intervenendo solo quando era troppo tardi. In Campania si indaga sulla morte di un giornalista sportivo, Luca Esposito, trovato carbonizzato in una strada di campagna nella zona di Eboli. Aveva 53 anni, era legato a diverse testate locali, da capire chi potrebbe averlo ucciso e perché. La Spagna vince i mondiali di calcio 2026, a New York ieri sera ha battuta l'Argentina di Messi grazie a un gol di Torres ai supplementari. Le Furie Rosse, premiate da Trump e Infantino, entrambi fischiati dagli spalti al loro ingresso in campo. Si attenua l'ondata di calore che ha interessato l'Italia nell'ultima settimana, le temperature cominciano a diminuire soprattutto a nord, dove sono attese anche per oggi temporali, stabile e soleggiato sul resto d'Italia, 17 le città bollino rosso, da domani dovrebbero diminuire. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30, buon ascolto.
0: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: RBE. Cultura, informazione, relax. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 20 luglio, la meditazione di oggi è curata da Elisa Bondente, predicatrice locale della Chiesa Valdese Plurisede di Sanremo, Bordighera e Valle Crosia. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 29, O Re dei Re. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal Salmo 12 il versetto 6. Le parole del Signore sono parole pure, sono argento raffinato in un crogiuolo di terra, purificato 7 volte. E dall'Evangelo di Giovanni, al capitolo 18, il versetto 37. Gesù disse a Pilato: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce».
3: Le parole del Signore sono parole pure, sono argento raffinato in un crogiuolo di terra, purificato 7 volte. Così nel Salmo 12 si allude all'antico processo metallurgico in cui il metallo veniva purificato dal piombo ed altri elementi mediante ripetute fusioni all'interno di un crogiuolo o di una fornace d'argilla. Ecco, qui troviamo il grido di chi si rivolge al Signore sconcertato davanti all'oppressione che i buoni subiscono da parte di lingue di parole arroganti. In questo salmo Davide ci parla delle circostanze in cui viveva, ci descrive quanto la società intorno a lui era malvagia e non seguiva Dio. Era una società piena di peccato quella in cui Davide viveva. Ma Dio ci parla tramite la sua parola e ci dichiara la verità. Tutto quello che lui dice è puro, giusto, senza peccato. Tutto quello che Dio dichiara è così. Tutto quello che ci promette avviene. Le parole di Dio sono verità e questo vuol dire che possiamo fidarci totalmente di Lui. In questo mondo in cui sovente non possiamo fidarci di chi ci circonda, possiamo invece fidarci del Signore. Lui è la nostra unica speranza in mezzo a un mondo di falsità. Pensate a quanto è meraviglioso quando puoi veramente fidarti totalmente di qualcuno vicino a te. Ti dà una pace immensa, diventa una forma di grande rifugio. Poter confidare totalmente in qualcuno è una benedizione immensa. Quanto di più è una benedizione immensa poterci fidare del nostro Dio, che non ci delude mai. Possiamo confidare pienamente nelle parole di Dio. Tutto quello che Dio dichiara è puro, giusto, verace. Perciò, se tu speri in Dio e se confidi nelle parole di Dio, non sarai mai deluso. L'argento purificato attraverso il fuoco, metaforicamente, significa che la parola divina è totalmente priva di impurità, di inganni, di falsità, proprio come il metallo prezioso che è stato sottoposto al fuoco estremo per liberarlo da ogni scoria. Ascoltiamo poi le parole di Giovanni. Allora Pilato gli disse: «Ma dunque sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Ecco, Gesù si trova di fronte a Ponzio Pilato che gli chiede ironicamente: «Che cos'è la verità?» E Gesù risponde che il suo scopo è dare testimonianza alla verità, offrendo se stesso per amore. La verità di Gesù È un concetto che unisce fede, storia, filosofia. Oltre al personaggio storico,

a indagare su Gesù. Sceglie la via della convenienza politica rispetto alla giustizia. E allora chiediamoci, che cos'è la verità? Purtroppo anche oggi è una domanda che rappresenta il nostro scetticismo, forse il pragmatismo di fronte all'affermazione di Gesù di essere venuto a rendere testimonianza alla verità. Per Pilato la verità era relativa o legata al potere, mentre per Gesù si trattava di un'entità assoluta, incarnata nella sua stessa parola. Pilato pronunciò la frase senza aspettare risposta e la lasciò come un interrogativo universale, aperto sul senso dell'esistenza. Amen.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: A Bologna proteste di piazza per la morte di un uomo immobilizzato dalla polizia. Da Lega Fratelli d'Italia, dichiarazione a sostegno degli agenti. Nonostante in un video si vede il 42enne Abderrahim Fakir steso a terra mentre chiede aiuto. Alcuni sanitari del 118 erano lì, ma sono intervenuti solo quando era troppo tardi. 25 anni fa a Genova veniva ucciso Carlo Giuliani. Ieri in città migliaia hanno manifestato per rivendicare i contenuti della mobilitazione del 2001, ricordare la sua repressione e denunciare quello che succede oggi, dalla stretta securitaria del governo fino alle guerre. Nel Golfo Persico continuano gli attacchi incrociati. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, che replica con raid sulle basi americane nella regione. Bombardate anche due petroliere nello stretto di Hormuz. Il petrolio intanto torna sopra i $90 al barile. La Spagna vince i mondiali di calcio. A New York è battuta l'Argentina di Messi grazie a un gol ai supplementari. Le furie rosse, premiate da Trump e Infantino, fischiati dagli spalti al loro ingresso in campo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Dalla destra di governo arrivano dichiarazioni a sostegno della polizia dopo che a Bologna è morto un uomo che era stato immobilizzato da due agenti. Da quanto è dato comprendere, l'intervento risulta essere stato condotto con professionalità e modalità consone, ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, mentre la Lega ha diffuso un comunicato in cui si dice esplicitamente giù le mani dalla polizia. In un video però si vede l'uomo, il 42enne Abderrahim Fakir, steso a terra con sopra due agenti mentre chiede inutilmente aiuto. Secondo la ricostruzione emersa finora, la polizia sarebbe arrivata sul posto dopo una segnalazione di alcune persone che vivono lì nel quartiere del Pilastro sul fatto che un uomo in stato di agitazione aveva danneggiato un'auto. Nel filmato si vedono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena, intervenendo solo dopo che Fakir aveva già perso i sensi. Ieri sera c'è stata una manifestazione di protesta. Sentiamo Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fugico.
3: È una comunità che si è ritrovata nella rabbia e nel dolore, quella che è scesa in strada al Pilastro, rione periferico di Bologna, dove è morto Abderrahim Fakir. Le centinaia di persone scese in piazza, tra la comunità straniera e gli italiani, non hanno dubbi. L'uomo è stato ammazzato dalla polizia, chiamata perché si trovava in stato di agitazione, ma è intervenuta manettandolo e bloccandolo in modo troppo forte, nonostante chiedesse aiuto, al punto che il cuore non ha retto. Il tutto sotto gli occhi dei soccorritori del 118, che sono intervenuti solo quando l'uomo era esanime. Tra i manifestanti anche l'avvocata Barbara Spinelli, che seguiva Fakir per una pratica di protezione internazionale. La legale afferma che l'uomo viveva con stress la situazione perché il tribunale tardava nelle procedure. In serata è arrivata anche una nota del sindaco Matteo Lepore, che chiama la cittadinanza ad un ulteriore presidio per le 19 di lunedì in piazza Nettuno. Le parole del sindaco si sovrappongono a quelle della sorella della vittima, che chiede solo verità e giustizia. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
2: La vicenda riporta alla mente quella di George Floyd negli Stati Uniti, ma anche quelle di altre persone che in Italia sono morte dopo essere state fermate dalla polizia o dai carabinieri. Fabio Anselmo è l'avvocato della famiglia di Stefano Cucchi.
4: L'Italia non ha capito niente, non ha capito niente, niente di niente. Io chiedo soltanto ai poliziotti e al magistrato di spiegare per quale motivo continuavano a gravare col loro peso sul corpo di quel povero disgraziato quando invocava aiuto. Quali sono le esigenze di servizio? Che cosa hanno pensato dopo tutto quello che è successo? Ma è possibile che non abbiano capito che invocava aiuto veramente? Perché se non l'hanno capito, devono cambiare mestiere. Le forze dell'ordine devono essere formate, e la formazione è una formazione che è sia operativa ma anche psicologica. E in questo caso, guardando quelle immagini, verrà nominato il medico legale, si parlerà di droga. Vi ricordate qualcosa con Aldrovandi o con Magherini? Quel signore, è morto sotto il peso dei poliziotti che continuavano a comprimerlo quando invocava aiuto. Non c'è altro da dire, è un film già visto, stupefacenti, l'asma, vizio cardiaco. Il medico legale, non so nemmeno chi è stato nominato, dirà che è morto per arresto cardiaco, per un problema al cuore. Certo, se non si respira, si ha un problema al cuore.
2: A Genova migliaia di persone hanno manifestato a 25 anni dal G8 del 2001 e alla vigilia in particolare dell'uccisione di Carlo Giuliani, l'inviato Massimo Alberti.
0: L'arrivo determinato e arrabbiato dello spezzone degli studenti in piazza Alimonda con i fumogeni rossi davanti alla chiesa dove il loro coetaneo venne ucciso 25 anni fa è stato forse il momento più forte ed emozionante della giornata. È stato il giorno in cui giovani e studenti si sono presi la piazza di Genova. Il corteo, nato dal collettivo In ogni caso nessun rimorso, formato da diverse realtà sociali, è stata una piazza intergenerazionale che quelle emozioni le ha condivise, mettendo insieme chi ha vissuto quelle giornate con chi non c'era, ma il protagonismo è stato indubbiamente di quest'ultimi, un'informazione nata dai racconti, dentro le realtà di attivisti, ma anche per qualcuno dei genitori o del materiale che si trova sul web, perché la piazza non era una piazza di soli militanti, ma molto consapevoli sul peso della testimonianza, soprattutto per chi è di Genova, come mi spiega un ragazzo che visse la città blindata, ma anche su quel tema di filo politico che si è provato a dare. Due diciannovenni spiegano che però non è solo paura della repressione, della precarietà, ma la presenza oggi in piazza diventa anche spunto per partecipare e reagire, qualcosa che al potere di sicuro non piace. E la guerra, il genocidio a Gaza, quello che viene ricordato più frequentemente dal corteo, ma anche l'antifascismo, con l'azione davanti alla sede di Casa Pound, ricoperta di volantini, o la vernice sotto la sede di Confindustria davanti a Brignole. Ora è ancora peggio, osserva un sanitario che in quei giorni vedeva arrivare i feriti in ospedale, ma questi giovani danno speranza, aggiunge, in un corteo tutt'altro che nostalgico, ma pieno di contenuti. Oggi si tornerà in piazza Alimonda per ricordare Carlo Giuliani e domani davanti alla Diaz, linea allo studio.
2: Da Genova la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
5: Siamo tutte antifasciste, femminile sovresteso. Era il coro con cui migliaia di giovani sono entrate in piazza Alimonda, dando il via al corteo 25 anni dopo il G8. È stata una manifestazione pacifica e proprio per questo non farà molto parlare di sé, certo se ci fossero stati gli scontri. In questo quarto di secolo è diventato più difficile farsi sentire nelle piazze, così che oggi ancora in tanti vedrebbero più facilmente l'estintore che il sangue nella scuola Diaz. Oggi il governo Meloni sforna un decreto sicurezza ogni 6 mesi e succede che le prefetture mandino a chi ha manifestato nei mesi scorsi sanzioni da migliaia di euro per grida sediziose. Grida sediziose. Chissà se l'altro giorno negli Stati Uniti, al summit dedicato al movimento Antifa, Marco Rubio ha ordinato al sottosegretario meloniano Prisco di considerare sedizioso anche siamo tutte antifasciste.
2: Tra le persone che ieri hanno manifestato a Genova c'era anche Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei 7 fratelli nati a Campegine, in Emilia, che furono fucilati dai fascisti nel 1943.
6: Campegine si lega con tutti quelli che hanno pagato un prezzo pesante, con quelli che continuano a lottare per cambiare questo mondo pieno di ingiustizia, e quindi penso che ci sia un filo importante e dobbiamo continuare a mantenerlo per darci da fare. Quando dicono siamo in una situazione brutta, è una situazione che se abbiamo voglia di lottare possiamo conquistare quelle libertà che mio padre e tanti hanno dovuto pagare con la vita. Quindi allora diamoci da fare, piangiamo meno, facciamo meno i piagnistei che non servono e continuiamo a combattere per raggiungere almeno una parte di quella giustizia per i quali in tanti hanno dato la vita.
2: In Campania si indaga sulla morte di un giornalista sportivo. L'uomo si chiamava Luca Esposito, aveva 53 anni e il suo corpo è stato trovato carbonizzato in una strada di campagna nel comune di Eboli. Al momento non si sa nulla su chi potrebbe aver ucciso il giornalista né sul movente. Esposito era legato a diverse testate locali e avrebbe raccontato ai colleghi di lavorare anche per l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che però smentisce che fosse coinvolto nelle attività dell'organizzazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato questa notte sull'Iran una nuova ondata di bombardamenti. Il Pentagono rivendica raid su obiettivi militari nel sud. Il presidente Trump ha dichiarato ai giornalisti che l'attacco è stato condotto in onore dei 2 soldati statunitensi caduti sabato. L'Iran ha subito risposto con droni e missili sulle basi americane in Kuwait, Giordania e Bahrain. Colpite anche 2 petroliere nello stretto di Hormuz, secondo i guardiani della rivoluzione, non erano state autorizzate al passaggio. Questa è stata la nona notte consecutiva di fuoco incrociato nel Golfo Persico. Entrambi i paesi hanno dichiarato decaduto il memorandum d'intesa sottoscritto meno di un mese fa e al momento non si registrano tentativi diplomatici per riportare le delegazioni al dialogo. Attacco ucraino contro la regione di Mosca. Nella notte colpiti un deposito di petrolio e un centro logistico. Ci sarebbero danni anche a edifici residenziali, ma il Cremlino non ha fatto sapere al momento se ci sono vittime. Il sindaco di Mosca riferisce di 400 droni lanciati verso la capitale e di 85 ordigni intercettati. Quella ucraina è la risposta ai pesanti bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale, Kiev, provocando in tutto il paese 22 vittime. Raid russi hanno colpito nella serata di ieri anche una nave mercantile turca che trasportava grano. Almeno 5 le vittime, ma ci sono anche 5 dispersi. Il conflitto sembra entrato in una nuova fase. Sentiamo la giornalista esperta di Russia, Anna Zafesova.
7: Questo è assolutamente un momento di svolta, lo vediamo anche da questa simmetria degli attacchi. La Russia sferra degli attacchi ferocissimi con un impiego di missili senza precedenti su Kiev, e sono chiaramente attacchi che hanno un obiettivo politico, non militare, cioè una rappresaglia, un tentativo o di piegare gli ucraini o alternativamente di punirli. Sono attacchi plateali, sono attacchi contro città, contro infrastrutture civili, e sembra che qualunque componentistica, diciamo, militare la guerra sia stata abbandonata per terrorizzare la popolazione. Dal piano ucraino noi assistiamo a degli attacchi mirati e precisi contro le infrastrutture nevralgiche russe. L'avanzata russa sul fronte è praticamente bloccata da mesi. Il comando ucraino sta cercando di spingere la Russia in un angolo dove le difficoltà non si potranno più gestire, con l'evidente intento o di costringere Vladimir Putin a negoziare oppure di aspettare che lui rilanci un'escalation che molto probabilmente manda in crisi il suo regime.
2: A Miami sono stati arrestati Andrew e Tristan Tate, noti influencer vicini al movimento MAGA, considerati membri della Manosfera, movimento maschilista che teorizza l'inferiorità delle donne. I due fratelli, che hanno la doppia cittadinanza britannica e statunitense, sono accusati, tra gli altri reati, di traffico sessuale, violenza, pedopornografia e riciclaggio di denaro. La prossima settimana si terrà l'udienza per decidere sulla richiesta di estradizione di Londra. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
8: 59 i capi di accusa a carico di Andrew e Tristan Tate, fratelli da anni popolari in rete, gli influencers della manosfera vicini al movimento MAGA. In passato erano stati incriminati tanto in Regno Unito come in Romania per stupro, organizzazione della tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale e aggressione con lesioni personali. Nel 2015 erano scappati proprio dalla Gran Bretagna, che adesso ne chiede l'estradizione, e c'è anche una nuova accusa di pedopornografia, reati che sarebbero stati commessi tra il 2010 e il 2017. I Tate hanno anche la cittadinanza statunitense. Il loro legale ha dichiarato che sono innocenti, definendo queste nuove accuse un colpo politico. A giugno i fratelli Tate avevano perso un ricorso contro la decisione dei giudici di mantenere segreta l'identità di chi li accusava di questi crimini.
2: La Spagna ha vinto i mondiali di calcio americani. Ieri sera a New York le Furie Rosse hanno dominato un'Argentina chiusa in difesa, con un gol arrivato però solo nel secondo tempo supplementare. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il presidente della FIFA Infantino e quello degli Stati Uniti Trump. Entrambi sonoramente fischiati dai tifosi al loro ingresso in campo.
9: There's Gianni Infantino and Donald Trump, who are part of that awards ceremony. They will be handing out the prizes.
2: Il racconto della partita nel servizio di Luca Parena.
10: La coppa sollevata dal capitano della Spagna Rodri, premiato come miglior calciatore del torneo, le lacrime di Messi, sconfitto nel momento dell'addio alla nazionale, con cui ha vinto tutto. Sono due immagini di una finale decisa ai tempi supplementari, ma che ha visto una squadra prevalere nettamente sull'altra. Il gol di Ferran Torres ha sancito la vittoria di un gruppo, in cui il collettivo è riuscito a esaltare le individualità. Anche con la miglia mala a mezzo servizio per tutti i mondiali, la Spagna si conferma un sistema organizzato e che funziona. È il primo paese a essere contemporaneamente campione del mondo di calcio, con la nazionale femminile e con la nazionale maschile. L'Argentina è arrivata alla finale da sopravvissuta a tante eliminazioni scongiurate grazie a uno spirito indomito e al talento immenso di Messi. Per coronare il sogno di rivincere 4 anni dopo il successo in Qatar non è bastato. I mondiali formato gigante del 2026 vanno in archivio con tante partite più spettacolari e più divertenti della finale, dove l'importanza della posta in palio ha pesato parecchio. Per quanto il business sfrenato della FIFA e la sudditanza agli Stati Uniti di Trump abbiano reso greve ed escludente l'evento sportivo più seguito del mondo, resta valida la mirabile sintesi scritta nei giorni scorsi da un campione del mondo del passato come Jorge Valdano. Il calcio continua a salvarsi grazie al talento dei calciatori e all'emozione selvaggia che propone ogni partita.
2: Si attenua l'ondata di calore che ha interessato l'Italia nell'ultima settimana, le temperature cominciano a diminuire, soprattutto a nord, dove sono attesi anche per oggi temporali e rovesci, stabile e soleggiato sul resto d'Italia, 17 le città bollino rosso, da domani dovrebbero diminuire. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Sara Milanese, la prossima edizione alle 8.30, buon ascolto.
11: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
12: Un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 190 di Coazze si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Avigliana in orario 8.30-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: on the ground.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo, un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Bahrain si sono attivate poco fa le sirene d'allarme, la terza volta nelle ultime 8 ore che il paese è preso di mira da raid iraniani. Teheran sta attaccando basi militari statunitensi anche in Giordania e Kuwait. Questi attacchi seguono il bombardamento che gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte sul sud dell'Iran. Nel Golfo Persico è stata la 9ª notte consecutiva di bombardamenti. I guardiani della rivoluzione hanno rivendicato anche gli attacchi a 2 petroliere e hanno poi dichiarato che dallo stretto di Hormuz non passerà nemmeno una goccia di carburante finché gli Stati Uniti non metteranno fine alle loro aggressioni. Sui mercati, intanto, il prezzo del petrolio torna a salire con il Brent sopra i $90 al barile.
1: Attacco ucraino sulla regione russa di Mosca. Nella notte sono stati sparati almeno 400 droni contro l'oblast della capitale russa. Solo 85 ordigni sarebbero stati intercettati. Risultano colpiti un deposito di petrolio e un centro logistico. Ci sarebbero danni anche ad edifici residenziali, ma il Cremlino non ha fatto sapere al momento se ci sono vittime. Quella ucraina è la risposta ai pesanti bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale Kiev, provocando 22 vittime in tutto il paese.
0: A Bologna stasera ci sarà una manifestazione convocata dal sindaco Lepore dopo la morte di un uomo immobilizzato dalla polizia nel quartiere del Pilastro. Secondo le informazioni circolate finora, Abderrahim Fakir era in stato di agitazione quando alcune persone che vivono in quella zona hanno chiamato gli agenti. In un video si vedono 2 poliziotti che lo tengono fermo a terra mentre chiede inutilmente aiuto. Sul posto ci sono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena, intervenendo però solo quando è troppo tardi. Già ieri sera ci sono state proteste di piazza, mentre la Lega e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera hanno diffuso dichiarazioni in appoggio alla polizia.
1: A Genova oggi si tornerà in piazza per Carlo Giuliani, a 25 anni dalla sua uccisione durante le proteste contro il G8. Ieri in città hanno manifestato migliaia di persone, sia per ricordare la mobilitazione del 2001 e la sua repressione, sia per rivendicare i contenuti di quella protesta e la loro attualità, dalla stretta securitaria del governo Meloni alla situazione internazionale.
0: Stamattina sono stati annunciati 539 arresti in un'operazione della polizia che ha coinvolto 44 province italiane e che riguarderebbe la criminalità giovanile. Le prime notizie parlano di controlli legati in particolare alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga. Sequestrati 700 kg di stupefacenti, ma anche una 50ina di armi da fuoco. Le indagini avrebbero portato anche a individuare circa 1000 profili sui social network usati per inneggiare all'odio e alla violenza.
1: Migliaia di persone stanno manifestando a New Delhi, la marcia è diretta verso la sede del Parlamento nonostante i blocchi della polizia. Gli studenti e il neonato movimento degli scarafaggi chiedono le dimissioni del ministro dell'istruzione indiano dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test d'ingresso alla facoltà di medicina svoltosi a maggio, che per questo è stato cancellato e poi ripetuto. Le proteste continuano ormai da settimane, nella capitale il sit-in contro il ministro va avanti da quasi un mese. Sabato la polizia ha trasferito in ospedale con la forza uno dei leader del movimento degli scarafaggi, Sonan Banchuk, in sciopero della fame dallo scorso 28 giugno.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino. Tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori è chiusa la provinciale 51 nel comune di San Germano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
5: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: passo male, sarò mai come loro.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:11 minuti in questo preciso istante. Stamattina in anticipo apriamo questa nuova settimana che in realtà, comincio ad anticipare, è l'ultima settimana prima della pausa estiva, diciamo, di almeno 2 pagine al giorno, dedicata anche agli approfondimenti. Però insomma, alle 9:11 minuti e 24 secondi abbiamo qualche minuto in più per stare insieme, magari per ascoltare anche qualche brano musicale in più. Buon inizio di settimana a tutti. Ovviamente, come sempre, come ogni giorno, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di almeno 2 pagine al giorno di oggi, lunedì 20 luglio 2026, e buongiorno e buon inizio di settimana anche a Jacopo Bertuglia.
2: Grazie Francesco, altrettanto, e buongiorno a tutte e tutti.
1: Ciao Jacopo, ben trovato. Insieme anche stamattina leggiamo le prime pagine dei giornali, andiamo anche dentro le testate internazionali, dedicheremo, insomma, immagino ovviamente, spazio anche a questa memorabile vittoria del campionato del mondo da parte della Spagna. Una, insomma, io lo dico anche già fuori dai denti, una vittoria assolutamente meritata. Insomma, ieri l'Argentina non c'è stata e comunque ha voluto buttarla in caciara e in rissa come fa sempre, però ieri, diciamo, la meravigliosa Spagna di Della Fuente non ha abboccato. Da questo punto di vista, però, faremo un resoconto generale del mondiale appena conclusosi venerdì, in chiusura di questa stagione di almeno 2 pagine al giorno, con Danilo Baccarani all'interno degli spazi di approfondimento. E a proposito di spazi di approfondimento, ancora un'anticipazione che riguarda in realtà stamattina, perché a partire dalle 10 torna a trovarci il giornalista e professore Giuseppe Acconcia per raccontarci i contenuti del suo ultimo saggio, L'Egitto di Al-Sisi, dalle proteste di Piazza Tahrir alla repressione politica, un libro pubblicato da Bordeaux Edizioni, e sarà l'occasione anche per fare riflessioni insieme anche a Jacopo Bertuglia sulla situazione in Iran, sul conflitto con gli Stati Uniti. Insomma, avremo molti punti da approfondire anche con Giuseppe Acconcia stamattina. Ma intanto, però, alle 9:13 minuti e 30 secondi direi che possiamo cominciare intanto con un riepilogo dei fatti principali. Jacopo.
2: Sì, in realtà oggi avrei voluto iniziare con questo riassunto del lunedì parlandovi di mondiali, della guerra in Iran, dei bombardamenti su Kiev, ma ieri a Bologna è accaduto un fatto che merita di non essere inquinato da altre notizie. Certo. Oggi apriamo con questo: la morte di Abderrahim Fakir, 42 anni, nazionalità marocchina, morto durante un intervento della polizia che nel tentativo di immobilizzarlo lo ha ucciso. Ovviamente serviranno accertamenti e capire nel dettaglio cosa è successo, ma noi oggi leggiamo un po' di titoli al riguardo, anche qualche ricostruzione, per capire un attimo cosa è successo ieri a Bologna nel quartiere Pilastro. Partiamo dalla Repubblica, che questa mattina titola "Morire nelle mani dello Stato". Questo è il titolo che Repubblica scrive oggi, molto più netta rispetto ad altri giorni. A Bologna, nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da 2 poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. La sorella l'hanno ammazzato. Aiuto, basta, sono queste le ultime parole di Abderrahim Fakir, 42 anni, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Un video lo mostra a terra, faccia in giù, bloccato dagli agenti sotto gli occhi dei soccorritori del 118. La sorella denuncia: lo hanno picchiato e ammazzato, voglio giustizia. La questura di Bologna fa sapere che le bodycam dei poliziotti verranno messe a disposizione dei PM, mentre Lega e Fratelli d'Italia difendono le forze dell'ordine. Il sindaco Matteo Lepore in piazza per chiedere verità e giustizia. Ovviamente ci sarà da capire perché il 118 non è intervenuto subito. C'è un video che appunto inquadra tutta la scena, sono 5 minuti di video che Io personalmente ho trovato sul sito della Stampa, ma sinceramente non vi consiglio di guardarlo, perché è davvero sembra un remake del video che nel 2020 sconvolse l'internet, l'America e il mondo con George Floyd a terra e un poliziotto che gli bloccava il collo con il ginocchio.
1: E se posso aggiungere, non è l'unico caso, insomma, ovviamente di casi di questo genere di abusi ce ne sono stati moltissimi, certo, anche a casa nostra, anche in Italia.
2: Esatto. Questo è particolarmente eclatante e anche viene appunto, gli viene dedicato molto spazio sulle prime pagine. Ha urlato finché ha potuto, Fakir, si scrive sulla Repubblica, per 5-6 minuti, forse di più. Poi le urla sono diventate un lamento, infine un rantolo e silenzio. Gli agenti hanno finito di immobilizzarlo con delle fascette alle gambe quando probabilmente era già morto, mentre i volontari della Croce Rossa e i sanitari di Automedica aspettavano che fosse messo in sicurezza per sedarlo. Quando il corpo è stato girato su un fianco, il volto del 42 era una maschera di sangue e lui non dava più segni di vita. Le forze dell'ordine sono intervenute perché l'uomo era fuori di sé, questo è stato detto alla chiamata che ha segnalato appunto alle forze dell'ordine l'intervento. Inveiva contro tutti e aveva danneggiato un'auto, questo è il motivo della chiamata. Peraltro, ad aiutare i due agenti nel bloccare l'uomo c'era un passante, ad aiutarli sono intervenuti alcuni cittadini, leggiamo su Repubblica, lo vediamo anche nel video, un uomo torso nudo con una sigaretta in bocca che aiuta gli agenti a mettere le fascette ai piedi di Fakir. Nel quartiere qualcuno dice che era asmatico e cardiopatico, la sorella Katia invece giura che stava bene, le accusa la polizia, assassini, l'ho ammazzato, la polizia, voglio giustizia, lui chiedeva solo aiuto, chiedeva aiuto e lo hanno ucciso. A quanto pare, nonostante la sorella sostenga appunto che Abderrahim Fakir non avesse alcuna malattia pregressa, parrebbe invece soffrisse d'asma. A sera familiari e cittadini si sono trovati di fronte al palazzo, seduti in strada, c'era rabbia, ma alcuni parenti hanno cercato di abbassare i toni. Non ce l'abbiamo con la polizia, ma bisogna che si faccia chiarezza, vogliamo solo giustizia per Fakir, solo verità e giustizia, e noi abbiamo fiducia nella magistratura, ha parlato così il cognato. Adesso le bodycam sono in procura, indaga anche il 118 sull'intervento decisamente non tempestivo dei volontari che erano lì. Lepore oggi in piazza, giustizia, questo leggiamo ancora sulla Repubblica che poi fa anche un sommario di quelli che sono i precedenti degli interventi delle forze di polizia che hanno causato morti, ad esempio il 25 settembre 2005 Federico Aldrovandi muore dopo essere stato colpito con violenza da 4 poliziotti a Ferrara, oppure Riccardo Malgherini la notte tra il 2 e il 3 marzo 2014, Magherini viene immobilizzato a terra e muore durante un fermo dei carabinieri a Firenze, questo su Repubblica. Quindi appunto questa vicenda viene trattata anche ad esempio dal Corriere della Sera, che questa mattina titola "Muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna, il video shock, aiuto, basta, Lepore, fare luce", e appunto Fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio. Anche la Stampa titola questa mattina "Muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne ammanettato dai poliziotti ha urlato aiuto, basta, la sorella, me l'hanno ammazzato, Bologna, De Pascale Lepore, sia fatta piena luce, Fratelli d'Italia, intervento adeguato, la questura, immagini a disposizione del PM". È interessante spostarsi anche su ad esempio il giornale che fa diventare l'auto danneggiata una volante, scrive il giornale in un trafiletto nel taglio basso, facendo di tutto pur di non dedicare grande spazio alla notizia. Uomo muore in manette, aveva colpito una volante, la prima volta che lo leggiamo rispetto alle altre prime pagine di questa mattina. Un uomo di 43 anni di origini marocchine è morto a Bologna nella tarda mattinata di ieri dopo essere stato ammanettato dalla polizia al termine di una colluttazione. Mentre il Domani conclude: "Se si muore nelle mani dello Stato, questa la follia securitaria di Meloni & Co. A Bologna un uomo perde la vita mentre viene ammanettato dalla polizia, l'hanno ammazzato, il Viminale dava in escandescenze, agenti chiamati dai cittadini, si attendono autopsia e bodycam. Premier senza freni, Roggero, condanna sproporzionata la Lega, ora nuove leggi". Abbiamo iniziato in maniera un po' dritta, un po' pesante questa mattina, però era doveroso farlo, però c'è da dire che questo non è l'unico tema che viene affrontato dai giornali italiani, si dedica anche ovviamente ampio spazio ai

0: Mondo rosso, Spagna campione, Argentina dominata in finale, Torres gol, Messi in lacrime cede ai supplementari. La Roja dopo 16 anni conquista in America il suo secondo mondiale. E poi vediamo la foto della squadra esultante in prima pagina della Gazzetta dello Sport. Però c'è anche un'altra notizia sportiva: Formula 1, super Kimi Antonelli davanti alla Ferrari, noi godiamo con Kimi, scrive la Gazzetta dello Sport, sorpasso su Leclerc a Spa e fuga per il titolo. Questo sulla Gazzetta dello Sport, mentre ad esempio il Corriere dello Sport, il Nuovo Mondo titola: Yamaha alza la coppa, Kimi vince il sesto GP, Gold Generation, la Spagna fa piangere Messi 1-0, Antonelli trionfa, Spa, Leclerc secondo. Uniti dal talento e dall'età, 19 anni Lamine, campione dopo l'Europeo 24, Argentina in 10, Rosso Fernandez decide, Ferran Torres ai supplementari, il pilota bolognese allunga e primo con 204 punti più 45 su Hamilton, il titolo devo sfruttare ogni opportunità. Ci fermiamo ancora su Tutto Sport che titola intestata con Kimi spaziale, facendo il gioco di parole, e poi Spagna mondiale, giusto così, l'Argentina si difende e picchia, resta in 10, prima nei supplementari e non tira mai in porta. Il muro crolla al minuto 106 quando il sinistro di Ferran Torres abbatte Dibu Martinez. I campioni d'Europa lo sono ora anche del mondo, per la seconda volta dopo il 2010, consacrando la miglior scuola di calcio esistente. Messi chiude con la sua prova più anonima, non per colpa sua, purtroppo per Lele Adani, l'Argentina è uscita sconfitta da questa finale dei mondiali.
1: Questo... Lele Adani parlava di spiritualità di questa squadra, infatti menavano come i Fabbri ieri e anche non gli è andata giù, e poi diciamo ci sono immagini fuori campo, diciamo, rispetto a quelle ufficiali, in cui quel bravo calciatore di Paredes, insomma, le dava senza pietà ad un calciatore della Spagna, insomma, lasciamo perdere. Tra l'altro, da questo punto di vista, però nello spazio di approfondimento, però nell'ultimo chilometro, voglio condividere con voi un editoriale del País, bellissimo oggi, devo dire, vittoria per la Spagna, vittoria per il mondo, ma lo condivideremo insomma poi in coda a questa mattinata di diretta e di informazione. Jacopo.
0: Tra l'altro, prima di concederci adesso un passaggio musicale, sono bellissime le immagini che ritraggono Trump a fianco ai giocatori spagnoli, un po' spaesato perché evidentemente voleva alzare la coppa con loro, Infantino che lo tira via a forza, non è riuscito questa volta a essere al centro dell'attenzione.
1: Sì, esatto. Poi l'allargamento della telecamera, diciamo dell'inquadratura sui calciatori, e si vedono mestamente due tristi uomini anziani che si allontanano e che escono dall'inquadratura, mentre giustamente insomma questa meravigliosa Spagna tirava su la Coppa del Mondo.
0: Sì, esatto, un po' come gli anziani che vanno ai tavoli dei giovani ai bar. Ecco, adesso 9:24 e 15, questo appunto è 9:24, adesso ascoltiamo gli Eels con Cup in Hand.

0: Questo è Marco Oliver Everett, ovvero Mr. Reels, che è tornato con un nuovo brano che anticipa in realtà il disco Cookie Apron. Quello che abbiamo ascoltato è Cappin' Hand, uscito il 16 giugno, mentre il 16 ottobre uscirà il nuovo disco del meraviglioso artista statunitense per E-Works. Sono le 9:28 minuti e 15 secondi, stiamo ancora sui giornali italiani, Jacopo, no?
1: Siamo ancora sui giornali italiani e parliamo di un caso che in questi giorni ha coinvolto molto la politica ma anche l'opinione pubblica. E poi ne parliamo anche perché è un caso vicino anche da dove trasmettiamo, ovvero il caso Roggero. Partiamo dal Corriere. Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa, visita in cella di Salvini e Bignami, Fratelli d'Italia, ovviamente Bignami. Portavoce di Fratelli d'Italia. Sì, Salvini è andato per la seconda volta di fila nel carcere in cui è detenuto Roggero. Al momento c'è anche un'intervista di Tajani a riguardo, sempre sul Corriere, a pagina 11. Si apre l'intervista appunto sull'argomento Roggero. Per noi ha sbagliato, ma ora è giusto perdonarlo, dice Tajani. La legge non va cambiata, seguiamo le nostre idee. È lo Stato che deve garantire le sicurezze e stiamo lavorando al massimo per questo, ma siamo per un perdono considerando tutte le circostanze particolari di questo caso, il contesto, perché ogni caso va valutato a sé. E poi appunto gli si chiede a Tajani, prima di concedere la grazia non dovrebbe esserci almeno ravvedimento? Qui non sembra ci sia. La famiglia Roggero, risponde Tajani, ha chiesto la grazia sulla base proprio del pentimento che l'uomo avrebbe maturato, ma in ogni caso il peso morale di aver ucciso due persone se lo porterà dietro tutta la vita, come è giusto che sia, conclude Tajani. E poi gli si chiede in che cosa la posizione di Forza Italia differisca da quelle degli altri partiti di centrodestra come Lega e Fratelli d'Italia. Noi non chiediamo che venga modificata la legge sulla legittima difesa, risponde il ministro degli esteri, che mi sembra adeguata per come è scritta. Noi non abbiamo mai pensato di candidarlo, non siamo giustizialisti, ci siamo sempre battuti per la dignità di vita dei detenuti e per migliorare anche le condizioni in cui lavorano gli agenti di polizia penitenziaria. Ovviamente questo è dimostrato dalla condizione delle carceri di questo paese al momento. Ovviamente siamo sarcastici, non è l'unica testata però il Corriere che analizza che parla del caso Roggero, lo fa anche La Stampa. Scrive La Stampa: la politica contro lo Stato di diritto in un clima generale di riarmo e guerra che da noi si traduce in una perenne campagna elettorale. Cercare un ordine in pensieri e azioni appare di giorno in giorno più inutile, scrive Massimo Cacciari. L'appello per la grazia, la moglie, il peso di chi specula, invece Flavia Perina, sempre su La Stampa. La dolente umanissima intervista alla Stampa della signora Mariangela Sandrone ha rivelato il bivio davanti al quale Mario Roggero, i suoi cari, i suoi amici si trovano. Questo sulla Stampa, ma anche Repubblica parla del caso, lo fa in modo un po' più ironico, innanzitutto citando anche doverosamente il G8 di Genova. Sinistra, sicurezza e la lezione del G8 è una vecchia storia, la legittima difesa, la sicurezza, alla sinistra che non sa che pesci prendere, la destra che lo sa benissimo, si arma di manganelli. E poi c'è una biglietta di Altan, un signore si reca dalla polizia, mi dia un porto d'armi, e l'agente gli risponde: ambizioni politiche, non punibile qualsiasi reazione. La Lega riscrive la legittima difesa. Nel giorno in cui Matteo Salvini torna nel carcere di Bollate dal gioielliere Mario Roggero, la Lega punta a modificare la legittima difesa con una proposta di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione. Ma arriva lo stop di Forza Italia, l'ira delle posizioni, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la destra sta facendo sciacallaggio, anche perché, come ci ricorda il Fatto Quotidiano, la legge che al momento vige in materia di legittima difesa è stata innanzitutto considerata la legge di Salvini, votata pure da Meloni. Infatti il titolo del Fatto Quotidiano: Roggero in galera per la legge di Salvini votata anche da Meloni. Il leghista si scrive sul Fatto: ormai fisso nel carcere di Bollate, manda avanti Borghi con una legge da Far West, i forzisti lo scaricano e Meloni sfida Mattarella. Ho detto io a Nordio di istruire la grazia. Tra l'altro, se mi permettete un piccolo appunto, il fatto che ormai la legittima difesa venga considerata anche lo sparare alle spalle di persone che stanno fuggendo, e la politica che sostiene questa argomentazione è un testimonianza del fatto che la politica ormai si è arresa al fatto di non essere in grado di far rispettare il patto sociale, e quindi si torna, come scrive anche il Fatto Quotidiano, al Far West. Questo alle 9:33, è il momento quindi del GR di Popolare Network. Noi torniamo tra poco ci vediamo.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
14: Popolare Network.
15: Buongiorno, le notizie delle 9:30. A Bologna stasera ci sarà una manifestazione convocata dal sindaco Lepore dopo la morte di un uomo immobilizzato dalla polizia. Secondo le informazioni circolate finora, Abderrahim Fakir era in stato di agitazione quando alcune persone che vivono in quella zona, quella del Pilastro, hanno chiamato gli agenti. In un video si vedono due poliziotti che lo tengono fermo a terra mentre chiede inutilmente aiuto. Sul posto ci sono anche dei sanitari del 118 che assistono alla scena e intervengono solo quando è troppo tardi. Già ieri sera ci sono state proteste di piazza, mentre la Lega e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera hanno diffuso dichiarazioni in appoggio alla polizia.
16: Nel Golfo Persico continuano i bombardamenti incrociati. Gli Stati Uniti hanno bombardato il paese per la nona notte consecutiva. Teheran denuncia attacchi nella città portuale di Bashar, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese, secondo quanto riportato dai media statali. Non è ancora chiaro se ci sono stati danni. Sono una decina le località iraniane colpite nelle ultime ore. I guardiani della rivoluzione hanno risposto con raid sulle basi statunitensi nei paesi della regione e colpendo due petroliere nello stretto di Hormuz.
15: E l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran condiziona i mercati. Sono tutte in calo le borse di Asia e Pacifico, si attende un'apertura in rosso anche per quelle europee, già in salita i prezzi di petrolio e gas. C'è attesa per la prossima riunione della BCE di giovedì, non sono previste modifiche ai tassi, ma potrebbero arrivare indicazioni sulle prossime decisioni.
16: I carburanti continuano ad aumentare anche in Italia, lo certifica l'osservatorio dedicato del Ministero delle Imprese. Oggi il prezzo medio lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulle autostrade si registrano 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio.
15: A Milano sono state arrestate 164 persone, quasi un terzo delle 539 fermate stamattina in un'operazione della polizia che ha coinvolto 44 province italiane e che riguarderebbe la criminalità giovanile. Le prime notizie parlano di controlli legati in particolare alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga. Sequestrati 700 kg di stupefacenti, ma anche una cinquantina di armi da fuoco. Le indagini avrebbero portato anche a individuare circa 1000 profili sui social network usati per inneggiare all'odio e alla violenza.
16: A Genova oggi si tornerà in piazza per Carlo Giuliani, a 25 anni dalla sua uccisione durante le proteste contro il G8. Ieri in città hanno manifestato migliaia di persone, sia per ricordare la mobilitazione del 2001 e la sua repressione, sia per rivendicare i contenuti di quella protesta e la loro attualità, dalla stretta securitaria del governo Meloni alla situazione internazionale.
15: A New Delhi ci sono scontri tra la polizia e i manifestanti che stanno cercando di raggiungere la sede del Parlamento. In piazza ci sono studenti e attivisti del movimento degli scarafaggi che chiedono soprattutto le dimissioni del ministro dell'istruzione. Fonti di stampa riferiscono che gli agenti in tenuta antisommossa hanno usato i manganelli contro i manifestanti caricando il corteo. Nella capitale indiana il sit-in contro il ministro vanno avanti da quasi un mese. Le proteste sono iniziate lo scorso maggio. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
14: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 11 Padana Superiore sono possibili rallentamenti in prossimità di Novara in direzione Venezia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ocean Alley Confidence, il brano che abbiamo appena ascoltato dal disco Chiaroscuro, uscito per Sony Music Australia Unified il 9 marzo del 2018. 9:44 minuti e 2 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio dedicato alla lettura dei giornali, alla rassegna stampa che si chiama ancora per qualche settimana Play. Entriamo già dentro il territorio internazionale, mi sembra di capire, Jacopo.
1: Sì, esatto. Entriamo a gamba tesa in Asia occidentale, perché tra venerdì e domenica sono morti 3 soldati americani nel contesto della guerra in Iran, ovviamente, portando quindi il bilancio delle perdite americane dall'inizio di questo conflitto, il 28 febbraio, a 17. Nel complesso, quindi tenendo conto anche di Iran, Libano, Israele, i paesi del Golfo, questa guerra ha già mietuto oltre 7.000 vittime, stando quindi alle ultime stime. Questa, tra l'altro, è stata la 9ª notte di bombardamenti di fila, ce lo ricordava anche il GR di Popolare Network. Sono stati bombardati centri di comando militare, sistemi di difesa aerea e strutture di sorveglianza costiera. L'Iran, tra l'altro, è stato colpito nelle scorse ore da un terremoto di magnitudo 5.2, lo riporta Al Jazeera, che ha coinvolto la zona nei pressi di Khuzaran, nella provincia occidentale di Kermanshah. Stando alle dichiarazioni dei vertici governativi nella regione, acqua, gas e luce sono stabili, ma si sta ancora verificando la portata dei danni. Su CNN oggi leggiamo: il conflitto si trova a un punto di svolta, potrebbe lasciare spazio un'ennesima tornata di mediazioni e negoziati, ma la maggior parte degli analisti ciò sembra improbabile. Nessuna delle due parti sembra disposta a dialogare. Entrambe hanno dichiarato che il protocollo di difesa, il Memorandum of Understanding, concordato a giugno, dopo settimane di negoziati tortuosi, non è più in vigore. Andiamo un secondo sugli aggiornamenti live di Al Jazeera, Iran War Live. Quelli che sono stati gli attacchi durante la notte da parte degli Stati Uniti. Un aggiornamento di 10 minuti fa: una nave ha preso fuoco nello stretto di Hormuz dopo un attacco. Si sottolinea che l'equipaggio si è salvato. E un altro aggiornamento, un'analisi di un minuto fa: l'Iran sarebbe capace di portare avanti attacchi nello stretto di Hormuz nel prossimo futuro. Questo ce lo dice ancora una volta Al Jazeera, che utilizziamo come fonte per questo argomento. Però parliamo di guerra, andiamo su un altro fronte, il fronte aperto Russia-Ucraina. Nella notte di sabato si è avvenuto uno dei più grandi bombardamenti con missili balistici dall'inizio della guerra contro Kiev e altre città ucraine, lanciando un assalto durato 5 ore che ha causato almeno 6 morti e decine di feriti, oltre incendi e danni in tutta la capitale. Funzionari ucraini hanno affermato che la capitale è stata colpita da circa 40 missili, tra cui anche missili ipersonici Zircon. I residenti hanno udito una sirena di allarme aereo all'1:30 al mattino, si è sentito poi il rumore dei sistemi di difesa aerea, seguito pochi minuti dopo da una serie di boati ed esplosioni. Questo lo leggiamo sul Guardian. Sistemi di difesa che però faticano contro i missili balistici. Ricordiamo anche l'ultimo vertice NATO ad Ankara, quando Zelensky incontrò Trump proprio per chiedere un contributo di missili Patriot progettati per le intercettazioni aeree, intercettazioni che in questo momento l'Ucraina fa fatica a portare avanti. Leggiamo invece dal Kiev Independent una notizia più di colore di questa guerra, ma che restituisce un po' di umanità al conflitto. I bombardamenti russi prendono di mira anche la cultura, ci fa sapere il Kiev Independent. L'ultimo attacco russo a Kiev, avvenuto appunto nella notte di ieri, ha distrutto quasi 250.000 libri presenti nel magazzino della casa editrice Ktinolev, secondo quanto riferito dalla stessa casa editrice ucraina. Quindi appunto i bombardamenti non prendono di mira soltanto gli esseri umani. In ogni caso la risposta ucraina però non si è fatta attendere. Vediamo la Sky TG24 nel suo aggiornamento live. Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, aggiungendo che la maggior parte di essi è stata intercettata. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea Bissau. Gli attacchi di Mosca Mosca ieri contro le città ucraine, fra cui Kiev e Kharkiv, hanno provocato, alla fine questo sarebbe il conteggio finale, 20 morti e 142 feriti, molto più alto di quello che leggevamo sul Guardian, di almeno 6 morti. Tra l'altro, per quanto riguarda l'Ucraina in particolare, c'è un articolo del Post: in Ucraina c'è uno scontro generazionale su come fare la guerra, e in mezzo c'è finito il giovane ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che stava introducendo cambiamenti e innovazioni. Lo abbiamo raccontato soprattutto la settimana scorsa, quando è arrivata la notizia della restituzione di Mikhailo Fedorov, 35 anni, ormai ex ministro della difesa. Il motivo della contesa e del fatto che appunto del suo licenziamento sarebbero stati gli attriti tra lui, quindi Fedorov, e il capo delle forze armate Oleksandr Sirsky, di 60 anni. Da tempo era in corso uno scontro, ci fa sapere il Post. Zelensky ha detto che i litigi tra Fedorov e Sirsky erano diventati insostenibili, impedivano al governo di prendere decisioni. In questa situazione l'unica via d'uscita era scegliere una o l'altra parte, ha detto. Sui motivi che l'hanno spinto nella direzione che ha scelto, quindi a quanto pare Sirsky, non nell'altra, per ora ci sono solo speculazioni, ma migliaia sono già scesi in piazza per chiedere a Zelensky di ripensarci. Fedorov rappresenta una generazione di ingegneri, informatici, imprenditori, insomma, per riassumere una parola, di nerd molto competenti, che negli ultimi anni ha cambiato l'approccio bellico dell'Ucraina. Infatti la strategia ucraina è stata rinominata anche da analisti come appunto il governo dei nerd per quanto riguarda la guerra. Grazie all'innovazione tecnologica negli ultimi anni l'Ucraina è riuscita a controbilanciare la supremazia numerica russa, sostituendo i soldati al fronte con droni e robot. Questo sul Post. Questo era anche il sogno ucraino portato avanti da Mikhail Fedorov, infrantosi poi dalla nomina di Sirsky nel febbraio 2024. Sono aumentate le pratiche problematiche dell'esercito, comandanti che mentono sugli avanzamenti per non subire ripercussioni, per esempio, o battaglioni che vengono mandati a combattere con numeri gonfiati. Sirsky è anche chiamato il macellaio per via della sua propensione ad accettare morti tra i soldati. Sirsky, vecchio comandante di stampo sovietico, infatti si è diplomato nell'86 alla scuola di comando militare di Mosca, è fautore di uno stile di comando autoritario che tende a tenere nascosti i problemi e a scaricare le responsabilità lungo la catena di comando, scrive il Post. Questo alle 9:51 e 21 secondi, quando ci concediamo un passaggio musicale.
0: Sì, facciamo un salto, torniamo indietro negli anni 90. Questi sono i Pavement, Passa Dream.

0: come si dice, gli anni 90 non muoiono mai, come i meravigliosi Pavement di Stephen Malkmus. Pass a Dream da Bright and the Corners, pubblicato da Domino nel febbraio del 1997. 9:55 e 35 secondi, abbiamo ancora una manciata di minuti, Jacopo.
1: Sì, ripartiamo da una notizia che interessa soprattutto il mondo dell'internet. Sabato a Miami sono stati arrestati i fratelli Tate, i fratelli influencer Andrew e Tristan, che hanno costruito un impero con i social media facendo parte ed essendo esponenti di spicco della Manosphere, quell'ambiente online incentrato sulla promozione della ricchezza, dominio maschile e misoginia, li ha resi tra le personalità di internet più controverse al mondo. I capi d'accusa di cui dovranno rispondere nel Regno Unito sono decine, tra stupro, tratta di esseri umani, aggressione e pornografia minorile, e riguardano presunti reati commessi tra il 2010 e il 2017 ai danni di 4 donne. In generale i fratelli Tate sono accusati di aver creato un giro di prostituzione basato sulla coercizione e l'inganno di decine di donne, ed erano stati già messi sotto processo e arrestati in Romania, ma poi fatti liberare sostanzialmente dall'amministrazione Trump dopo le elezioni del 2024. Andiamo invece adesso sul Times of Israel, che ci racconta di una marcia che ha avuto luogo ieri domenica al confine tra Israele e la striscia di Gaza, e a cui hanno preso parte anche alcuni ministri del governo, che si sono uniti a migliaia di attivisti dei coloni in una marcia attraverso una zona militare chiusa fino al confine con Gaza, ignorando così gli ordini degli ufficiali dell'IDF presenti sul posto, in segno di sostegno all'insediamento ebraico nel territorio. Secondo gli organizzatori dell'evento, appartenenti al gruppo dei coloni Nashala, all'evento hanno partecipato in totale 28 ministri e parlamentari della coalizione. Una portavoce ha definito molto significativo il sostegno da parte di esponenti più moderati della destra israeliana rispetto ai precedenti tentativi di marcia nella striscia. I manifestanti non sembrano essere riusciti ad attraversare il confine con Gaza, ma l'IDF ha dichiarato l'area circostante a Gaza una zona militare chiusa in vista della marcia. Da domenica alle 8 fino alla stessa ora di oggi, quando i manifestanti hanno iniziato a superare il posto di blocco, i soldati sono apparsi visibilmente agitati, ma si sono astenuti dal procedere ad arresti, ritirandosi in un punto più avanti lungo il percorso dove hanno eretto un altro posto di blocco. Questo schema si è ripetuto prima che i manifestanti raggiungessero la recinzione di confine con Gaza. Secondo quanto osservato dal Times of Israel, i partecipanti hanno girato almeno 4 blocchi stradali eretti dall'esercito mentre si avvicinavano sempre più alla striscia, con alcuni che si sono avvicinati alla frontiera in una processione anarchica in direzione sud. Questo leggiamo sul Times of Israel. Con gli ultimi 2 minuti a malapena che ci rimangono di questa, appunto, spazio di rassegna stampa, parliamo di Andy Burnham. Lunedì, oggi, Andy Burnham diventerà il primo ministro britannico e tra l'altro diventerà il 7° primo ministro britannico in un decennio. Affermerà, ci scrive il Guardian, che la Gran Bretagna deve essere onesta riguardo alle sfide che deve affrontare mentre si appresta a introdurre misure volte ad alleggerire il costo della vita e a consentire un aumento delle trivellazioni di combustibili fossili nel mare del nord. Questo dice il Guardian. Il leader laburista dovrebbe iniziare a nominare i membri del governo nel pomeriggio, dopo essersi recato a Buckingham Palace per ricevere dal re l'incarico di primo ministro. Domenica molti ministri del governo e persino alcuni alleati di Burnham non sapevano ancora se avrebbero ricevuto incarichi nella sua squadra di vertice, o anche se è opinione diffusa che Shabana Mahmood sarà nominata ministro del tesoro ed Ed Miliband ministro degli esteri. Tra l'altro l'ultimo atto di Keir Starmer ha finito per essere calcistico, infatti dopo le proteste che hanno caratterizzato la partita Inghilterra e Argentina, ha fatto sapere attraverso un portavoce: magari la Coppa del Mondo non sarà nostra, ma le Malvinas saranno sempre inglesi. Questo ha fatto sapere appunto il portavoce di Keir Starmer, che si è quindi ufficialmente ritirato dalla carica, lasciando spazio al King of the North, come viene chiamato Andy Burnham, che ha appunto ha spinto negli ultimi mesi a quanto pare la sua politica sarà improntata sulla devolution, quindi sul concedere più autonomia ai territori singoli e alle regioni, senza fare per forza riferimento a Westminster. Questo alle 10 e 12 secondi, siamo in coda di questa rassegna stampa, ma rimanete connessi perché tra poco sarà ai nostri microfoni Giuseppe Acconcia con l'Egitto di Al-Sisi, dalle proteste di piazza Tahrir alla repressione politica. Parleremo appunto quindi di Egitto, ma anche di guerra in Iran, facendo un breve punto della situazione.
0: Ci parleremo di Egitto, parleremo di mondo arabo, allargando di molto le riflessioni, arriveremo appunto anche al conflitto americano contro l'Iran. Però adesso ci fermiamo intanto con la lettura dei giornali, però ovviamente anche alcune delle cose che con noi ha condiviso stamattina Jacopo finiranno inevitabilmente dentro i ragionamenti e le conversazioni con Acconcia. Ma sono le 10:01, ci fermiamo un paio di passaggi musicali, andiamo nel mondo arabo dal punto di vista musicale molto molto ampio, che è quello dei Tinari Wen, ma anche dei Tammy Crest.
2: RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità.
2: Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo, un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
6: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

0: Allora, come si diceva poco fa, insomma, un paio di ascolti che arrivano dal Desert Rock, Tina Riwen e Tammy Crest, Imanin Bas Ziun, quello che abbiamo appena ascoltato da Chatma, disco uscito per Glitter Beat nel 2013. Invece abbiamo ascoltato Kekal Gam da Amatsu, dei Tina Riwen, disco del 2023. Sono le 10:09 minuti e 44 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti. Allora, come abbiamo detto anche in premessa, in apertura stamattina, noi vogliamo oggi parlare di un saggio che ci racconta l'Egitto, ci racconta un periodo di grande speranza, di grande mobilitazione dalla base, che però, insomma, purtroppo è stata poi invece un movimento che è stato silenziato, ma che ci permette di aprire molto in maniera molto ampia lo sguardo non soltanto sull'Egitto, su quell'area. Vogliamo parlare anche, tornare a parlare di Iran. In questi mesi ci ha molto aiutato a comprendere le dinamiche del conflitto statunitense nei confronti dell'Iran, con anche come dire, lo zampino di Israele, che invece fa danni, insomma, nelle zone limitrofe. Ma intanto, però, sono davvero molto felice, per me è un privilegio tornare a conversare con Giuseppe Acconcia, in collegamento con noi. Giuseppe, buongiorno, bentornato su RBE.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, intanto Giuseppe Acconcia in diretta, e ci tengo anche ad aggiungere, da Beirut, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, che di Egitto, Giuseppe, correggimi se sbaglio, in realtà ti sei già occupato molte volte, hai già scritto tanto. Egitto, democrazia militare per Exorma del 2014, la primavera egiziana e le rivoluzioni in Medio Oriente, infinito 2015, e molti altri saggi. Allora, intanto qual è l'innesco, insomma, di questo libro? Perché dopo i movimenti e le proteste di Piazza Tahrir del 2011, dopo 15 anni, hai, come dire, quasi a bocce ferme, fatto una riflessione molto, molto ampia rispetto a quella che potrebbe essere anche l'eredità, diciamo, di quel movimento, che aveva in sé, diciamo, un grande orizzonte anche di cambiamento per il paese, ma che in realtà poi, cioè alla fine poi non è andata proprio così. Insomma, qual è l'innesco di questo tuo saggio, Giuseppe?
1: Sì, sono passati 15 anni, in realtà, per chi ha partecipato a Piazza Tahrir, alle grandi manifestazioni, sembra ieri. Proprio questi giorni ho incontrato qui a Beirut Alaa Abdel Fattah, che è stato uno dei protagonisti delle proteste di Piazza Tahrir, è stato qui quasi 15 anni in carcere. Quegli anni, il 2010-2011, perché in realtà le mobilitazioni sono iniziate in Tunisia e poi hanno coinvolto l'Egitto, c'erano grandi speranze, grandi aspettative. Uno slogan che echeggiava per le strade del Cairo era Aish Orreya o Adala Ismaea, che vuol dire pane, libertà e giustizia sociale, cioè c'erano richieste dal basso molto forti per un cambiamento sostanziale della società, che partiva dai giovani, dalle donne, dai migranti, dai sostenitori delle squadre di calcio, dalla comunità LGBTQ. C'era uno spazio di protesta, di una finestra di opportunità senza precedenti, o comunque che aveva anche delle radici nei movimenti precedenti, in particolare il movimento Kifaya, che è stato quello che ha protestato contro la sesta elezione di Mubarak. Io ho avuto la fortuna di vivere in Egitto in quegli anni, di scrivere per il manifesto, di scrivere tanti libri come tu raccontavi, e poi anche ricerche scientifiche che sono state pubblicate nelle migliori riviste internazionali. Quindi è evidente che dopo qualche anno è necessario fare un bilancio. E poi questo è un anno molto significativo, perché non solo sono 15 anni dalle proteste, ma ormai abbiamo da una parte un consolidamento senza precedenti del presidente Abdel Fattah al-Sisi, un presidente che è molto controverso perché, come vedremo, vive in un paese dove la repressione, gli arresti di massa, si parla di 65.000 prigionieri politici nelle carceri egiziane, di migliaia di sparizioni forzate, di migliaia di condanne a morte di persone che in precedenza sarebbero state scarcerate, non soltanto islamisti, perché uno può fare l'errore di considerare la repressione rivolta verso quella la politica, cioè l'islamismo politico, i fratelli musulmani. In realtà riguarda tutti. Prima dicevo Ala Abdel Fattah, sono tantissimi i socialisti, i comunisti, i giovani rivoluzionari che hanno passato praticamente la loro giovinezza in prigione. Ahmed Douma è stato condannato a un anno di carcere, ma Maya Nour El Masri è uscita, è entrata dal carcere. Ricordiamo il caso di Patrick Zaki, che è stato più arrestato e che poi finalmente liberato e che viaggia tra l'Italia e l'Egitto. Ricordiamo il terribile caso di Giulio Regeni e quest'anno sono 10 anni dalla sua scomparsa, tortura. Evidentemente ci troviamo di fronte ad un paese che è molto diverso rispetto a quello che potevamo aspettarci. Le attese del cambiamento radicale, del cambiamento rivoluzionario, della giustizia sociale, tradite da un regime militare che invece fa della repressione, del bavaglio alle opposizioni, alle organizzazioni non governative, alla stampa indipendente, alla stampa estera, ai ricercatori stranieri, a chiunque abbia uno sguardo critico verso il regime, la sua chiave di lettura. Quindi non possiamo che essere molto tristi per l'esito che ha avuto questa esperienza rivoluzionaria, però questo non vuol dire che non ci siano altre possibilità di protesta, di movimenti che possono avere successo e che non, come non è stato invece con il movimento di Piazza del 2011.
0: Sì, tra l'altro tu hai citato il processo e anche l'omicidio di Giulio Regeni, insomma il 28 settembre dovrebbe essere pronunciata la sentenza, ovviamente insomma il lavoro anche della giustizia è un lavoro molto certosino, molto complicato, molto faticoso, che fa i conti, ha fatto i conti in questi anni con il muro di gomma che arriva proprio, se vogliamo, dal regime di Al-Sisi, insomma vedremo come andrà a finire, noi continueremo a monitorare anche questo. Come tu scrivi dentro il tuo libro, Giuseppe, in realtà il potenziale dei movimenti di piazza che arrivano ovviamente da Piazza Tahrir era un potenziale rivoluzionario genuino che, come hai già detto, metteva insieme una pluralità davvero multiforme di forze che poteva in realtà essere, come dire, l'elemento che in realtà ha portato alla caduta del regime di Mubarak, correggimi se sbaglio, ma che però insomma, poteva portare anche molto più lontano. E invece cosa è successo?
1: Sono state 6 elezioni, una cosa incredibile che non si era mai vista in Egitto in pochi mesi, le elezioni parlamentari, le elezioni presidenziali che hanno portato Mohamed Morsi a essere finalmente il primo presidente eletto nella storia egiziana, il leader della Fratellanza Musulmana, che poi ha anche formato un partito politico, Libertà e Giustizia. Ma poi questa esperienza è stata molto breve perché Morsi è stato al potere dal 2012 al 2013. Nel 2013 ci sono state proteste nelle fabbriche. Ricordiamo sempre che le mobilitazioni degli operai e delle fabbriche sono molto importanti perché in Egitto l'esercito ha i superpoteri. Non è soltanto capace di difendere l'integrità territoriale, non si ferma alle caserme, non si ferma alla capacità militare, ma ha un'ingerenza politica sostanziale. Cioè Al-Sisi era un generale che poi è diventato presidente, Mubarak era anche lui ai vertici militari e poi è diventato il presidente, e si può andare al ritroso fino a Gamal Abdel Nasser per capire che questa commistione tra militare e politica è la caratteristica fondamentale della storia egiziana. Però non solo questo, c'è anche una commistione con l'economia, per cui un paese dove il 30% o anche di più della popolazione vive con meno di $1 al giorno, e quindi c'è una sacca di povertà molto grave. Quando ci sono scioperi nelle fabbriche, che possono essere di qualsiasi tipo, in Egitto ci sono grandi fabbriche tessili, soprattutto Mahalla al Kubra, e il caso di Mahalla al Kubra è uno dei due casi studio di questo libro, l'altro è quello dei comitati popolari nel quartiere di Sayed Zainab al Cairo. Quando ci sono questo tipo di mobilitazioni, l'esercito interviene perché deve difendere i suoi interessi, perché ha il controllo sul 60% del prodotto interno lordo egiziano, quindi vuol dire che le grandi fabbriche, le grandi industrie, i grandi resort di Sharm el-Sheikh, dove tanti di noi vanno a passare le vacanze, appartengono. Vengono le fabbriche che producono il latte, la carne, i frigoriferi, gli elettrodomestici, appartengono tutti all'esercito. Quindi, evidentemente, è un esercito che ha dei poteri straordinari. Questo vuol dire che, però, soltanto mobilitazioni all'interno delle fabbriche, all'interno delle fabbriche di proprietà dell'esercito, possono provocare una reazione. La reazione c'è stata nella primavera del 2013 con una grande protesta che si è svolta il 30 giugno del 2013, che chiedeva le dimissioni di Morsi, però poi questa protesta è stata manipolata dall'esercito, che ha realizzato il colpo di Stato militare del 3 luglio del 2013, che ha portato all'arresto del presidente eletto Morsi. Poi, ad alcune settimane di resistenza a Rabela Daoué e Ennahda dei sostenitori di Morsi, e poi alla grande repressione. In pochi giorni, ero al Cairo, ci sono state migliaia di vittime tra i sostenitori del presidente Morsi, circa 2.000, però di questo non c'è mai stata un'inchiesta indipendente per stabilire come queste persone siano morte, quante siano morte effettivamente nella repressione di Rabela Daoué. Quindi da quel momento, tra il 14 e il 17 agosto del 2013, è iniziata la repressione che va avanti tutt'oggi. È stata approvata una legge antiproteste che impedisce la partecipazione a più di 3 persone qualsiasi tipo di assembramento. È stata approvata una legge antiterrorismo che praticamente qualsiasi cosa, anche un post su Facebook, può essere considerato come parte di questa legge. Quindi tanti sono stati accusati di diffondere fake news oppure sostenere il terrorismo soltanto per un post critico. Evidentemente questo ha portato alla repressione politica che noi oggi conosciamo. D'altra parte, l'esercito si è sempre voluto mostrare come un modernizzatore. È stata costruita una capitale satellite del Cairo, che però ha portato

0: Piazza Taranto del 2011, che poi sono stati banditi di nuovo nel 2017, sono andati un po' avanti come comitati locali e poi adesso sono banditi ufficialmente. Evidentemente le mobilitazioni, le richieste di diritti sociali, diritti civili, diritti umani più in generale sono all'ordine del giorno nell'Egitto di Al-Sisi.
1: Ecco, tu citavi Mohamed Morsi, che tra l'altro è espressione dei fratelli musulmani, no? Che tra l'altro all'inizio creano quasi una sorta di saldatura con le classi più disagiate, ma poi alla fine fanno di tutto per isolarli. Però, insomma, un elemento, un altro dei tantissimi elementi di interesse del tuo libro riguarda, per esempio, tornando un attimo ancora a Piazza Tahrir, l'elemento anche dell'esercito che inizialmente però non spara, perché se praticamente all'inizio di febbraio del 2011, correggimi se sbaglio, Giuseppe, tra i 2 e 3 milioni di persone scendono in strada in Egitto, in quella prima fase però c'è una sorta di, come dire, quasi di silenzio da parte dell'esercito, non si frappone ai manifestanti, no? Insomma, in quella fase lì, finché poi non arriva ovviamente il colpo di Stato di Al-Sisi, in quella prima fase sembra esserci quasi, ovviamente non voglio esagerare, ma quasi una saldatura tra, come dire, tra l'esercito e il popolo egiziano. È corretto o è una visione, diciamo, errata la mia, Giuseppe?
0: No, perfetto, nel senso che in quel momento l'esercito ha mostrato il suo volto più popolare e quindi in qualche maniera ha favorito, comunque non ha represso le manifestazioni. In realtà nei 18 giorni di Piazza Tahrir anche ci sono state centinaia di morti, quindi vuol dire che la repressione è avvenuta in altri modi, in particolare con l'assenza completa della polizia che è sparita da molti quartieri, in particolare nel quartiere di Sayda Zainab, e quindi le persone hanno iniziato a doversi organizzare un po' fai da te con il fai da te, quindi praticamente hanno organizzato queste Lagna Shabea, cioè questi comitati popolari per cui dei gruppi di giovani, ma anche con il sostegno degli sceicchi, delle moschee, delle donne, di altri, dei baobab, cioè dei portieri dei palazzi, hanno tentato di sopperire a questa assenza di sicurezza che si era diffusa nelle strade. E quindi in qualche maniera in quella fase l'esercito, nonostante tutto, ha capito che ormai la stagione di Mubarak che era finita, non solo vedeva in maniera molto critica la possibilità che fosse suo figlio a succedere al padre, e quindi in qualche maniera ha permesso 18 giorni di occupazione di Piazza Tahrir, che sono dei giorni formidabili, veramente rivoluzionari. C'è un grande poeta che ho avuto la fortuna di conoscere, Ahmad Fuad Nighm, che ha partecipato a queste manifestazioni. Anche lui è stato sorpreso da come tanti poveri, tanti venditori di strada, persone che non avevano i soldi per comprarsi un coltello, potevano invece esprimere il loro dissenso nei confronti di un regime così potente, perché il regime di Mubarak è un regime pervasivo che aveva costruito la sicurezza di Stato basato sulle leggi di emergenza, 30 anni di leggi di emergenza, quindi evidentemente è stato un momento straordinario. Però purtroppo questo momento straordinario non ha portato, ricordiamolo anche che è diventato noto come famoso come le cosiddette Twitter Revolution, Facebook Revolution, perché è stato il primo grande movimento sociale che ha avuto il sostegno dei social network, per cui le persone hanno iniziato a organizzarsi base al luogo, alla data, al posto, alla persona che organizzava la manifestazione, e questo è stato molto significativo perché per la prima volta i social hanno avuto un ruolo nelle mobilitazioni. Però poi possiamo essere certi ormai, dopo alcuni anni, che le mobilitazioni che si strutturano con l'uso dei social network, poi nella fase successiva, cioè quando queste organizzazioni devono creare dei partiti politici, devono formare un'opposizione politica o presentarsi alle elezioni. È evidentemente anche quello che è successo in Egitto, quando poi nei mesi successivi i vari gruppi, pensiamo ai socialisti rivoluzionari, pensiamo al Movimento 6 Aprile, pensiamo all'Alleanza Socialista, tutti i gruppi che hanno, ai liberali del Baradei, tutti i gruppi che hanno partecipato alle manifestazioni sono rimasti estremamente fragili, hanno avuto molta difficoltà a organizzare un'opposizione politica credibile. Anche perché i fratelli musulmani hanno abbandonato la piazza a se stessa. Quando nel novembre del 2011, nelle proteste di via Mohamed Mahmoud, hanno deciso di partecipare alle elezioni, le proteste sono andate avanti ancora per le strade, ma ormai era chiaro che gli islamisti, l'islamismo politico, aveva scelto un'alleanza di comodo con l'esercito, che è stata un'alleanza di comodo molto poco proficua per i fratelli.

0: musulmani, perché non hanno mai avuto veramente il potere nelle loro mani, hanno dovuto accettare, inizialmente hanno rifiutato dei poteri sovracostituzionali, ma in realtà una supervisione dell'esercito che poi ha portato nel 2015, quindi vuol dire che i fratelli musulmani non hanno veramente governato. Tra l'altro era interessante anche la politica estera degli islamisti, perché per la prima volta volevano dare cittadinanza ai palestinesi, per esempio, mentre sappiamo che l'Egitto di Al-Sisi è molto appiattito su Israele. In questo contesto, e anche come negoziatore non si è mostrato equidistante tra le parti.
1: Ecco, e da questo punto di vista ci sono anche delle interessanti pagine molto belle sui gruppi di autodifese, sui comitati popolari, sul ruolo dei portieri che tu citavi, dei palazzi straordinari, insomma, nel supporto. Allora, intanto il tempo corre maledettamente, tra qualche minuto dobbiamo chiudere, ma dobbiamo anche fare un accenno anche al conflitto USA-Iran, però una domanda te la devo fare, che è una domanda che aleggia, diciamo, dentro il tuo saggio, che è veramente ricchissimo di spunti, che ci apre davvero squarci molto luminosi rispetto all'Egitto. E non soltanto, c'è una domanda che io ti ripropongo pari pari: perché il proletariato non è stato sostenuto e non è sostenuto dai movimenti di sinistra in Egitto? Questa è una delle domande che potremmo porci, diciamo, anche se vogliamo in Occidente o in Europa, se vogliamo anche in Italia, se vogliamo. Però, insomma, è una domanda molto interessante rispetto a tutto quello che ci hai raccontato finora, Giuseppe.
0: Sì, ci sono tante ragioni. Per esempio, una è la frammentazione: sono partiti molto piccoli, molto frammentati, molto divisi tra di loro. Un'altra è stata la mancanza di leadership, per cui sono leader molto giovani, e spesso si è detto che è mancato un leader nelle proteste del 2011. E sicuramente anche la confusione ideologica, comunque un approccio ideologico che viviamo anche in Europa, è un altro degli elementi. Per esempio, la domanda era: allora tutto questo deve portare alla democrazia, oppure la democrazia anche in Europa ha fallito? E quindi noi stiamo riproducendo un modello fallimentare. Quindi è stato un dibattito molto articolato, e la sinistra egiziana da un certo punto di vista è rinata, perché finalmente conosciamo i sindacati, conosciamo questi partiti di sinistra che prima erano oscuri, ignoti per noi, però dall'altra ha dimostrato tutta la sua fallacia, la sua frammentazione.
1: Ecco, molto interessante anche tutta la partita economica rispetto anche al gas, rispetto anche alla Palestina, invece molto interessante perché Al-Sisi non vuole i palestinesi nel Sinai. Ci sono molti elementi interessanti rispetto all'approccio anche di Trump, rispetto a forse non è più il suo dittatore preferito, come dicevo fino a qualche tempo fa, visti altri tipi di legami, tutto molto davvero molto molto interessante, approfondito dentro il saggio di Giuseppe Acconcia. Però, insomma, qui chiamo in causa anche Jacopo Bertuglia, perché dobbiamo fare un focus anche su quello che sta succedendo in queste ore in Iran, e insomma possiamo anche provare a chiedere un punto di
2: Certo.
1: vista a Giuseppe.
2: Sì, perché questo memorandum d'intesa alla fine sembra essersi infranto sulle coste dell'Oman, quando la guerra è ripresa per un fattore ben specifico, quindi il tentativo statunitense di creare una nuova rotta nello stretto di Hormuz. Tra l'altro c'è una dichiarazione che leggo adesso dal Jazeera Live: il portavoce del ministero degli esteri, Ismail Baghaei, ha affermato che gli Stati Uniti dovranno affrontare le conseguenze di qualsiasi avventura volta a conquistare l'isola di Karg. Ha aggiunto che tra i vertici iraniani ci sono persone che stanno contando i minuti che mancano per dare il benvenuto alle forze statunitensi in caso di invasione terrestre. Quindi è questo che si intende quando si parla di escalation, è il boots on the ground?
0: È una bella domanda. Certo, gli iraniani adesso, dopo questa settimana, più 9 giorni di nuovi attacchi, da una parte la sicurezza che abbiamo è che il memorandum of understanding, per come lo conoscevamo, cioè questo accordo firmato il 17 giugno da Trump e da Pezeshkian, il presidente iraniano, è fallito, non è più valido, non è più all'ordine del giorno. Allora questo significa che si riprende la strategia della guerra. E evidentemente significa anche un'altra cosa, che questo memorandum of understanding non è stato mai molto serio, perché se gli Stati Uniti avessero voluto un accordo con l'Iran, avrebbero perseguito questo accordo, scontando congelato gli asset, dato anche qualcosa all'Iran, perché fondamentalmente Khalibaf sostiene che non è stato dato nulla, concesso nulla all'Iran, e quindi il memorandum of understanding in sé non funziona più. Allora, in questa fase Trump prova la strategia della guerra permanente, e quindi il cessate il fuoco diventa una sorta di pausa della guerra, per cui continuerà a combattere finché non, secondo lui, renderà sempre più debole le istituzioni, le autorità iraniane, quindi magari negoziato, oppure si arriva alla fine del regime. Questo è il punto di vista di Trump. Dal punto di vista iraniano, evidentemente il pericolo è quello che l'indebolimento dei porti del sud, in particolare di Bandar Abbas, dell'isola di Kashmir, evidentemente avrà un effetto sulle capacità iraniane di controllare lo stretto di Hormuz, che è poi l'obiettivo di Trump, cioè quello di mettere le mani sullo stretto di Hormuz, perché ha capito bene che è più importante il controllo su Hormuz anche del nucleare. Quindi la questione nucleare non si pone,
2: è scomparso dal dibattito,
0: perché grazie al controllo che c'è su Hormuz, che l'Iran ha su Hormuz, ha una capacità, una leva diplomatica più forte della questione nucleare. Quindi è evidente che il passaggio successivo potrebbe essere un'invasione che arriva dal sud, cioè che arriva da Kashmir, da Bandar Abbas, perché sono i territori che sono stati più indeboliti. Ricordiamo che già a marzo era stato proposto una cosa simile da nord, cioè il coinvolgimento dei curdi per arrivare a Teheran da nord. I curdi si sono subito defilati da questa possibilità e hanno mantenuto una loro posizione neutrale, perché fondamentalmente erano già stati traditi tante volte, in particolare a Kobane nel nord della Siria. La stessa cosa potrebbe avvenire rispetto a questa possibilità di inviare militari a sud. Già abbiamo visto che 3 soldati statunitensi sono stati uccisi in Giordania e in Iraq, quindi evidentemente la possibilità di un'invasione di terra avrebbe dei costi altissimi per gli Stati Uniti, e questo non sarebbe molto positivo in vista delle elezioni di medio termine, e anche per l'effetto che avrebbe sul mercato petrolifero. Già il prezzo del petrolio sta risalendo come della guerra dei 40 giorni tra marzo e aprile.
2: Senti, siamo in coda, però ho letto una cosa su New York Times ieri che mi ha abbastanza incuriosito e vorrei chiedere una tua opinione. La fondazione Borsa & Bazaar, un think tank con sede a Londra, specializzato in sviluppo e diplomazia in Asia occidentale, ha fatto una proposta per come soluzione a questo conflitto. Ha detto: i paesi che si affacciano sul Golfo dovrebbero considerare lo stretto come un territorio condiviso, una sorta di bene comune regionale, applicare una tariffa simbolica solo alle petroliere per la manutenzione delle acque, e ciò potrebbe rientrare nel diritto internazionale, soddisfare la richiesta di Teheran di un maggiore controllo e garantire a tutti gli 8 stati che si affacciano sul Golfo un interesse nel mantenimento della pace. Questo appunto, questo think tank con base a Londra, sostanzialmente proponendo un remake di quello che era all'inizio dell'Unione Europea. Come la vedi?
0: Sarebbe un'ottima soluzione. Ricordiamo una sola cosa: che questo problema prima della guerra di Trump non c'era, perché si passava tranquillamente nello stretto di Hormuz senza pagare nessun tipo di pedaggio, era tutto gratuito. Quindi è Trump che ha creato questo problema, e questa potrebbe essere una soluzione. L'Iran con l'Oman pensano a servizi marittimi da far pagare per questioni legate al rispetto dell'ambiente, per esempio, eccetera, non una vera e propria tassazione in base alle regole del diritto internazionale. Ma è certo che tutti i paesi che si affacciano sullo stretto di Hormuz devono essere coinvolti in questo percorso, quindi sarebbe un'ottima soluzione.
1: E allora, intanto siamo giunti in coda a questa conversazione. Giuseppe Acconci ci ha scritto: l'Egitto di Al-Sisi, dalle proteste di piazza Tahrir alla repressione politica. L'ha pubblicato Bordo Edizioni. Ecco qui la copertina del libro di Giuseppe Acconci. Per voi che ci seguite anche in video, Giuseppe, siamo in coda a questa conversazione. Come sempre, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato. Spero sia stato un buon tempo anche per te. Speriamo di incontrarci presto. Buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a voi.
2: Grazie mille.
1: E allora spazio al GR di Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Gli ultimi attacchi statunitensi sull'Iran hanno provocato almeno una vittima e diversi feriti, lo riferiscono media locali. È stata colpita anche la centrale nucleare civile di Bushehr, non si registrano fughe radioattive. Quella appena trascorsa è stata la nona notte consecutiva di bombardamenti americani sul paese, ai quali i guardiani della rivoluzione hanno risposto con raid sulle basi statunitensi nei paesi della regione e colpendo due petroliere. Teheran ha dichiarato che dallo stretto di Hormuz non passerà nemmeno una goccia di carburante fino a quando gli Stati Uniti non metteranno fine alle loro aggressioni.
6: In Russia l'ultima ondata di droni ucraini ha causato almeno una vittima e decine di feriti. Nella regione di Bryansk un vigile del fuoco è morto mentre cercava di domare un incendio scoppiato dopo un'esplosione. Si contano anche 13 feriti, altre 10 persone sono rimaste invece ferite nell'oblast di Mosca. L'Ucraina ha presentato il suo attacco come una risposta ai pesanti bombardamenti russi che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale Kiev, provocando 22 vittime in tutto il paese.
5: A Bologna stasera ci sarà una manifestazione convocata dal sindaco Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo che ieri è stato immobilizzato dalla polizia e ripreso in un video in cui lo si vede chiedere aiuto mentre è a terra con due agenti sopra di lui prima di morire, davanti anche ad alcuni sanitari del 118 che hanno assistito intervenendo solo quando ormai era tardi. Già ieri sera al Pilastro, il quartiere in cui è morto Fakir, ci sono state proteste e dichiarazioni di condanna arrivano anche dalle opposizioni in Parlamento, mentre la Lega e il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera si sono schierati con la polizia.
6: Elon Musk ha preso posizione in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Una follia, sono il giudice e il pubblico ministero a meritare una condanna, ha scritto sul proprio social network il multimiliardario ex ministro di Trump, unendosi alla campagna della destra italiana in difesa di Roggero.
5: Poco fa il ministro dell'interno Piantedosi ha parlato di straordinaria operazione contro la violenza giovanile, commentando i 539 arresti annunciati stamattina e che sarebbero avvenuti in 44 province diverse. Quasi un terzo però riguarderebbe in particolare Milano. Le prime notizie parlano di controlli legati soprattutto alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga, sequestrati 700 kg di stupefacenti ma anche una cinquantina di armi da fuoco.
6: La Gran Bretagna si prepara al cambio di primo ministro. Oggi Andy Burnham, 56enne ex sindaco di Manchester, eletto venerdì scorso nuovo leader del partito laburista, subentra all'impopolare Keir Starmer, dimissionario da giugno. Nel suo discorso di insediamento davanti al numero 10 di Downing Street oggi pomeriggio, Burnham si impegnerà a ridare speranza al Regno Unito, prometterà anche unità e stabilità. A breve invece si terrà il discorso di saluto di Starmer.
5: A Cuba è arrivato un veliero della ONG Open Arms con a bordo attrezzature fotovoltaiche e forniture mediche destinate a un ospedale pediatrico. Nei mesi scorsi la stessa barca era stata usata per salvare migranti nel Mediterraneo e per le missioni in solidarietà con Gaza. La nuova destinazione è stata scelta nel contesto della crisi economica, energetica e sociale che sta attraversando l'isola caraibica, dove già a marzo era arrivata una flottiglia umanitaria che trasportava cibo, materiale medico e pannelli solari. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 11 Padana Superiore a Novara in entrambe le direzioni. Per un veicolo in panne segnaliamo rallentamenti sulla statale 30 della Val Bormida a Spigno Monferrato in entrambe le direzioni. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 6 Torino Savona tra Marena e Fossano in direzione Savona. Infine segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Alessandria. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 255 nel comune di Melazzo e sulla provinciale 19 a Serralunga di Crea. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

thank you. E thank you, dovremmo dirlo noi, ai Dios per questa Roses, da In a Bar Under the Sea, la Island Records, 1996-97, sono le 10:46 minuti e 58 secondi, 10:47 minuti che scattano in questo preciso istante. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live. Intanto, oggi è il 20 luglio e 25 anni fa in piazza Limonda a Genova veniva ucciso Carlo Giuliani. Voglio condividere con voi una pagina di Sky TG24 che racconta i 25 anni, i 25 anni dopo. Ci sono delle manifestazioni in corso in questi giorni nel capoluogo ligure. Si legge su Sky TG24: i fatti del G8 di Genova restano una delle pagine più buie dell'Italia repubblicana, sono indelebili nella memoria collettiva i pestaggi e gli abusi nella caserma di Bolzaneto e la macelleria messicana della scuola Diaz, ferite che costarono all'Italia le condanne della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per le violenze commesse dalle forze dell'ordine e per l'assenza all'epoca di un reato di tortura nel codice penale. Poi le strade devastate, i manganelli, le sirene, il corpo senza vita di Carlo Giuliani, 23 anni, sull'asfalto di piazza Alimonda. Per anni si è tentato di ricostruire le vicende di quelle proteste pacifiche lanciate dal movimento No Global in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo degli 8 paesi più industrializzati, poi trasformatesi in un incubo di abusi e torture. Il vertice si svolse pochi mesi prima degli attentati dell'11 settembre, in un momento storico segnato dal dibattito sulla globalizzazione economica, sulle disuguaglianze, sul ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali. Il movimento No Global, che si mobilitò attorno al vertice, era molto eterogeneo: ambientalisti, pacifisti, sindacati, cattolici e collettivi radicali. Fu il Genova Social Forum che riuniva molte delle anime del movimento a organizzare le manifestazioni alternative al summit per portare l'attenzione sulle grandi ingiustizie globali. Quelle ingiustizie globali oggi sono diventate ancor più che emergenze, erano urgenze già 25 anni fa. E allora, a questo proposito, anche per raccontare un po' e per provare a fare una riflessione molto ampia, anche letteraria se vogliamo, sul lascito di Genova 2001, noi qui a RBE abbiamo preparato uno speciale dedicato ai 25 anni da Genova, dal G8 del 2001, uno speciale che andrà in onda questa sera alle 21 sul canale 87 del digitale terrestre. Se ci guardate in video nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming su rbe.it sul nostro sito, ma anche sulle frequenze FM potete recuperare le frequenze tra le varie province anche in Liguria della nostra emittente RBE Radio e TV. Uno speciale che si focalizza sulle riflessioni sul lascito di quel movimento, e lo faremo con il giornalista Lorenzo Guadagnucci, che ha scritto un libro a questo proposito. Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova, 25 tesi sull'irruzione del movimento globale, la sua repressione, la sua attualità, libro uscito da pochi giorni, il 3 luglio, per Altra Economia. E poi ci dedicheremo anche ad una conversazione che abbiamo realizzato all'interno di Serre d'Estate quest'anno, qualche settimana fa, con Stefano Valenti, che ha scritto il romanzo Come farfalla a luglio, e l'ha pubblicato Gramma Feltrinelli. E poi ancora recuperiamo un'intervista con il formatore e scrittore Daniele Aristarco intorno a un romanzo dedicato ai più giovani, Tutto quello che brucia, pubblicato anch'esso da App Feltrinelli, uscito l'anno scorso, e che racconta i giorni di G8 e la trasformazione delle menti anche di chi andò a Genova in quei giorni, e che era molto molto giovane. Il tutto poi si chiuderà con la messa in onda del concerto, del reading musicale realizzato da Domenico Mungo con alla chitarra Nino Azzarà, dal titolo Avevamo ragione noi, che è il titolo anche del suo libro pubblicato e ripubblicato più volte da Eris Edizione, che racconta i giorni di Genova. Un reading, si diceva, musicale, che è andato in scena
Serre d'Estate, che ha chiuso la quinta edizione di Serre d'Estate quest'anno. Il tutto, si diceva, questa sera a partire dalle 21 in diretta su RBE Radio e TV, canale 87 digitale terrestre, ma anche in streaming sul nostro sito rbe.it. Intanto però ci vogliamo concedere ancora un passaggio musicale. Tom Waits con i Massive Attack, questo è Boots on the Ground.

La meravigliosa voce di Tom Waits con la musica altrettanto splendida e molto scura dei Massive Attack in questa Boots on the Ground, pubblicato il 16 aprile scorso con un video che racconta l'America di oggi, l'America che ha visto andare come dire la fase finale, l'atto finale della Coppa del Mondo di calcio ieri a New York e che ha consacrato la Spagna. E il País nel suo editoriale recita: vittoria per la Spagna, vittoria per il mondo, la seconda Coppa del Mondo vinta dalla Spagna, un trionfo per un gruppo esemplare e un momento indimenticabile di emozione collettiva, si legge sul quotidiano spagnolo. Non era un sogno, la Spagna è di nuovo campione del mondo dopo aver sconfitto un'Argentina agguerrita in una finale drammatica ed eroica nel New Jersey, superando la più grande leggenda della storia del calcio, Lionel Messi, e il trionfo di Luis de la Fuente, di uno straordinario gruppo di calciatori che in uno sport di stelle e dive dei social media hanno dato priorità ai valori di squadra, all'intelligenza collettiva e alla forza del duro lavoro. Ma il calcio non è mai solo calcio. La vittoria della Roja 16 anni dopo il Sudafrica ha generato un momento di emozione collettiva che contraddice il pessimismo che domina il discorso pubblico e che non dovrebbe necessariamente svanire con la fine dei festeggiamenti. È facile scorgere in questa squadra, nella sua diversità di origini e regioni, nel carattere delle sue stelle, nel suo stile di gioco e nella sua capacità di entrare in sintonia con tifosi e cittadini, un riflesso di ciò che questo paese è e di ciò che può essere nel XXI secolo. L'editoriale si legge in maniera integrale sul sito elpais.com. Vittoria per la Spagna, vittoria per il mondo. Intanto, ultimo passaggio musicale, i Red Hot Chili Peppers, Black Summer.

0: E sono ancora in sottofondo Red Hot Chili Peppers, Black Summer da Unlimited Love, disco uscito per Warner Records il primo aprile del 2022. Con i Red Hot Chili Peppers giungiamo in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di Play Play Live. Grazie mille per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, martedì 21 luglio 2026, a partire dalle 9:15. Sono le 11:35. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Nella mattinata di ieri, domenica 19 luglio, una donna di 34 anni, residente a Torino, è stata trovata senza vita dai soccorritori nei pressi del sentiero che conduce al Monte Mirabuc, nel territorio comunale di Bobbio Pellice. L'allarme era stato lanciato dal compagno, residente a Genova, dopo aver perso i contatti con lei. Sul posto sono quindi intervenuti il soccorso alpino piemontese, il soccorso alpino della Guardia di Finanza, vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Pinerolo e il personale del 118. Per le operazioni di ricerca e recupero sono stati impiegati anche gli elicotteri della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco. Dalle prime informazioni la donna sarebbe precipitata in un dirupo per cause ancora in fase di accertamento. E restiamo sulla cronaca, un uomo di 32 anni è annegato nel lago di Viverone dopo essere caduto da un pedalò preso a noleggio insieme a due amici. I compagni, non riuscendo a prestargli aiuto, sono tornati a riva per allertare i soccorsi. Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con il supporto dell'elicottero Drago e il reparto sommozzatori di Torino, che hanno perlustrato la superficie acquea fino a trovare l'uomo, poi trasportato a riva. Ma i tentativi di rianimazione sono risultati inutili. L'assessore regionale Paolo Bongioanni ha comunicato che grazie al bando regionale da 740.000 euro 94 aziende agricole piemontesi potranno acquistare dispositivi di prevenzione e dissuasione per gli attacchi da lupo e altri grandi carnivori. Il bando, ha spiegato l'assessore, rappresenta uno strumento di supporto in attesa del primo piano di contenimento della specie che autorizzi il prelievo selettivo di esemplari individuati, che dovrà essere elaborato in collaborazione con ISPRA ed è atteso per l'autunno. La provincia che ha maggiormente beneficiato del bando è quella di Cuneo, con 32 aziende finanziate. Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta della Regione Piemonte di inserire la realizzazione del nuovo ospedale infantile Regina Margherita di Torino nella proposta di decreto relativa al programma di interventi di elevata utilità sociale nel campo di edilizia sanitaria finanziabili da INAIL. La proposta di decreto è stata inviata alla Conferenza Stato-Regioni e dovrà ora completare il proprio iter prima dell'emanazione definitiva. Il provvedimento prevede per il Piemonte un incremento di 300 milioni di euro che si aggiungono ai 2 miliardi e 89 milioni già destinati agli interventi regionali, portando a circa 2,4 miliardi il valore complessivo delle opere piemontesi inserite nel programma INAIL. E ora allo sport. Il ciclista di San Secondo di Pinerolo Simone Avondetto si è aggiudicato il suo primo titolo nazionale di mountain bike nella categoria Elite. La gara si è svolta a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. Subito all'attacco, Avondetto ha dato il proprio meglio nei momenti di rilancio, lasciandosi alle spalle Yuri Zanottin, medaglia d'argento, e Matteo Siffredi al terzo posto. Avondetto conferma così il buon momento di forma dopo le prove positive offerte in Coppa del Mondo. E ora il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti in montagna, soprattutto sul nord Piemonte nel pomeriggio, e locali rovesci o temporali tra le valli del Sesia e dell'Ossola e localmente fino sul Lago Maggiore. In Liguria, tempo stabile e soleggiato con aumento della nuvolosità durante le ore pomeridiane e possibilità di isolati o brevi rovesci o fenomeni di instabilità locale sulle Alpi Liguri e l'Appennino. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: limit. I bet you they're f***ing old program directors who think it's a load of horse.
1: Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo. Un altro mondo è ancora possibile.

Sweetest Boo, la voce meravigliosa, soul, intensa, molto calda di Sade per iniziare nel modo giusto, con le giuste note, almeno me lo auguro, questo lunedì, la prima puntata della settimana di Carfablur, lunedì 20 luglio, 11, 20 minuti e 7 secondi in questo momento. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti nel bistro radiofonico e televisivo di RBE. In regia Francesco Varalda, una trasmissione questa che vi accompagnerà fino alle 12:32 minuti circa, tra musica, parole e incontri, idee per il vostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siete occupati e occupate nelle vostre attività giornaliere. Un momento della giornata che dedichiamo particolarmente all'ascolto musicale di una selezione pensata appositamente per voi, una selezione che va assolutamente oltre gli algoritmi, quindi cerca anche un po' di variarli, sinceramente, di variare le scelte di un algoritmo che magari ci dice: ok, hai scelto questa canzone, quindi te ne propongo un'altra. Beh, no, noi cerchiamo sempre di variare e di essere assolutamente originale o comunque riconoscibili a modo nostro. Vi lascio anche il contatto WhatsApp della radio per scriverci, per restare in contatto: 328 8757 845, numero valido anche per i messaggi SMS. Sui social Caffè RB Radio TV, e pure anche il mio contatto personale Claudio Petronella, ci trovate su Facebook e Instagram, e spero dal vivo nei prossimi eventi che vedranno RB collaborare e essere in piazza con voi. Ancora spazio alla musica con Chico Barque, un autista, questo brasiliano che ricordo, tra l'altro abbiamo parlato recentemente proprio in queste settimane di Caffè Blu, con un suo libro molto bello, Bambino a Roma, ve lo consiglio, pubblicato da Feltrinelli, che parla della storia di questo incredibile musicista e autore brasiliano, con la sua residenza quando era appunto giovane, molto giovane, bambino, in quel di Roma, nella metà del

Le note di Chico Barche nella mattina di RB alle 11:24 minuti e 52 secondi. Oggi incontriamo Mattia Barbieri, musicista e protagonista e direttore artistico del Festival Prenestina Music Festival, in programma il 24-25 di luglio a Prenestina, questa località non lontano da dove vi stiamo parlando, qui dalla Val Pelice. E poi saremo tra poco, tra l'altro, saremo con la persona che cura il programma del Festival Narrazioni Parallele. Di cosa si tratta? Lo scopriremo tra poco. Spazio alla musica, Prince Hot Summer.

Hot Summer, Mr. Prince, Prince della mattina di RB alle 11:28 minuti e 58 secondi, una calda estate, quella che stiamo vivendo, un'estate che sarà mitigata nei prossimi giorni da temperature più lievi, più vicine insomma ai standard al quale siamo abituati. Dovremmo abituarci anche a questo cambiamento, a queste nuove temperature che ormai insomma sono diventate una costante. Vabbè, parliamo di bei progetti, di belle idee, tra poco Narrazioni Festival e poi Prarostino Music Festival, ma prima spazio alla musica, Boogie Shoes, Casey and the Sunshine Band.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Blu, il bistro radiofonico di RBE.

0: La musica è pagana, così cantava Paolo Conte poco fa. Sarà davvero pagana, sarà davvero lontana da noi oppure vicino a noi? Insomma, lo scopriremo ad esempio in un contesto, in un progetto che ha aperto insomma il suo programma al pubblico lo scorso maggio 2026 e che si appresta ad arrivare anche in Val Chisone a Fenestrelle. Mi riferisco alle date del 24-26 di luglio a Fenestrelle di un progetto Narrazioni Parallele che abbiamo il piacere di ritrovare su RBA. Innanzitutto, cosa sono queste narrazioni parallele? Cosa propongono al pubblico? Ne parliamo con il direttore Roberto Beccaria. Buongiorno Roberto, ciao, bentornato su RBA.
1: Buongiorno Claudio, grazie.
0: Grazie a te. Innanzitutto, ecco, Roberto, allora, vorrei capire queste narrazioni parallele, insomma, sono la base di questo festival. Che cosa mettete in parallelo? Quali tipo di narrazioni?
1: Beh, la nostra, diciamo, figura chiave del festival è la musa che offre una sfera con dentro la Mole Antonelliana, che è il simbolo di Torino, ovviamente, e il Forte di Fenestrelle, preso a simbolo della montagna. Quindi le narrazioni parallele sono la città e la montagna, che sono, nascono, se vogliamo, parallele, ma che noi intrecciamo, intersechiamo con questo progetto. Narrazioni Parallele Festival è l'evoluzione, la prosecuzione del festival Scenario Montagna storico che si svolge appunto in montagna dal 2005, dall'anno scorso con l'aiuto di Willy Merz e Claudia Lupo come direttori artistici, abbiamo appunto, siamo sbarcati anche con delle aperture, un'apertura del festival a Torino. Ma come dicevi bene, ecco che arriviamo da questo weekend in montagna e arriviamo in particolare a Fenestrelle per cominciare a far parlare i luoghi della montagna.
0: Attraverso quali strumenti, attraverso quali linguaggi fate parlare i luoghi? Abbiamo parlato di questo weekend, questo prossimo fine settimana, del 24-26 luglio a Fenestrelle, ma innanzitutto attraverso quali linguaggi mettete in dialogo i luoghi?
1: Il festival è un festival multidisciplinare, quindi noi intrecciamo i linguaggi delle performing arts, dalla musica al teatro, al circo contemporaneo, alla danza contemporanea. Ma quello che più importa non è tanto che linguaggi artistici utilizziamo, ma è l'approccio che utilizziamo. C'è un approccio fortemente, come dire, orientato ai luoghi, agli scenari, appunto. E quindi noi lavoriamo sui luoghi insieme agli artisti, sono artisti che tutti si sono messi in gioco per creare qualcosa di nuovo intorno e insieme ai luoghi, e per cui quello che si vede a Narrazioni Parallele Festival sono spettacoli che non vedrete, non avete mai visto prima e non vedrete altrove, proprio perché sono particolari, costruiti sui luoghi insieme agli artisti.
0: Quindi site specific, come dicono quelli bravi, sono
1: esatto, ma veramente in questo caso, a partire proprio da questo weekend, come giustamente detto.
0: Ad esempio, visto nel vostro programma di narrazioni parallele, Roberto, che all'inizio di questo mese di luglio avete avuto modo insomma di mettere in dialogo la danza, ad esempio, con la Fondazione Merz, danza e musica, insomma, questo è solo uno dei percorsi, delle tappe di questo festival che, come dicevamo poco fa, dal 24 al 26 di luglio sarà a Fenestrelle in Val Chisone. Questa è solo una delle tappe di montagna del festival di questa edizione 2026, ma partirei da Fenestrelle. In che modo entrerete in dialogo con questa località così celebre della Val Chisone?
1: E guarda, è in corso proprio da oggi una residenza artistica della Compagnia Tecnologia Filosofica, che in realtà sta già lavorando da oltre un mese sul territorio, intervistando persone del territorio e del paese di Fenestrelle per portare in scena anche le loro storie. Lo spettacolo che anzi, gli spettacoli che verranno portati in scena in questo weekend sono in realtà due. L'approccio, di nuovo, è il medesimo, cioè guidare un'esperienza davvero particolare. Sono piccoli gruppi di spettatori che non sono solo spettatori, ma sono chiamati ad un'esperienza totale, interattiva, dai performer. Il 24 luglio, quindi venerdì alle 18.30, all'Ufficio del Turismo di Fenestrelle c'è la presentazione degli spettacoli, un'anteprima, diciamo così. Il 25 luglio, Veni, Vidi, So, si farà tappa invece al Forte di Fenestrelle, all'ex chiesa alle 18.30, con uno spettacolo appunto molto legato allo sguardo, al far trovare uno sguardo diverso al pubblico, ed è uno spettacolo che si radica fortemente all'interno dei luoghi, e quindi ecco che è Venivi di So, il Forte Borgo, il 25 di luglio, sabato, il 26 invece a Fenestrelle Paese, ecco il Borgo Forte, Venivi di So, il Borgo Forte, e qui sarà una versione dello spettacolo invece cucita intorno proprio al paese di Fenestrelle.
0: Tra l'altro, dopo le tappe di Fenestrelle di questo fine settimana, il festival ho visto che si sposterà a Bardonecchia per poi tornare alla stessa località della Valchisone in quella di agosto, il 10 e l'11 di agosto. Segnalo, tra l'altro, ho visto nel vostro programma del festival sul vostro sito il concerto che, insomma, lo segnalo io, Richard e Galliano, sarà il concerto l'11 di agosto alle 21 al Forte di Fenestrelle. Per orientarci tutti noi intorno all'offerta della narrazione Festival, Narrazioni Parallele Festival 2026, Roberto, per avere tutte le informazioni sulla biglietteria, insomma, di quello che proporrà, anche a livello di esperienze per il pubblico, come possiamo fare?
1: Facilissimo, basta andare sul nostro sito narrazioniparallelefestival.it. Lì troverete tutte le informazioni e anche i link alla biglietteria a partire dagli spettacoli appunto di questo weekend di tecnologia filosofica a Fenestrelle. Ripeto, quelli di questo weekend sono esperienze con un numero di spettatori limitato, quindi potete acquistare il biglietto online oppure poco prima dello spettacolo, diciamo in loco. Narrazioniparallelefestival.it, tutte le informazioni e i link ai biglietti.
0: Musica, arte, teatro, dialogo tra città e montagna, luoghi che dialogano attraverso questo festival Narrazioni Parallele, che abbiamo presentato insieme alla persona che la dirige questa iniziativa e questo festival, questo progetto, Roberto Beccaria, che ringrazio. Io ti auguro una buona estate, sarà un'estate di lavoro, però dai, spero che sia piacevole, sempre stimolante per voi e per te.
1: Lo è sempre, speriamo che sia un po' più freddo in montagna rispetto a quello che è in città.
0: Dai, ok, grazie Roberto, arrivederci, ciao.
1: Grazie Claudio, a presto, grazie.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Ciao Sim, lui era Stefano Bollani e noi ci colleghiamo con Mattia Barbieri, un batterista che abbiamo conosciuto in più di un'occasione, è stato anche il conduttore, l'ideatore di un programma di RBE Backstage. Trovate il podcast su tutti i nostri canali, Spreaker e RBE.it. Ci colleghiamo con Mattia Barbieri per il Prenestino Music Festival. Ciao Mattia!
1: Ciao, buongiorno a tutti, come state?
0: Bene, bene, e tu come stai? Sembri in vacanza, sembri un turista a Miami, che so, ma invece dove stai? Dove sei?
1: Sembro Giancarlo Giannini, perché allora sono in viaggio per il 18° compleanno di mio figlio.
0: Oh, che bello!
1: Ci siamo regalati noi tre più un amico un viaggetto in Sardegna, finalmente, dopo tanti anni di concerti che non si potevano mai far vacanze. Quest'anno ho detto: sai che c'è, andiamo a farci una settimana in Sardegna.
0: Grandissimo.
1: Sì, sono un po' turistico in questo momento.
0: Bene, bene, quindi adesso ti lascio alle tue infradito e alla borsa e al cappellino, agli occhiali da sole, ma prima di lasciare le tue vacanze meritate con tuo figlio, insomma 18 anni è un bel traguardo anche tuo come papà, insomma. Però io so che tu sei anche il papà di un festival, il Prenestino Music Festival, che è il 24 sì. e il 25 di luglio, offre al pubblico tutta una serie di concerti e di incontri. Puoi raccontarci qualcosa di più di questa iniziativa? Dove si terrà innanzitutto?
1: Sì, allora, intanto una precisazione: non è che non ho mai fatto vacanze con i miei figli il primo anno, le ho sempre fatte, ma però allora, e tornando al festival invece, il festival, allora, tempo permettendo, si terrà finalmente sotto il faro di Prenestino, sotto il faro della libertà, che diciamo che mai come quest'anno la parola libertà è importante da sottolineare, e si terrà il 24 e il 25 luglio. Mm-hmm. Se in caso di maltempo, comunque il festival si terrà comunque nella pista della Proloco, quella coperta. Okay. Che è una fortuna. Io da musicista dico che avere un piano B a disposizione così bello è rarissimo. Per cui in ogni caso il festival si farà. Mm-hmm. e comincerà il 24 sera intorno alle 9 della sera. Mm-hmm. Venerdì prossimo, con questo gruppo straordinario di una cantante che si chiama Bonji.
0: Sì.
1: Con alla chitarra questo Nassim Slimani, che è un chitarrista francese che abita a Marsiglia, e Dimitri Reverchon alla batteria, che è un carissimo amico. Che abita anche lui. Okay. vicinissimo a Marsiglia, con un batterista pazzesco, e lì sarà un concerto più afro jazz, diciamo. Bello. Bellissimo, super travolgente.
0: Il giorno dopo invece, scusa Mattia, il giorno dopo ho visto, sì, che ci sarà un'atmosfera differente rispetto, sì, anche ai luoghi e ai musicisti, che entreranno in dialogo in maniera diversa, dall'afro jazz passate a quello un po' più lo-fi a livello di jazz, è vero?
1: Ma sì, allora all'Osteria dell'Orso verso le 17 faranno questo concerto in duo Silvia Carbotti alla voce, Max Carletti alla chitarra, che sono due musicisti di Torino straordinari. Io con Max, tra l'altro, ci ho suonato tantissimo, tantissimi anni fa, per tanto tempo abbiamo registrato anche dischi insieme. Lui è un musicista incredibile, e questo sarà al pomeriggio del sabato all'Osteria dell'Orso il 25. Poi, per chi avrà voglia, si farà una pericena lì all'Osteria dell'Orso, chi vuol mangiare si può mangiare lì, e poi ci si sposta sempre alle 21, sempre sotto il faro, e se fa brutto nella pista coperta. Okay. Per un concerto di un musicista a mio avviso incredibile, che è Mauro Negri. Io con Mauro ho avuto di suonarci per tanti anni con il quintetto di Richard Gaglianò.
0: Okay.
1: La prima volta che ho suonato con Mauro è stato quando avevo più o meno 20 anni, con Furio Di Castro e Gianluca Petrella, per un tributo a Ornette Coleman, e mi ricordo che Furio, prima di suonare, mi disse: Mauro è uno di quelli che è caduto nella vasca della musica.
0: No? Che meraviglia. Bello.
1: Lui suona tenore, clarinetto in maniera incredibile, sassofono contralto anche.
0: Non sarà solo lui, vero? Ci saranno anche altri due musicisti con lui.
1: C'è Stefano Segni al contrabbasso, che è un contrabbassista col quale io non ho mai avuto l'onore di suonare, però è straordinario, è veramente un musicista straordinario. E la roba bellissima, che trovo stupenda da padre, è che alla batteria c'è Federico Negri, che è il figlio di Mauro Negri, che suona, un batterista. Bello. Incredibile.
0: Tutto questo, sì, il 24-25 di luglio a Prenestino Music Festival. Ho visto che l'ingresso è gratuito, anche questa è una scelta ben precisa. Sì. Mattia, vuoi raccontarcela?
1: Ma guarda, è già molto difficile riuscire a fare dei festival. Tra l'altro ci sono mille sponsor che devo, non li ringrazio adesso, però sui manifesti ci sono tutti gli sponsor della manifestazione, i ristoranti della zona che comunque fanno dei menu apposta. La scelta di cercare di tenere gratuiti i concerti è per portare più gente possibile in territori dove la musica dal vivo anni fa c'era di più, adesso meno, però è importante che questi piccoli comuni portino musica, portino cultura, e la scelta è proprio poter permettere a tutti di accedere a un festival a titolo gratuito, ecco.
0: Quindi insomma ci sono tanti sponsor che non citiamo, però è giusto ricordare insomma l'impegno e la volontà, insomma, sì, di creare qualcosa in maniera condivisa, chi mettendoci la creatività e l'arte, chi mettendoci appunto il finanziamento e l'iniziativa anche a livello economico, che è sicuramente importante. Per avere tutte le informazioni sul Parrostino Music Festival, Mattia, siamo in chiusura, come possiamo fare?
1: Beh, intanto vabbè, chi vuol contattarmi direttamente può farlo via Instagram, cioè Mattia Barbieri Drums, e mi trova e io posso dare tutte le informazioni. Sul sito del comune di Prerostino, telefonando in comune Prerostino, la Proloco di Prerostino, e insomma poi ci sono mille manifesti appesi. Certo. Comunque venerdì 24, sabato 25 al pomeriggio all'Osteria dell'Orso, e poi di nuovo la sera 25 in punta, sempre a Prerostino, di fianco al comune, al Faro della Libertà.
0: Faro della Libertà, al Parco del Faro della Libertà, Prerostino Music Festival. Ringraziamo anche da parte nostra la Proloco di Prerostino, le Proloco sono assolutamente un motore fondamentale, gente che va lì e si, insomma, si tira sulle maniche e comincia a lavorare per dare il proprio contributo. Mattia, ti lasciamo le tue vacanze, anche perché insomma io ricordo che suoni spesso, insomma ti seguo molto volentieri, e tra Corsica, Sardegna, altri luoghi sei sempre in movimento col tuo strumento. Per una volta lasci stare la batteria e ti godi le vacanze, sarà così?
1: Ma guarda, è del tutto casuale, perché mi sono saltati due concerti all'ultimo in questa settimana qua, che non sono stati confermati all'ultimo per dei fondi tagliati. Vabbè. Grazie a... ai fondi per la cultura, per cui ho detto vabbè, colgo la palla al balzo e me la godo.
0: Dai, buon 18° anno sia a te, perché come papà anche tu fai 18 anni in qualche modo, ma anche al tuo figlio. Buona vacanza, ci vediamo Prerostino Music Festival 24-25 di luglio. Grazie Mattia, arrivederci. Ciao.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

Ma Caco con Moving, band spagnola, ce l'abbiamo così a nostro modo, la vittoria del campionato mondiale di calcio proprio ieri a New York, nel New Jersey, la nazionale di calcio della Spagna ha vinto il mondiale battendo l'Argentina 1-0. Qui, così termina il campionato del mondo e termina anche così molto brevemente il nostro racconto su questo evento sportivo che in realtà ha messo in risalto molti altri aspetti un po' contrastanti rispetto alla passione del calcio. Questo è un parere mio molto personale, ma credo molto condiviso. Parliamo di musica, parliamo di avvenimenti, parliamo di idee intorno alla musica e di celebrazioni importanti come Monforte Jazz Festival, che va oltre jazz, proponendo i suoi concerti da oltre 50 anni, a 50 anni quest'anno, che proporrà due appuntamenti di cui tra poco vi parlerò. Ma prima lasciamo spazio alla musica con Leon Bridges.

Amici e amiche di RB, torniamo in onda per andare nel dietro le quinte di un festival, Monforte Jazz Festival, che insomma sta continuando il suo viaggio attraverso la musica, gli incontri in un luogo meraviglioso, Monforte in Jazz, Monforte d'Alba, in una piazza che è un vero e proprio anfiteatro naturale che ospita concerti dallo scorso 26 di giugno. Tony Adeley ha aperto l'edizione di quest'anno. Recentemente il 18 di luglio c'è stato il concerto di Paolo Fresu con un sold out per il suo appuntamento per l'evento Heroes. E il 24 di luglio, quindi tra qualche giorno, venerdì prossimo alle 21:30, suonerà proprio lei, Suzanne Vega, che vi propongo con un brano, Tom's Dinner, in una versione un po' particolare, un bel remix per voi.

Susan Vega con Tom's Dinner, una versione remix particolare di questo brano con molto groove. Torneremo ancora a proporre in questi giorni canzoni di questa autrice, di questa cantautrice statunitense che verrà in concerto in Piemonte a Monforte d'Alba per Monforte in Jazz il 24 di luglio. Il 26 di luglio invece suoneranno i Kings of Convenience, la data è sold out, non c'è più un posto per il luogo, l'anfiteatro che ospiterà questo concerto che vede il ritorno dei Kings of Convenience dopo 10 anni a Monforte, per Monforte in Jazz. E noi ce li ripassiamo così, Kings of Convenience, con I'd Rather Dance With You.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Cultura, informazione, relax, recita il nostro jingle con il numero di SMS WhatsApp di RBE 328 87 57 845. Potete scriverci anche in questo momento. È il momento questo della musica di Café Bleu, anche in questa puntata che vedrà, insomma, l'ultima settimana di programmazione del nostro bistrò per quanto riguarda la stagione numero 11 di Café Bleu. Ebbene, in questa settimana darò spazio, insomma, avremo modo di esplorare un mondo che quello della musica latina, ma in particolare del reggaeton, che in realtà non è stato molto molto frequentato da questa trasmissione. In realtà ci sono degli esempi di reggaeton che sanno davvero raccontare, si va oltre il pregiudizio, ci sono dei racconti molto interessanti come quelli offerti ad esempio da Bad Bunny, oltre la spettacolarizzazione dei suoi concerti, oltre quel mondo fatato che viene raccontato ad esempio all'interno del Super Bowl. Sa raccontare davvero molto altro Bad Bunny, ve lo racconterò in questi giorni, ma prima lasciamo spazio alla musica, c'è un po' di reggaeton, ma cominciamo con Beyoncé.

0: Ah là là, Mr. Populous, 12:31 minuti e 5 secondi, reggaeton a modo nostro, reggaeton di Café Bleu, di RBE. Abbiamo avuto modo di mixare insieme Bad Bunny con Rosalia, Populous in apertura, Beyoncé per entrare nel momento del ghetto, del groove di Café Bleu. Oggi abbiamo scoperto il programma dell'imminente parte di montagna del Festival Narrazioni Parallele, che sarà nel fine settimana a Fenestrelle, poi ad agosto anche a Bardonecchia. Siamo stati poi con Mattia Barbieri per il Parostino Music Festival, Parostino Music Festival il 24 e il 25 di luglio a Parostino, gratuito il jazz internazionale a Parostino. Questo è la Café Bleu, ringrazio Francesco Valalde regia e tutte e tutti voi. Ci sentiamo domani, vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: A Bologna stasera manifestazione per Abderrahim Fakir, l'uomo che è morto ieri mentre era immobilizzato da due agenti. Il video che riprende quei momenti continua a causare proteste, ma Lega e Fratelli d'Italia si sono schierati con la polizia. I mandanti di questo omicidio stanno al governo, è colpa delle loro leggi volte all'odio e al razzismo, dice Ilaria Cucchi ai nostri microfoni. E la vicenda potrebbe essere la prima in cui si applica lo scudo penale per le forze di polizia. Elon Musk intanto si unisce alla campagna della destra italiana per il gioielliere che ha inseguito e ucciso due rapinatori. Una follia la sua condanna, dice il multimiliardario ex ministro di Trump. A Genova nel pomeriggio si torna in piazza a 25 anni dall'uccisione di Carlo Giuliani. Ieri in città migliaia hanno manifestato per ricordare le proteste, la repressione del 2001 e per rivendicare l'attualità di quella mobilitazione. Nel Golfo Persico continuano gli attacchi incrociati. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, che replica con raid sulle basi americane nella regione e su due petroliere. Nonostante l'escalation, Teheran assicura la diplomazia è al lavoro, il dialogo è ripreso. Washington per ora non conferma. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12:30. A Bologna stasera ci sarà una manifestazione convocata dal sindaco Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo che ieri è stato immobilizzato dalla polizia e ripreso in un video in cui lo si vede chiaramente chiedere aiuto mentre è a terra con due agenti sopra di lui e una terza persona che gli tiene fermi i piedi prima di morire davanti anche ad alcuni sanitari del 118. Già ieri sera al Pilastro, il quartiere in cui è morto Fakir, ci sono state proteste e dichiarazioni di condanna sono arrivate dalle opposizioni in Parlamento, mentre Lega e Fratelli d'Italia si sono schierati con la polizia. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano e senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, ha annunciato un'interrogazione parlamentare sulla vicenda.
4: Io credo che sia una vicenda terribile. Quei video parlano da soli e dicono cose gravissime. Io credo che non ci sia davvero bisogno di nient'altro. Sono molto arrabbiata e sono anche molto addolorata. Sono addolorata che nel nostro paese ancora siamo costretti a vedere certe scene. Sono arrabbiata perché non c'è bastato Aldrovandi, non c'è bastato Magherini, non c'è bastata la sentenza della CEDU che ci condanna. Sul fatto che gli interventi non possono assolutamente essere eseguiti in questo modo, sul fatto che gli agenti devono essere formati, eppure noi continuiamo così. Verrà aperta un'inchiesta? E cosa diranno alla fine? Glielo dico io, che è morto di suo. Già si comincia a mettere le mani avanti. Io credo che non c'è bisogno di chiarire niente, è tutto evidente. Provo rabbia, provo dolore e provo tanta vergogna e chiedo scusa alla famiglia di questa persona e forse dovrebbe farlo anche qualcun altro molto più importante di me, piuttosto che solidarizzare con quelli che hanno ucciso questo ragazzo che chiedeva aiuto. E le dico un'altra cosa e mi assumo la responsabilità come sempre di quello che dico. Per me i mandanti di questo omicidio sono quelli che stanno al governo. È colpa loro, colpa delle loro leggi, tutte volte all'odio, al razzismo. È colpa loro se questo paese sta andando alla deriva.
3: Questa vicenda potrebbe essere la prima in cui si applica lo scudo penale per le forze di polizia. Secondo indiscrezioni di stampa, la procura di Bologna avrebbe scritto i nomi degli agenti e degli operatori sanitari coinvolti nell'apposito registro previsto dalla norma approvata dalla destra di governo e non nel normale registro delle persone indagate. Sempre secondo indiscrezioni, gli accertamenti della procura terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti di più ampia estensione temporale rispetto al video sinora diffuso in rete, così ha riportato l'agenzia ANSA. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
5: A me ricorda molto la vicenda di 12 anni fa di Riccardo Magarini, tecnica di mobilizzazione simile, con esiti mortali, urla di dolore, richieste di smetterla, intorno persone che assistono, chi addirittura collabora, non si capisce chi sia quella persona a petto nudo in bermuda che tiene l'uomo poi morto fermo per le gambe, operatori sanitari che lasciano fare e si avvicinano circospetti come se fosse un animale braccato e abbattuto, però non sono ancora sicuri che sia morto. Veramente una scena crudele e grottesca insieme.
3: Elon Musk ha preso posizione in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Una follia, sono il giudice e il pubblico ministero a meritare una condanna, ha scritto sul proprio social network il multimiliardario ed ex ministro di Trump, unendosi alla campagna della destra italiana in difesa di Roggero. A Genova nel pomeriggio si tornerà in piazza a 25 anni dall'uccisione di Carlo Giuliani. Ieri in città migliaia di persone hanno manifestato sia per ricordare le proteste contro il G8 del 2001 e la loro repressione, sia per rivendicare l'attualità dei contenuti di quella mobilitazione. Elena Giuliani è la sorella di Carlo.
6: Purtroppo è una scia che continua, un filo nero che continua nei nostri giorni, nell'applicazione costante di repressione, ma non solo di repressione, anche quella più semplice, quella strisciante di restringimento di spazi vitali e sociali per le persone. Per fortuna però ci sono tanti germogli, tanti semi che stanno crescendo, che stanno dando i loro frutti sia in Italia che nel resto del mondo, di tante persone che cercano di far fronte alle situazioni, a questi drammi a cui siamo di fronte, non soltanto appunto come dicevo di repressione, ma se pensiamo alle guerre, al genocidio in Palestina, se pensiamo al collasso climatico a cui stiamo andando incontro, cerchiamo di metterci di nuovo tutte e tutti insieme, come fece il movimento, insomma, di raccogliere le esigenze per la vita e per il pianeta e per tutte e tutti noi, per costruire veramente quel mondo migliore di cui si parlava allora, che oggi è tragicamente necessario.
3: Veniamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran con gli aggiornamenti sugli attacchi delle ultime ore in studio Sara Milanese.
7: Sì, buongiorno Andrea, è stata la nona notte consecutiva di bombardamenti. Gli Stati Uniti hanno rivendicato anche stanotte l'ennesimo attacco, colpiti in particolare una serie di città e di siti militari nel sud dell'Iran. C'è almeno una vittima, tra gli obiettivi anche la centrale nucleare civile di Bushehr. Non si registrano fortunatamente fughe radioattive. L'Iran ha chiaramente risposto lanciando raid sulle basi statunitensi nei paesi della regione, in particolare in Bahrain, Kuwait e in Giordania. Sono state colpite anche due petroliere che cercavano di passare attraverso lo stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno minacciato il blocco totale dello stretto se gli Stati Uniti non fermeranno gli attacchi. Ecco, di fronte a questa che è la cronaca ed è un'escalation continua, entrambi le parti sembravano ormai nei giorni scorsi aver archiviato il memorandum d'intesa siglato solo poche settimane fa. Questa mattina però Teheran inaspettatamente ha fatto sapere che gli sforzi diplomatici con Washington sono ripresi proprio negli ultimi giorni e che i mediatori sarebbero al lavoro per far ripartire il dialogo. Ci sono state trasmesse nuove idee da alcuni mediatori, hanno fatto sapere dal Ministero degli Esteri iraniano, la diplomazia si è rimessa al lavoro, hanno commentato ancora, c'è da dire che dagli Stati Uniti per ora non è arrivata nessuna conferma.
3: Grazie Sara. In Russia l'ultima ondata di droni ucraini ha causato almeno una vittima e decine di feriti. L'Ucraina ha presentato questo attacco come una risposta ai bombardamenti che tra sabato e domenica hanno colpito in particolare la capitale, Kiev, provocando 22 vittime in tutto il paese e in questi minuti dall'Ucraina arriva notizia di un attacco russo in cui sarebbero morte almeno due persone nella zona di Pavlograd. Il Cremlino intanto ha risposto all'espulsione dei due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma avvenuta il 9 luglio. Questa mattina l'incaricato d'affari italiano in Russia, Giovanni Scopa, è stato convocato al Ministero degli Esteri di Mosca. I contenuti dell'incontro non sono ancora stati resi noti. La Gran Bretagna si prepara al cambio di primo ministro. Oggi Andy Burnham, 56enne ex sindaco di Manchester, eletto venerdì scorso nuovo leader del Partito Laburista, subentra a Keir Starmer, dimissionario da giugno, che ha parlato poco fa.
8: Thank you very much and good morning. I'm about to visit His Majesty the King.
9: Sto per recarmi da Sua Maestà il Re per presentare le mie dimissioni e chiudere così il capitolo del mio mandato come primo ministro. Il mio lavoro è terminato. In 6 anni e mezzo ho risollevato il nostro partito da una sconfitta storica nel 2019. L'ho trasformato rendendolo idoneo ad affrontare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024. Da allora è stato il privilegio della mia vita servire voi e questo grande paese come primo ministro e sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di quanto non lo fosse 2 anni fa. La nostra economia è più forte, i nostri servizi pubblici sono in miglioramento con la maggiore riduzione dei tempi di attesa degli ultimi 17 anni. Ogni giorno molti bambini vengono sottratti alla povertà, l'immigrazione è diminuita in modo significativo, la nostra difesa e la nostra sicurezza sono su basi molto più solide e la nostra reputazione internazionale è notevolmente migliorata.
8: And I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
3: Così Starmer ha rivendicato quelli che ritiene siano stati i successi del suo mandato nell'ultimo discorso tenutosi poco fa davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer lascia il suo ruolo di fronte a un crescente malcontento. Il Partito Laburista affida le speranze di risalire nei sondaggi a Burnham, il cui discorso di insediamento è previsto nel pomeriggio. Torniamo in Italia. In Versilia un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato travolto da un'auto. La persona che la guidava ha avuto un malore e è stata ricoverata. L'uomo aveva 67 anni, si chiamava Daniele Faggi ed era il titolare di fatto della ditta in cui lavorava Luana Dorazio, l'operaia che il 3 maggio 2021 morì rimanendo incastrata in un macchinario a Montemurlo, in provincia di Prato. Faggi poi aveva patteggiato 1 anno e 6 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena, insieme alla moglie che ha patteggiato 2 anni, anche lei con sospensione. Lo scorso maggio la procura di Prato ha riaperto le indagini sulla vicenda. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha parlato di straordinaria operazione contro la violenza giovanile, commentando i 539 arresti annunciati stamattina e che sarebbero avvenuti in 44 province diverse. Quasi un terzo però riguarderebbe in particolare Milano. Le prime notizie parlano di controlli legati soprattutto alla cosiddetta movida e allo spaccio di droga, sequestrati 700 kg di stupefacenti ma anche 50 di armi da fuoco. Le indagini avrebbero portato anche a individuare circa 1000 profili sui social network usati per inneggiare all'odio e alla violenza. A Madrid è atteso in questi minuti l'arrivo del volo con a bordo la nazionale di calcio maschile, fresca vincitrice dei mondiali. Ieri sera ha battuto 1-0 il campione in carica dell'Argentina, aggiudicandosi il secondo titolo mondiale dopo quello vinto in Sudafrica nel 2010. La finale, che si è giocata a New York, ha chiuso un'edizione dei mondiali caratterizzata soprattutto dalla presenza ingombrante del presidente degli Stati Uniti, Trump. Sentiamo Valerio Moggia, giornalista sportivo, autore del blog Pallonate in Faccia.
10: Trump è una persona che ama stare al centro dell'attenzione e imporre la sua presenza anche dove non dovrebbe. Ci sono delle immagini abbastanza significative di lui che cerca di mettersi in mezzo ai giocatori della Spagna, proprio accanto al capitano della Spagna, Rodri, che invece non si sposta e gli fa chiaramente capire che se vuole può allontanarsi e mettersi a fianco dei giocatori. La FIFA ha una posizione ambigua perché da un lato vuole abbracciare la politica di Trump e il suo modo di essere molto servile, infantino verso Trump, dall'altro però si vede un certo imbarazzo negli eccessi continui che Trump impone a tutto ciò che li circonda e non solo al mondo dello sport, perché poi insomma più volte abbiamo visto specialmente nel caso di Florin Balogun, il giocatore degli Stati Uniti che dovesse essere squalificato e non squalificato per una scelta che Trump ha rivendicato, mettendo di nuovo in imbarazzo la FIFA. È palese che la FIFA è in balia, che il presidente della FIFA è in balia di questi personaggi.
3: Nonostante i tentativi, però, la Casa Bianca non è riuscita a condizionare i giochi e la festa finale, il servizio da New York.
11: A Washington ci hanno provato in ogni modo a rovinare questo mondiale, sia nei mesi precedenti al suo inizio, con le restrizioni ai visti e le minacce di chiudere il traffico internazionale negli aeroporti in grandi città democratiche di confine, sia durante il torneo, tramite il tentativo, ad esempio, di dare un vantaggio di ottavi di finale proprio agli Stati Uniti, fino a quel momento squadra favola assieme a Capo Verde e Messico, facendo reintegrare all'ultimo minuto lo squalificato Follerin Balogun. Ma la notizia positiva è che la politica non ce l'ha fatta. Alla fine, nonostante timori e tensioni, le città americane e gli americani hanno trascorso 6 settimane in festa col mondo e le persone del mondo in festa con gli americani, alla riscoperta di un paese vissuto da persone molto più aperte al diverso e al di fuori di quanto i video degli agenti mascherati di Minneapolis volessero farci credere, e alla faccia di chi vorrebbe far tornare il paese a un mix di autarchia canaglia e isolazionismo di 100 anni fa. Poco importa che il presidente Trump abbia voluto rendersi protagonista ieri sera, rimanendo in mezzo agli spagnoli in festa impegnati ad alzare la coppa. La vera protagonista di questo torneo è stata la gioia di scoprire culture diverse, di insegnare a un tifoso straniero come ordinare un hamburger alla catena In-N-Out, di accogliere con l'ospitalità di chi si separa dai corridoi della politica peggiore, un insegnamento che solo dal calcio, tramite il calcio, sarebbe potuto arrivare più forte delle chiusure e delle tenebre. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
12: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
14: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Sunshine.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
6: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella mattinata di oggi ha ripreso vigore l'incendio sulle alture adiacenti al castello di Barge, sviluppatosi nella giornata di ieri, che ha interessato prima le sterpaglie e poi si è propagato alla vegetazione. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Barge e successivamente quelli di Saluzzo e la squadra antincendi boschivi di Bagnolo Piemonte. Nonostante la vicinanza al centro abitato, l'incendio si è dimostrato da subito difficile da controllare a causa della zona impervia, con le fiamme che si allargavano alla vegetazione secca a causa delle scarse precipitazioni in zone difficilmente raggiungibili. Domenica il rogo era stato domato a più riprese in circa 4 ore con i carabinieri sul posto per accertamenti, dato che la natura dell'incendio potrebbe essere dolosa. Nel pomeriggio di oggi è previsto l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per contribuire allo spegnimento delle fiamme. Una maxi operazione della polizia, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha portato all'arresto di 539 persone, di cui 47 minorenni, e il sequestro di 703 kg di stupefacenti, circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco, 87 armi bianche e altri oggetti atti a offendere. L'operazione, avvenuta su scala nazionale, ha coinvolto anche le province di Torino, Alessandria, Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, con la partecipazione di oltre 1.000 agenti. Nell'ambito del blitz sono stati individuati e arrestati i responsabili di diversi fatti criminosi. Nella giornata di ieri diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Genova al corteo per ricordare i 25 anni dai fatti del G8 del 2001, quando un manifestante fu ucciso da un carabiniere e le forze dell'ordine assaltarono e aggredirono nel sonno nel 93 attivisti e giornalisti nella scuola Diaz, adibita a dormitorio dal Genoa Social Forum. Il ritrovo è avvenuto proprio davanti alla scuola Diaz, da cui è partito un corteo con arrivo in piazza De Ferrari. Alcuni manifestanti hanno raggiunto la vicina sede di Casa Pound, coprendo le vetrine con scritte antifasciste. Ai megafoni slogan contro lo sfruttamento, la guerra e il riarmo. L'assessore regionale Bongioanni ha comunicato che grazie al bando regionale da 740.000 euro 94 aziende agricole piemontesi potranno acquistare dispositivi di prevenzione e dissuasione per gli attacchi da lupo e altri grandi carnivori. Il bando, ha spiegato l'assessore, rappresenta uno strumento di supporto in attesa del primo piano di contenimento della specie che autorizzi il prelievo selettivo di esemplari individuati, che dovrà essere elaborato in collaborazione con ISPRA ed è atteso per l'autunno. La provincia che ha maggiormente beneficiato del bando è quella di Cuneo, con 32 aziende finanziate. Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta della Regione Piemonte di inserire la realizzazione del nuovo ospedale infantile Regina Margherita di Torino Nella proposta di decreto relativa al programma degli interventi di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria finanziabili da INAIL. La proposta di decreto è stata inviata alla conferenza Stato-Regioni e ora dovrà completare il proprio iter prima dell'emanazione definitiva. Il provvedimento prevede per il Piemonte un incremento di 300 milioni di euro che si aggiungono ai 2 miliardi e 89 milioni già destinati agli interventi regionali, portando a circa 2,4 miliardi il valore complessivo delle opere piemontesi inserite nel programma INAIL. Oggi, lunedì 20 luglio, alle 17, alla Biblioteca Civica agli Audi di Pinerolo avrà luogo l'appuntamento Geografie della Memoria, i passi che restituiscono i nomi, promosso da Artemisia APS ETS nell'ambito del progetto Rosso Indelebile 2.6, Orme d'Ombra, Comunità Attive, realizzati con la collaborazione dell'Istituto Porro di Pinerolo. Si tratta di un talk che metterà a confronto i diversi punti di vista sulle radici culturali della violenza di genere e le discriminazioni nei confronti delle persone LGBTQIA+. Dopo i saluti istituzionali dell'assessora comunale Lia Bianco, interverranno Rosalba Castelli, presidente di Artemisia APS ETS, Silvia Lorenzino, avvocata presso il Centro Antiviolenza Svolta Donna, e Piero Losurdo dell'Intreccio Viola e componente del comitato di Europride 2027. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, cielo soleggiato con addensamenti in montagna, soprattutto sul nord del Piemonte, a partire dal pomeriggio, con locali rovesci o temporali tra le valli del Sesia e dell'Ossola e localmente fino sul Lago Maggiore. In Liguria, tempo stabile e soleggiato, con aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane, con possibilità di isolati e brevi rovesci o fenomeni di instabilità locale sulle Alpi Liguri e sull'Appennino. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 20 luglio, la meditazione di oggi è curata da Elisa Bondente, predicatrice locale della Chiesa Valdese Plurisede di Sanremo, Bordighera e Valle Crosia. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 29, O Re dei Re. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal Salmo 12 il versetto 6. Le parole del Signore sono parole pure, sono argento raffinato in un crogiuolo di terra, purificato 7 volte. E dall'Evangelo di Giovanni, al capitolo 18, il versetto 37. Gesù disse a Pilato: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce».
3: Le parole del Signore sono parole pure. Sono argento raffinato in un crogiuolo di terra, purificato 7 volte. Così nel Salmo 12 si allude all'antico processo metallurgico in cui il metallo veniva purificato dal piombo ed altri elementi mediante ripetute fusioni all'interno di un crogiuolo o di una fornace d'argilla. Ecco, qui troviamo il grido di chi si rivolge al Signore sconcertato davanti all'oppressione che i buoni subiscono da parte di lingue di parole arroganti. In questo salmo Davide ci parla delle circostanze in cui viveva, ci descrive quanto la società intorno a lui era malvagia e non seguiva Dio. Era una società piena di peccato quella in cui Davide viveva. Ma Dio ci parla tramite la sua parola e ci dichiara la verità. Tutto quello che lui dice è puro, giusto, senza peccato. Tutto quello che Dio dichiara è così. Tutto quello che ci promette avviene. Le parole di Dio sono verità e questo vuol dire che possiamo fidarci totalmente di Lui. In questo mondo in cui sovente non possiamo fidarci di chi ci circonda, possiamo invece fidarci del Signore. Lui è la nostra unica speranza in mezzo a un mondo di falsità. Pensate a quanto è meraviglioso quando puoi veramente fidarti totalmente di qualcuno vicino a te. Ti dà una pace immensa, diventa una forma di grande rifugio. Poter confidare totalmente in qualcuno è una benedizione immensa. Quanto di più è una benedizione immensa poterci fidare del nostro Dio, che non ci delude mai. Possiamo confidare pienamente nelle parole di Dio. Tutto quello che Dio dichiara è puro, giusto, verace. Perciò, se tu speri in Dio e se confidi nelle parole di Dio, non sarai mai deluso. L'argento purificato attraverso il fuoco, metaforicamente, significa che la parola divina è totalmente priva di impurità, di inganni, di falsità, proprio come il metallo prezioso che è stato sottoposto al fuoco estremo per liberarlo da ogni scoria. Ascoltiamo poi le parole di Giovanni. Allora Pilato gli disse: «Ma dunque sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Ecco, Gesù si trova di fronte a Ponzio Pilato che gli chiede ironicamente: «Che cos'è la verità?» E Gesù risponde che il suo scopo è dare testimonianza alla verità, offrendo se stesso per amore. La verità di Gesù è un concetto che unisce fede, storia, filosofia. Oltre al personaggio storico, i Vangeli presentano Gesù come incarnazione stessa della verità divina. Le sue parole sfidano il potere, predicano il perdono incondizionato, l'amore per il prossimo, un intimo rapporto con Dio. E Pilato prosegue: che cos'è la verità? Pilato aveva davanti a sé la personificazione della verità, eppure non la riconobbe. Ecco il dramma di chi non riconosce la verità assoluta, pur avendola davanti. Nel Vangelo di Giovanni, Pilato pronuncia queste parole, poi se ne va, esce, rinuncia a indagare su Gesù, sceglie la via della convenienza politica rispetto alla giustizia. E allora chiediamoci: che cos'è la verità? Purtroppo anche oggi è una domanda che rappresenta il nostro scetticismo, forse il pragmatismo di fronte all'affermazione di Gesù di essere venuto a rendere testimonianza alla verità. Per Pilato la verità era relativa o legata al potere, mentre per Gesù si trattava di un'entità assoluta, incarnata nella sua stessa parola. Pilato pronunciò la frase senza aspettare risposta e la lasciò come un interrogativo universale, aperto sul senso dell'esistenza. Amen.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code tra Ovada e Genova in direzione A10. Ancora per un incidente sulla statale 11 Padana Superiore sono possibili rallentamenti in prossimità di Novara verso Venezia. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti per lavori tra Rho e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto, fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto!

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Sono tornata, rieccomi alla conduzione di Voci Protestanti. Un saluto a tutte e tutti voi. Dopo queste due settimane di pausa per questa prima ora di Voci Protestanti, ripartiamo da questo lunedì 20 di luglio. Un saluto a chi ci sta seguendo in diretta in questo pomeriggio. Sono le 14 in punto, lunedì 20 luglio 2026. Un saluto sempre comunque rinnovato. Riprendiamo le buone abitudini anche con chi ci segue il mattino successivo con la replica di questa prima parte di programma, la replica di Voci Protestanti che va in onda tra le 6 e le 7 del mattino. A tutte e tutti voi, visto l'orario appunto mattiniero della replica, un buon inizio di giornata. Ritorniamo dopo due settimane ricchissime anche di eventi, di iniziative, anche di anniversari importanti e di notizie importanti che sono arrivate da varie parti d'Italia e dal mondo e che hanno visto tanti commenti dal punto di vista del mondo delle chiese. E quindi riannoderemo un po' i fili di queste due settimane passate, andando a riprendere anche tematiche di cui avete sicuramente sentito parlare o che avete approfondito, anche articoli che insomma sono usciti su Riforma, sull'agenzia stampa NEV, su vari media di comunicazione legati al mondo delle chiese protestanti ed evangeliche in Italia e all'estero. E quindi ci ricolleghiamo, ecco, ci riconnettiamo con l'attualità, con la quotidianità. Intanto, come sempre, le buone abitudini anche dal punto di vista musicale, quindi la musica quest'oggi, la nostra playlist si apre con Moby Porcelain.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci, ecco, questa è una, anche questa è una buona abitudine da riprendere, insomma, ricordare i contatti di RBE, ricordare il modo con cui potete scriverci e comunicarci eventi, iniziative, appuntamenti. Potete farlo tramite l'email, come giustamente ricordava il nostro jingle, diretta@rbe.it, oppure attraverso gli sms WhatsApp. Il numero di telefono è sempre il medesimo, 328 8757 845. Scriveteci, aggiornate la nostra agenda, che riprendiamo subito in mano, perché insomma dobbiamo un po' rimetterci al passo con gli appuntamenti di queste giornate. Poi andremo a vedere anche quello che è successo, ma prima uno sguardo alle prossime giornate. Ad esempio, ricordo che questo giovedì 23 di luglio ci sarà una delle nuove proiezioni della rassegna Mi rifugio al cinema al Rifugio Re Carlo Alberto. Sarà proiettato il film Non dirmi che hai paura. L'appuntamento è alle ore 21:15 nel giardino, appunto, del Rifugio Re Carlo Alberto. Prima della proiezione sarà possibile partecipare ad una cena a base di paella, quindi è un'occasione più unica che rara quella che viene proposta dal Rifugio Re Carlo Alberto, e sappiamo essere sempre particolarmente apprezzata. Dovete però prenotare per tempo, anzi vi raccomando di non tergiversare troppo e telefonate subito al rifugio se volete partecipare, soprattutto alla cena. Poi per il film diciamo che la disponibilità di posti è sempre più ampia, ma per la cena è sempre molto apprezzata, quindi telefonate per tempo per prenotare il vostro posto per questo giovedì 23 di luglio. Mentre venerdì 24 c'è stata segnalata un'iniziativa alla Casa delle Diaconesse di Torre Pellice, ovvero letture per bambini nel pomeriggio di venerdì 24 dalle 16 in avanti nel parco giochi della Casa delle Diaconesse a Torre Pellice in Viale Gilli. Le letture ad alta voce saranno proposte dai volontari e dalle volontarie di LAV, cioè appunto letture ad alta voce. E chiudo con un'ultima segnalazione, anche questa ci è stata segnalata proprio in questi giorni, un appuntamento che riguarda in questo caso la chiesa valdese di Luserna San Giovanni per il ciclo di incontri Luglio al Ciabas, organizzato dalla chiesa appunto di Luserna San Giovanni. Alle 21 di sabato 25 luglio, un incontro musicale, frammenti di bellezza tra musica e parole, con Enrico Groppo al violino e letture sempre ad alta voce con Giancarla De Ferrari. Il tempio rimarrà aperto, il tempio del Ciabas, recentemente ristrutturato, anche al mattino dalle 9:30 alle 12 per chi desidera andarlo a visitare.

Mina con La voce del silenzio, il brano che abbiamo ascoltato, e ci portiamo adesso sul tema dell'attualità, perché in queste settimane avrete sicuramente letto o approfondito del tema del fine vita rispetto alla legge approvata in Francia, la legge sul fine vita, appunto, anche se deve ancora essere sottoposta al vaglio del Conseil per verificare alcuni aspetti importanti, però è sicuramente una legge e una svolta etica, un importante avanzamento, ecco, da questo punto di vista, soprattutto per diciamo una volontà della Francia, che ribadisce in questo modo ancora una volta uno dei suoi grandi pilastri, ovvero la laicità dello Stato. Questa legge infatti non piace particolarmente ad alcune componenti religiose, che ha creato e crea alcune discussioni, alcune problematiche dialettiche, soprattutto nell'ambito della Chiesa cattolica. Ci sono tanti articoli in questi giorni che compaiono su questo tema, dopo andremo a vederne alcuni. Io volevo intanto citarvi i due commenti che compaiono sia sull'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, che su riforma.it, quotidiano online delle Chiese Battiste Metodiste Valdesi d'Italia, il doppio commento delle redazioni, con un diciamo commento ancora più tecnico di Ilenia Goss, che oltre a essere pastora valdese è anche laureata in medicina e chirurgia ed è membro della commissione etica, anzi è la coordinatrice della commissione etica delle chiese valdesi metodiste battiste, sul tema appunto sulle tematiche etiche bioetiche, quindi insomma sicuramente da un punto di vista molto professionale Ilenia Goss approfondisce questo tema, questa notizia. Tra i vari passaggi degli articoli e dell'articolo in particolare del commento di Ilenia Goss troviamo questo paragrafo che dice: la questione che emerge come problematica è in realtà il divieto di obiezione per le strutture sanitarie. Questo in effetti è il grande tema che differenzia questa legge da altre simili che in altri stati sono state approvate. Viene invece prevista un'obiezione per medici e infermieri a livello individuale, mentre come struttura sanitaria, quindi come ospedale o struttura clinica, non ci può essere una preclusione appunto come obiezione di coscienza. Questa diciamo è la questione che fa discutere parecchio, e il dibattito diciamo riporta appunto il fatto, il concetto che è il diritto del paziente trovare un aiuto ed è diritto ed è dovere anzi dello Stato garantire, un obbligo dello Stato garantire questo aiuto. Insomma, sicuramente la pressione di diverse componenti religiose su questa tematica sta facendo in modo che si porti a ritrattare alcuni passaggi e che abbia così portato delle lungaggini anche nella sua approvazione, perché l'iter parlamentare è stato veramente lungo, però si è arrivati ad una decisione. È stato un disegno di legge che è stato approvato con 291 voti favorevoli e 241 contrari, quindi una cinquantina di voti di differenza tra le due posizioni. E torniamo ancora su questo argomento, anche perché le chiese protestanti francesi, dicevamo, è una legge che fa discutere molto il mondo delle chiese, quindi torniamo su questo argomento anche perché, dicevo, la Federazione Protestante Francese si è espressa su questa tematica più volte, in più occasioni.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Legge sul fine vita in Francia, eravamo su questo argomento prima del passaggio musicale, rimaniamo ancora su questa tematica che è una delle tematiche che più ha coinvolto anche il dibattito internazionale, anche dal punto di vista della riflessione delle chiese in queste settimane in cui appunto non siamo stati presenti con Voci Protestanti, quindi andiamo un po' a recuperare alcune notizie, alcuni articoli comparsi in vari luoghi di comunicazione nazionale ed internazionale. Ad esempio su Avvenire troviamo un articolo di Francesco Ognibene dedicato proprio a questa tematica. In Francia l'aiuto a morire è legge, come ci si è arrivati e perché il paese si è spaccato. E si parla appunto della legge al suicidio assistito e all'eutanasia che è stata votata, come dicevamo, con una differenza di soli 50 voti, 291 voti a favore, 241 contrari, e dopo 3 anni di dibattiti e un grande coinvolgimento del mondo, appunto anche delle chiese, non solo le chiese protestanti ma anche le chiese cattoliche e anche altre confessioni religiose. Moltissime sono le associazioni invece che si sono impegnate per la difesa della dignità della vita, come viene ricordato anche su Avvenire. La Chiesa Cattolica Francese, come giustamente specifica Avvenire in modo dettagliato, si era appellata ai parlamentari perché scegliessero il sostegno alla vita con dignità, prendendo piena consapevolezza della scelta che avrebbe determinato il modello futuro della società. Un po' meno attente invece trovo l'articolo pubblicato su Comunione e Liberazione, anche qua si parla di fine vita, la preoccupazione della Chiesa in Francia. In questo caso la Chiesa con la C maiuscola si dà per scontato che sia la Chiesa Cattolica, mentre così non dovrebbe essere. Giustamente Avvenire scriveva e dettagliava la Chiesa Cattolica Francese, in questo caso appunto la Chiesa con la C maiuscola, dando per scontato che sia la Chiesa Cattolica, sul sito di Comunione e Liberazione è un po', diciamo, una visione parziale e un po' grossolana, ecco, delle sfaccettature religiose. C'è anche un'intervista al portavoce della Commissione Episcopale Francese, ovvero il vescovo Mathieu Rouget, il vescovo di Nanterre, che commenta questa nuova legge, questa proposta di legge, e la commenta dal punto di vista proprio della posizione della Chiesa Cattolica. Io vi cito invece ancora i quattro principi, ecco, che sono stati stilati dalle chiese protestanti francesi dopo anche in questo caso un lungo percorso di analisi e di approfondimento sul tema del fine vita. È dal gennaio del 2019 che le chiese protestanti di Francia si interrogano e si confrontano su questa tematica, la tematica delle cure palliative, dell'eutanasia, del suicidio assistito. E dicevo, sono quattro i principi che hanno guidato un po' queste riflessioni. Uno, Dio all'origine della vita, e per i cristiani la dignità è intrinseca ad ogni persona perché è creata di immagine di Dio. Due, la vita è un dono, una grazia, fa parte di un'interdipendenza in cui ognuno è allo stesso tempo e successivamente beneficiario o fornitore. Terzo punto, la finitudine è un elemento strutturante della condizione umana. Quarto punto, la compassione. La compassione verso i più vulnerabili è un principio fondamentale del cristianesimo. E queste sono appunto le sue i quattro pilastri su cui la riflessione delle chiese protestanti francesi si è

esercitate appunto su famiglie possano non rispondere, ecco, alla specificità del caso che rappresentano. Il tema, come dicevo, sta facendo ancora discutere, sicuramente ci saranno altri articoli, adesso vi ho citati solo alcuni, quelli che ho trovato un po' più caratteristici e legati anche al mondo delle chiese, ma sicuramente un tema che torneremo a trattare anche nei prossimi giorni, anche perché appunto c'è ancora un passaggio all'interno della legislazione francese prima che diventi veramente legge.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Siamo in diretta, sono le 16, no scusate, le 14 e 31 minuti, mi era rimasta impressa l'ora citata nel jingle, no, le 14 e 31 minuti, abbiamo iniziato da una mezz'oretta circa, rimarremo insieme fino alle 16, quindi abbiamo a nostra disposizione ancora un'ora e mezza di trasmissione, di cui mezz'ora, però ricordo che questa prima parte, questa prima ora di Voci Protestanti viene anche replicata il mattino successivo, quindi oltre alla diretta pomeridiana rinnovo il buongiorno a chi ci sta seguendo con la replica tra le 6 e le 7 del mattino tutti i giorni sempre su RBE. Torniamo ai nostri appuntamenti, ce ne sono tanti ancora da ricordare, tra l'altro ieri invece volevo ricordare che si è svolto il tradizionale culto al Colle della Croce sopra, diciamo, Villanova, sopra la Conca del Pra, siamo in Alta Valpellice al confine tra Italia e Francia e ormai da parecchi decenni, da più di 30 anni, si svolge questo culto congiunto tra le comunità protestanti francesi e le chiese valdesi dell'Italia, insomma del Piemonte e delle valli in modo particolare. L'appuntamento cade ogni anno la terza, la domenica di luglio, quindi l'incontro si è svolto appunto ieri, domenica 19 luglio, un 180 partecipanti. Così mi è stato detto, insomma, da chi è salito al Colle della Croce a questo appuntamento, e una buona parte di giovani, di ragazzi e di ragazze che hanno partecipato anche grazie al coinvolgimento attraverso l'animazione giovanile delle valli valdesi e che ha visto la partecipazione e, diciamo così, la promozione di un fine settimana, di un sabato e una domenica al Pra, con salita già al sabato e poi la partecipazione al culto nel pomeriggio di ieri. La liturgia di quest'anno è stata curata dal pastore, da uno dei pastori delle chiese protestanti francesi, quindi era in francese. La tradizione vuole che un anno il culto sia in lingua francese e l'anno successivo invece sia in lingua italiana, quindi il prossimo anno tornerà ad essere in lingua italiana. Quindi un bel coinvolgimento, una bella partecipazione per questo tradizionale appuntamento appunto al Colle della Croce in Alta Valpellice. Mentre per i prossimi appuntamenti, guardando in là verso la nostra agenda, vi ricordo che questo venerdì 24 di luglio si terrà una nuova cena dal mondo promossa dai servizi inclusione della Diaconia Valdese, con la proposta di piatti che provengono da vari luoghi del mondo in collaborazione proprio con i beneficiari dei centri dei progetti di accoglienza che sono attivi sul territorio. L'appuntamento è al ristorante di Villa Olanda, qua dove trovate anche i locali di RBE, a Cose Buone in via Furman. L'appuntamento aperto ovviamente a chiunque, ma è necessario prenotare, quindi prenotate per tempo, preferibilmente entro il mercoledì precedente la cena, quindi entro questo mercoledì 22 di luglio, se volete partecipare alla cena appunto di venerdì 24 luglio. Le cene dal mondo con i servizi inclusione della Diaconia Valdese.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Avevamo parlato già alcune settimane fa, prima insomma dello stop di Voci Protestanti, della prima parte di Voci Protestanti. Oggi abbiamo ripreso la nostra quotidianità e ci andiamo un po' a ricollegare con alcuni argomenti che appunto avevamo già toccato. In particolare, in questo caso è un argomento che riguarda la cronaca, il terremoto in Venezuela avvenuto a fine giugno. Questa nazione latinoamericana è stata colpita appunto da due terremoti con una magnitudo molto molto elevata e le scosse devastanti hanno creato e causato danni gravissimi agli edifici, alle strutture, ma soprattutto alle vite umane. C'è stata una perdita che ormai di vite umane che ormai supera le 4.000 persone accertate e ovviamente una quantità di dispersi, di persone che non sono ancora state ritrovate, altrettanto alta. Avevamo parlato degli interventi immediati da parte di alcune organizzazioni legate al mondo delle chiese, in particolare grazie anche all'intervento immediato delle chiese avventiste che operano in modo diciamo molto preciso e puntuale quando ci sono queste situazioni, e l'esercito della salvezza in modo altrettanto a una adeguata e importante risposta umanitaria. Per quanto riguarda le chiese evangeliche in Italia, qualche giorno fa è stata aperta una sottoscrizione, quindi chi vuole può donare, può fare una donazione attraverso bonifico bancario alla Federazione Chiese Evangeliche in Italia con la causale sottoscrizione Venezuela. Trovate tutti i dettagli, i codici da inserire, l'intestazione sul sito nev.it nell'articolo Terremoto Venezuela. Questa sottoscrizione è appunto stata aperta da parte della FCEI, della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, e le donazioni saranno devolute alle iniziative portate avanti dall'esercito della salvezza, che appunto è stato immediatamente operativo con squadre anche di primo soccorso e sta portando avanti adesso anche un aiuto a medio e lungo termine, oltre al momento più immediato del primo soccorso più emergenziale. Il presidente della Federazione Chiese Evangeliche, il professor Daniele Garrone, ha dichiarato: riteniamo significativo poter intervenire grazie a questa presenza dell'esercito della salvezza, che è anche una consolidata tradizione di intervento nel sociale, e vogliamo appunto dare anche noi il nostro contributo in questa drammatica circostanza. Quindi chi volesse trova sul sito www.nev.it, sezione articolo Terremoto Venezuela, i dati e i dettagli per effettuare, se volete, una donazione con la causale appunto sottoscrizione Venezuela.

Un salto nel passato con Caterina Caselli, Sono bugiarda, questo è il brano che abbiamo ascoltato, uscito nel 1967, una delle canzoni più celebri e anche più iconiche, direi, di Caterina Caselli, che in realtà è una cover in italiano di un brano invece di Neil Diamond, e quindi di un brano statunitense uscito l'anno prima, quindi diciamo che è un remake italiano che ha avuto altrettanto successo, ma è stato riproposto prendendo spunto e musica da questo originale statunitense. Allora torniamo invece a noi, torniamo a Voci Protestanti. Vi ricordo ancora i nostri contatti, il 328 875 7845, oppure l'email diretta @rba.it. e volevo ancora aggiungere un appuntamento dei tanti che ci sono arrivati in queste giornate in cui Voci Protestanti si è presa una piccola pausa in questa prima ora. Ora invece siamo tornati, andremo dritto avanti, non ci fermeremo più, almeno fino a diciamo al momento poi del sinodo, che vedrà un po' uno stravolgimento del palinsesto, ma per ora andiamo avanti come di consueto. E allora volevo ricordarvi che questa domenica 26 di luglio a Torre Pellice il Museo Valdese, come ogni ultima domenica del mese, propone un incontro di approfondimento dedicato alla storia valdese. Il tema scelto per questa domenica 26 di luglio sarà contadini, abilità e lavoro. Se volete partecipare, sappiate che l'appuntamento è alle ore 16, l'incontro è comprensivo anche di visita guidata gratuita inclusa nel costo del biglietto e la prenotazione è obbligatoria. Dovete prenotare scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org domenica 26 di luglio.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.
3: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. Un altro tema che vogliamo ricordare, in realtà è una sorta di recupero anche qua della memoria storica. Ovviamente noi all'interno di Voci Protestanti tocchiamo l'argomento come sempre con lo sguardo rivolto all'ambito chiese dintorni, quindi come le chiese protestanti evangeliche analizzano, approfondiscono e propongono i vari temi di cui raccontiamo e parliamo, e stiamo parlando in questo caso dei fatti del G8 di Genova che quest'anno vengono ricordati in modo particolare. Sono trascorsi 25 anni dal luglio appunto del 2001, dal giovedì 19 luglio fino a domenica 22 luglio 2021, quando si svolse a Genova la riunione del G8, e ci furono però anche moltissimi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che hanno creato polemiche e soprattutto che nei mesi e negli anni successivi hanno aperto delle finestre di verità che in quel momento, in quei giorni, erano state un po' occultate come notizie, non erano state insomma del tutto dichiarate in versione trasparente. 25 anni dal 2001, le chiese protestanti durante il G8 ricordano appunto il G8. Volevo citarvi un paio di articoli comparsi su nev.it e su riforma.it, quotidiano delle chiese battiste e metodiste valdesi d'Italia, che ricordano anche proprio come le chiese evangeliche e delle varie realtà locali aderirono. Ci furono moltissime adesioni convinte rispetto appunto alle iniziative di protesta al G8. Vengono ricordate le prese di posizione degli organismi, vengono ricordate le parole del pastore Franco Giampiccoli, coordinatore della Commissione Globalizzazione e Ambiente dell'AFCEI, della GLAM. Vengono ricordati alcune posizioni, ad esempio le posizioni di chi partecipò proprio in quel contesto rispetto a quello che venne vissuto, che venne visto e concretamente sperimentato, insomma, sulla propria pelle. Momenti anche particolarmente drammatici, momenti che ancora adesso vengono ricordati come forti e particolarmente appunto violenti. Ci sono diverse testimonianze in questo articolo appunto riportato su Riforma, e ci sono anche degli articoli di Riforma stessa rispetto proprio a quel periodo, a quel momento del G8, quindi come i media in generale e come il media Riforma visse e raccontò appunto il G8, e poi cosa è successo dopo il G8, passati 25 anni appunto dal 2001, qual è stato il percorso delle chiese protestanti dopo quel momento, qual è stata l'eredità di quelle esperienze. Lascio a voi l'approfondimento appunto di questi articoli, e li ritrovate pubblicati in particolare appunto su riforma.it, ce ne sono un paio che vi ho già citato e altri ancora ritrovate pubblicati anche e ripresi su nev.it.

0: Ermal Meta, Stella Stellina, intanto si sono fatte le 14:58 minuti, quindi ci avviamo a chiudere questa prima parte di Voci Protestanti, la parte che viene replicata al mattino successivo, quindi saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, chi ha potuto ascoltare la replica di questa prima parte di programma. Per chi invece può continuare a seguire la diretta, noi continuiamo, andiamo avanti fino alle 16, proseguiamo anche con Voci Protestanti Talk, quindi continuate a seguirci ed ascoltarci, scriveteci 328 8757 845, oppure via mail, l'indirizzo che potete utilizzare per mandare appunto le vostre mail è il seguente: diretta@rbe.it. E detto questo, un saluto appunto da parte mia, Daniela Grill, per chi ha ascoltato la replica della puntata, e ci risentiamo tra poco. Continuiamo a parlare ancora di attualità e di appuntamenti e di territori tra pochissimo in Voci Protestanti Talk su RBE. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Voci protestanti Talk, in realtà una continuità appunto di programma con Voci protestanti, due ore di trasmissione tra le 14 e le 16 con questa piccola distinzione in una prima parte che vede anche una replica al mattino successivo su RVE e che è un po' più concentrata diciamo sul mondo chiese, protestanti, evangeliche e dintorni, e una seconda parte in cui invece spaziamo un po' di più rivolgendoci sempre a tematiche, argomenti, riflessioni, appuntamenti che in qualche modo sono chiaramente inseriti nelle riflessioni e nelle attenzioni delle chiese protestanti, ma che si rivolgono in modo particolare a un territorio che è quello un po' più specifico delle valli del Pinerolese, Torinese, Cuneese, Nord-Ovest, Liguria, Valle d'Aosta, insomma questa zona diciamo del Nord-Ovest italiano. Allora, Voci protestanti Talk in monoconduzione, avete avuto modo di seguire il programma per un paio di settimane con Darianna Tedesco, ci siamo date il cambio, ci siamo date il 5 del cambio panchina e adesso tocca a lei insomma un periodo di meritato riposo e ci sarò io a tenervi compagnia per le prossime settimane, dopodiché torneremo insieme in co-conduzione sia io che Darianna per Voci protestanti Talk. Rimangono invece invariati i nostri contatti 328 8757 845, sms, whatsapp, l'email diretta@rbe.it, così come rimane invariata l'importanza della musica, e ci ascoltiamo gli U2 che aprono la puntata di oggi di Voci protestanti Talk. Song of the Future, ecco il brano che apre oggi VPT.

Podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Trovate molti degli aggiornamenti, anche delle proposte musicali, ovviamente degli approfondimenti che quotidianamente su RBE vi proponiamo sul nostro sito, giustamente come vi ricordavamo, il sito rbe.it, dove tra l'altro ricorderete anche e troverete anche insomma tutti i contatti per poterci scrivere e comunicare eventi, iniziative. In queste settimane in cui io non ci sono stata, ma con voi è stata Darianna a tenervi compagnia, della redazione di RB e di Radio Bequit, avete, lo so perché me l'ha raccontato, insomma poi ho visto, insomma ascoltato anche quello che è stato detto, avete parlato molto, ha parlato molto anche di quello che è stato fatto sul territorio da parte di RB. Una delle tante iniziative che abbiamo portato avanti in queste settimane è stata anche la partecipazione, il nostro coinvolgimento a una torre di libri a Torre Pellice, che si è svolta come iniziativa culturale il secondo fine settimana appunto del mese di luglio, e come RBE abbiamo proposto la costruzione di questa vera e propria torre di libri, cioè concretamente un libro sopra l'altro, un volume sopra l'altro, fino ad arrivare a più di 1000 volumi raccolti che sono stati donati all'ostello d'Ambesso del Piemonte, un ostello che fa parte del circuito legato a MH, Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti delle nostre chiese evangeliche, un primo ostello creato in Calabria qualche anno fa, un secondo ostello che è stato inaugurato proprio l'anno scorso nel mese di settembre in modo ufficiale nel Saluzzese, nella zona di Verzuolo, e che accoglie i raccoglitori di frutta di questa zona piemontese. D'Ambesso adesso si allarga. La notizia che volevamo darvi, collegandoci appunto a questa iniziativa di raccolta di libri che sono stati donati all'ostello del Saluzzese, è questa: il fatto che dal primo, diciamo da questa stagione estiva, dall'apertura ecco anche dell'ostello sociale in Piemonte, sono stati aumentati i posti letto, e quindi l'ostello sociale D'Ambesso di Revello, delle chiese evangeliche in Italia, ha ampliato i propri spazi, facendo in modo che ora 27 persone possono avere uno spazio, un luogo dove poter riporre le proprie cose e avere uno spazio anche di riposo adeguato, una stanza, un luogo dove potersi riposare e sistemare. E quindi insomma praticamente i posti sono raddoppiati, perché l'ampliamento che è stato realizzato ha visto il passaggio da 15 posti letto che erano presenti prima a 27 posti letto che sono presenti adesso. D'Ambesso non è solo un luogo appunto dove dormire, dove recarsi per riposare la notte, è anche un luogo dove fare socialità. Questo è importante anche per cercare, diciamo, di offrire a queste persone, lavoratori stagionali, una vita dignitosa, non solo nel compenso che ricevono, ma anche nel trattamento che viene loro dato nella loro prestazione lavorativa. E quindi ci sono luoghi dove potersi intrattenere, dove poter chiacchierare, dove poter magari vedere un film insieme, dove poter leggere questi libri che sono appunto stati raccolti anche da RBE. Una piccola biblioteca è stata inaugurata, ospitata proprio all'interno dell'ostello D'Ambesso di Revello, e quindi siamo appunto contenti di aver contribuito in qualche modo a questo progetto sociale, a questa realizzazione di un progetto e di una proposta sociale nel territorio del Saluzzese, in questo caso in Piemonte. La notizia dell'ampliamento e anche un po' della storia, diciamo, di come è nata l'idea, l'esigenza di questo ostello nel Saluzzese, la trovate pubblicata sul sito NEV Notizie Evangeliche, oppure ripresa anche su riforma.it.

0: domenica.
1: Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo. Un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco Piperis.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. 25 anni dai fatti di Genova, e questo è un tema che oggi sta tornando più volte all'interno dei nostri programmi. E ricordo questa sera lo speciale Avevamo ragione noi con Francesco Piperis, che cura insomma il coordinamento di questo speciale che andrà in onda su RBE. Lo potrete seguire, ascoltare, vedere dalle 21 in avanti, per riprendere i fatti di Genova con tanti ospiti e persone che insomma commenteranno le vicende appunto di 25 anni fa, e un approfondimento appunto con dei materiali che abbiamo raccolto anche all'interno della manifestazione Serre d'Estate a cui RBE ha partecipato a fine giugno, e quindi sarà un modo anche per ricordare questa iniziativa a cui Radio Bequite è legata, Serre d'Estate ogni anno a Rivalta, una bella rassegna culturale che ci propone delle riflessioni anche sull'attualità. Quindi non perdete lo speciale su RBE questa sera alle 21. Avevamo ragione noi, uno speciale dedicato ai 25 anni trascorsi dai fatti di Genova, il G8 di Genova, e ovviamente tutto il contorno di notizie drammatiche che avvenne in quell'occasione, scontri, violenze che consumarono anche proprio la dialettica del momento. E se invece volete recarvi al cinema, vi diamo anche quest'altra opzione, perché sia stasera che domani, quindi lunedì 20 e martedì 21, il Cinema delle Valli, il cinema di Villar Perosa, una finestra sulle valli, propone una doppia serata di approfondimento sui fatti di Genova. Questa sera Le strade di Genova, con il regista Davide Ferrario, un documentario di un'ora circa che sarà proiettato con un commento anche da parte appunto del regista alle 21.30. Domani sera, martedì 21, invece, Se fate i bravi, con il regista Daniele Gaglianone. Anche questo è un documentario di un'oretta circa che racconta gli avvenimenti del G8 di Genova 2001 e ovviamente la cronistoria anche dei fatti drammatici, violenti, degli scontri. Quindi Genova per noi, 25 anni dei fatti di Genova, anche al cinema Una finestra sulle valli di Villar Perosa, questa sera lunedì 20 e domani martedì 21.

The Passenger con Iggy Pop, il brano che abbiamo ascoltato. E visto che siamo in periodo di ferie, di vacanze, io insomma auguro almeno a molti e molte di voi di poter godere insomma almeno di qualche giorno, di qualche weekend lungo, perché no, di qualche momento di stop, e magari ne approfittate per andare in montagna a cercare un po' di fresco in questa estate che purtroppo si sta confermando ancora una volta un'estate caldissima. Ebbene, se volete andare in Val d'Aosta, ad esempio, ad Aosta, sappiamo

contrasti anche cromatici molto forti, queste figure che non si sa bene se sono sospese e inserite in un contesto di realtà o di sogno, cioè una visione di d'arte quasi che guarda, che strizza l'occhio, insomma, che fa l'occhiolino alla trascendenza, alla spiritualità in qualche modo. Questa esposizione viene realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale di Marchagall di Nizza, e quindi insomma ci sono delle opere proprio non solo importanti e rare, ma un'occasione incredibile, imperdibile poterle avere qua vicino a noi in Val d'Aosta, nella città di Aosta. Quindi approfittatene, anche perché c'è una sezione forse un po' meno conosciuta delle attività di questo grande artista Marc Chagall, che è la scultura, e quindi ci sono una serie di opere, di sculture realizzate proprio da Chagall, così come vedrete anche degli studi di opere di vetrate colorate che Marc Chagall creò. E quindi due aspetti forse un po' meno conosciuti del percorso artistico appunto di questo grande pittore, e non solo scultore, artista degli anni passati, e che sarà possibile appunto visionare in questa mostra. E quindi insomma è una proposta di gita fuori porta, quella in Val d'Aosta, per questa esposizione che durerà appunto fino al mese di ottobre, un'esposizione di 120 opere dedicata appunto a Marc Chagall ad Aosta. Con questo ci fermiamo, lasciamo spazio ancora ad Elisa con Come te nessuno mai. Dopo Elisa l'aggiornamento con l'informazione nazionale ed internazionale con il GR di Popolare Network, e poi ritorno subito dopo con Voci Protestanti Talk.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. Teheran ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in tutto il Medio Oriente dopo un'altra notte di bombardamenti statunitensi sulle città iraniane. Il presidente Donald Trump, sotto crescente pressione politica interna, ha difeso gli ultimi attacchi contro l'Iran come rappresaglia per la morte di almeno 3 militari americani nei recenti attacchi iracheni. Intanto i mediatori tra Iran e Stati Uniti hanno proposto alle parti una sospensione del conflitto di 10 giorni. La pausa proposta dovrebbe servire a creare spazio diplomatico per rilanciare l'intesa tra Teheran e Washington.
3: Nel frattempo, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato un blocco marittimo del traffico navale dell'Arabia Saudita. L'annuncio arriva dopo uno scambio di colpi la settimana scorsa. Gli Houthi hanno precisato che l'embargo marittimo è basato sull'equazione occhio per occhio nei confronti del nemico saudita.
2: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al pilastro schiacciato da 2 poliziotti. La Procura li ha iscritti nel nuovo registro separato istituito con i decreti sicurezza, il cosiddetto registro modello 45 bis, insieme a 4 operatori del 118 intervenuti. È la prima volta che accade. Si procede per il reato di omicidio colposo. I poliziotti sapevano perfettamente di avere a che fare con una persona in difficoltà. Dai primi accertamenti risulta infatti che la chiamata al 118 dei poliziotti era per segnalare una crisi psichiatrica. Continuano anche presidi e manifestazioni di protesta. Il SICOBAS ha indetto uno sciopero della logistica all'interporto. Un presidio è stato convocato anche a Roma dai collettivi davanti al Viminale. La destra, in particolare Salvini e Fratelli d'Italia, attacca invece il sindaco di Bologna Lepore, che ha chiamato la cittadinanza a un momento di riflessione stasera in Piazza del Nettuno.
3: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie. Lo si apprende da un comunicato della Procura stessa. Il gioielliere di Grinzane Cavour è stato condannato alla pena minima per duplice omicidio con riconoscimento di tutte le attenuanti. Al carcere di Bollate, dove è detenuto, continua il pellegrinaggio dei politici di destra, da Salvini a esponenti di Fratelli d'Italia. Con Forza Italia contraria a un ulteriore allargamento della legittima difesa. Mentre il gioielliere ha incassato anche la solidarietà di Elon Musk, che è tornato ad attaccare la magistratura italiana.
2: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per rubargli un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha escluso l'aggravante dei futili motivi.
3: Gli Stati Uniti hanno accusato Cuba di aver condotto una campagna di spionaggio durata decenni. Cuba si è infiltrata ai vertici del governo USA, ha reclutato e coltivato generazioni di attivisti americani e ha sostenuto un'ondata senza precedenti di terrorismo di sinistra sul suolo americano, ha riferito il Dipartimento di Stato. Il Dipartimento ha definito l'operazione come una delle più durature e dannose penetrazioni di intelligence straniera nella storia americana.
2: La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e la sfida che abbiamo davanti, a dirlo Andy Burnham, il nuovo primo ministro laburista britannico, nel primo discorso davanti a Downing Street. Dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo, ha aggiunto Burnham, il settimo primo ministro dal 2016, ma ha assicurato che presenterà un piano di 10 anni per cambiare il paese. 15:34 minuti, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: tu vedessi me.
1: Night, prima che il brano che abbiamo ascoltato, riprendendo la linea dopo l'aggiornamento con l'informazione, Popolare Network, le notizie dall'Italia e dal mondo che avete ascoltato pochi minuti fa, e invece continuiamo adesso con Voci Protestanti Talk, questo programma che tutti i pomeriggi vi tiene compagnia tra le 2 e le 4 del pomeriggio. Sono da sola, sostituisco, diciamo, dato il cambio, ci siamo date il 5 del cambio panchina con Darian Tedesco, che è stata con voi in queste settimane. Adesso un momento di meritato riposo anche per lei, e ci sono io invece a tenervi compagnia. Ci sarò io per le prossime settimane, poi torneremo insieme, torneremo a parlare e a raccontare le notizie del territorio in doppia conduzione. Intanto adesso vorrei portarvi e parlarvi anche di un progetto che è stato sviluppato dalla scuola Montessori di Orbassano. Siamo in provincia di Torino, e questo progetto ha come titolo, come diciamo proposta, fare anima, ovvero portare la scuola fuori dalle aule, trasformare il territorio, la natura e la vita quotidiana in luoghi di apprendimento. Segue un po', diciamo, l'idea delle scuole all'aperto, di cui abbiamo parlato parecchie volte. Recentemente abbiamo avuto ospite anche un insegnante di scuola primaria, in questo caso della scuola primaria di Prelostino, che ci ha raccontato di un progetto che ha riguardato anche il recupero di una scuoletta Bequit, quindi la storia di un territorio. La scuola che prevede l'uscire dalle aule scolastiche è una scuola che appunto propone questa visione montessoriana di pedagogia all'aperto, che coniuga anche l'apprendimento con la vita comunitaria, con il creare comunità. E sapete che questo è uno dei grandi temi che ci piace sovente proporvi come spunto di approfondimento e di riflessione. Allora, tutto questo è avvenuto in una scuola media, per cui ragazzi e ragazze, studenti e studentesse tra gli 11 e i 14 anni, che hanno avuto l'esperienza diretta del confronto con il mondo che li circonda, grazie a questa scuola urbana, Fare Anima, che prende spunto da un'esperienza dell'ecovillaggio Lumen in provincia di Piacenza, e che poi ha dato il via un po' a catena, cascata, ad altri progetti più locali. Allora, questo progetto tra l'altro è sfociato anche in un video che peraltro sarà disponibile a partire da domani, martedì 21 luglio, su Amazon Prime Video gratuitamente. Questo documentario che racconta che cos'è questo progetto, questo modo di fare una scuola diversa, una scuola all'aperto, una scuola di comunità, Fare Anima, un progetto che propone appunto una riflessione sul tema dell'educazione, sul ruolo delle esperienze condivise, sulla natura, l'autonomia, le comunità. Quindi il documentario racconta come la scuola urbana, la scuola fuori dalle mura di una classe, possa davvero essere importante come incontro con l'altro e con l'altra. Quindi diventa una scuola dove il guardarsi negli occhi, il parlarsi, l'apprendere magari dai racconti, dalla voce di persone che sono, diventano dei testimoni viventi, delle biblioteche viventi, come sovente accade, la storia. Quindi approfittatene, se siete curiosi di sapere qualcosa in più rispetto appunto a questo progetto Fare Anima, che ha coinvolto la scuoletta Montessori di Orbassano, sappiate che da domani sera trovate appunto questo documentario disponibile gratuitamente, oppure potete contattare direttamente o l'ecovillaggio Lumen in provincia di Piacenza, oppure la scuola urbana continuativa con l'esperienza che di Orbassano, che è stata recentemente proposta. Lascio a voi quindi l'approfondimento, e trovate anche varie notizie pubblicate sui media locali del torinese di questa esperienza, di questo documentario. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. E da Orbassano, dove eravamo poco fa ricordandovi questo progetto Fare Anima che ha coinvolto una scuola montessoriana, la scuoletta montessoriana di Orbassano, ricordo domani sera al documentario, se volete saperne di più con i dettagli anche di come si è svolto, ci spostiamo a Prali. Questo fine settimana, precisamente sabato 25 di luglio, inaugura questa nuova edizione di Pralibro, la rassegna culturale che ogni anno torna durante l'estate, tra i mesi di luglio ed agosto, nel Salone della Chiesa Valdese di Prali. Anche quest'anno sono tanti gli appuntamenti e tra poco andiamo a vederne qualcuno nel dettaglio.

Wonderwall con gli Oasis, e noi torniamo, come vi dicevo poco fa, a parlare di Pralibro e vi do qualche aggiornamento, qualche data di questa nuova rassegna culturale che torna a Prali e che potrete, di cui potete approfittare. Vi sto facendo anche vedere, se ci state guardando in video, il sito di Pralibro dal 25 luglio fino al 22 agosto 2026 a Prali, nel salone del Tempio Valdese, in Borgo Ghigo, con ovviamente l'ingresso libero a tutti i numerosissimi eventi che il programma di quest'anno propone, di questa rassegna libraria. Andiamolo a vedere un attimo insieme. Allora, sabato 25 si inaugura alle 16 con la presenza ovviamente di Rocco Pinto e Sara Platone, che sono i due librai che da anni ormai propongono Pralibro. Trovate l'intervista insieme a Sara e Rocco anche sul nostro sito rbe.it, perché sono stati nostri ospiti qualche settimana fa. E poi alla sera di sabato Stefania Belmondo presenta Ho imparato a vincere, il libro appunto che inaugura la serie di presentazioni di Pralibro. Si prosegue domenica 26 di luglio alle 11.30 un dialogo, un incontro sul tema librerie in movimento. Parteciperanno librai e libraie di varie librerie di Torino e dintorni. Nel pomeriggio invece Asmeh Dashan presenta Siria il giorno dopo, un bellissimo libro che potrete, di cui potrete approfittare. E poi lunedì 27 di luglio alle 10.30 Silvana Sola racconterà Bill, la biblioteca della legalità. Al pomeriggio invece alle ore 18 Voci di donne nella letteratura migrante, un reading dedicato alle lotte e alle resistenze al femminile. Vi cito solo più gli eventi di martedì 28, poi ci sarà tempo nei prossimi giorni di entrare un po' più nel dettaglio. I serpenti non fanno rumore, presentato al mattino di martedì 28 luglio alle 10.30, libro di Lucia Carlini. Nel pomeriggio alle 18 Niccolò Zancan presenterà L'ultimo operaio, e alle 21.15 invece sarà proiettato un documentario. Ivana, sarà presente anche la regista. Mi fermo qui, poi gli appuntamenti appunto di Pralibro proseguono fino al 22 di agosto, ma li vedremo un po' alla volta. Intanto segnatevi l'inaugurazione di questa rassegna culturale, appunto sabato 25 di luglio alle ore 16 a Prali. Tra l'altro, insomma, un ottimo motivo per spostarsi sulle alture della Val Germanasca e godere anche del fresco, insomma, di queste zone. Ci sono poi tanti altri incontri da ricordare, lo faremo nei prossimi giorni, tanto cinema all'aperto che prosegue, tanti appuntamenti dedicati appunto alle visioni di e anche all'ascolto di diciamo spettacoli, di proposte artistiche di varia tipologia. Quindi rimanete con noi, se volete aggiungere qualche appuntamento, qualche incontro, siete i benvenuti, fatelo, scriveteci 328 875 7845, oppure diretta @rbe.it, l'indirizzo a cui spedire appunto le vostre mail. Ricordo ancora una volta l'approfondimento di questa sera dedicato ai 25 anni di Genova su RBE, su Radio Bequit, dalle 21 in avanti, questo speciale curato da Francesco Piperis, che ci riporta attraverso una serie di interviste con Lorenzo Guadagnucci, con Stefano Valenti, sarà proposto anche Tutto quello che brucia per lo speciale Genova, sarà proposto un concerto, un momento di musica con i Mungo, insomma un approfondimento che ci riporta a riflettere sui fatti di 25 anni fa, ma soprattutto su quella che è la nostra attualità, che ancora purtroppo si riflette negli episodi di cronaca e di violenza. A domani quindi con Voci Protestanti Talk. Da parte mia un saluto, vi lascio con Nada, In mezzo al mare, e poi subito dopo le notizie dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta e dalla Liguria, curate dalla redazione di RBE. Noi ci risentiamo invece domani. Ciao!

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Alle 18 di oggi a Porta Palazzo, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino, avrà luogo un presidio indetto dal sindacato di base Sicobas per denunciare le dinamiche con cui è avvenuta la morte di un uomo a Bologna durante un fermo di polizia e per la quale è in corso un'indagine per omicidio colposo. I manifestanti e le manifestanti si riuniranno di fronte alla tettoia dell'orologio in Piazza della Repubblica alle 18 e alle 19 prenderà il via una fiaccolata per le vie del quartiere di Barriera di Milano in solidarietà con la famiglia della vittima e con la cittadinanza del capoluogo emiliano. Continuano le operazioni di spegnimento dell'incendio sulle alture adiacenti al castello di Barge, che nella mattinata di oggi ha ripreso vigore. Il rogo si era sviluppato nella giornata di ieri e ha interessato prima le sterpaglie e poi si è propagato alla vegetazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Barge, successivamente quelli di Saluzzo e la squadra AIB di Bagnolo Piemonte. Nonostante la vicinanza al centro abitato, l'incendio si è dimostrato da subito difficile da domare a causa della zona impervia, con fiamme che si allargavano alla vegetazione secca a causa delle scarse precipitazioni, in zone difficilmente raggiungibili. Ieri il rogo era stato domato a più riprese in circa 4 ore con i carabinieri sul posto per accertamenti, dato che la natura dell'incendio potrebbe essere dolosa. Nel pomeriggio di oggi è previsto l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per contribuire allo spegnimento delle fiamme. Nuovo stop al transito per le gallerie Craviale e Turina della variante della strada provinciale 23 a Porte. La direzione viabilità di Città Metropolitana di Torino ha annunciato infatti la chiusura dei due tunnel a partire dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina per il taglio dell'erba lungo la strada. La presenza di operatori in banchina all'ingresso e uscita delle gallerie è pericolosa per gli utenti della strada e per gli operatori stessi, hanno spiegato i tecnici dell'ente metropolitano. Sono partite le operazioni di svuotamento completo della diga di Rochemolle, situata nel territorio comunale di Bardonecchia, a circa 2000 metri di quota. L'intervento si è reso necessario per risolvere in via definitiva un problema impiantistico a uno dei due scarichi di fondo della struttura, infrastruttura che risulta di primaria importanza sia per la produzione di energia che per l'approvvigionamento idrico, in quanto da circa 7 anni l'acqua raccolta è concessa per uso plurimo a SMAT per la gestione dell'acquedotto della Val Susa. La scelta di intervenire in estate è stata dettata dal fallimento dei tentativi invernali a causa di maltempo e ostruzioni. Proprio per azzerare il rischio di lasciare i rubinetti a secco nel momento di massimo consumo dell'anno, Enel, SMAT e il comune di Bardonecchia hanno studiato e messo a punto una soluzione ingegneristica che prevede che il flusso d'acqua destinato al potabilizzatore della valle non arrivi soltanto dalla diga di Rochemolle, ma venga temporaneamente deviato anche da un altro impianto Enel presente sullo stesso territorio comunale. L'associazione Cinema Inclusione e Partecipazione ODV di Torre Pellice ha annunciato che il ciclo viaggio inclusivo Marrakech Express, che nella primavera dell'anno scorso aveva portato decine di volontari e volontarie dalla Val Pellice fino in Marocco, sarà raccontato in un prodotto audiovisivo con la regia di Diego Mometti. Il progetto è stato illustrato venerdì scorso al Circolo Stranamore di Pinerolo, quando sono stati presentati il teaser e la colonna sonora a cura di Luca Storero ed Esther Fraschia, e lanciare la campagna di crowdfunding che partirà ufficialmente dopo la presentazione all'artigianato di Pinerolo il prossimo 10 settembre. L'obiettivo è quello di raccontare il viaggio attraverso le migliaia di foto e video già visionati e catalogati per un docufilm partecipativo, in quanto frutto delle esperienze e dei contributi di numerose persone. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino cielo soleggiato entro le valli alpine, a parte annuvolamenti sulla Val d'Aosta occidentale, irregolarmente nuvoloso tra pianure e colline e primi tratti vallivi piemontesi, più nuvoloso sul Cuneese. Passaggio a condizioni più soleggiate, con addensamenti sparsi tendenti a localizzarsi sui pendii montani piemontesi. Tra notte e mattino qualche rovescio temporale su Val d'Aosta occidentale tra Verbano, Novarese, Sesia e più isolatamente tra Canavese, Biellese e Vercellese. In Liguria mattinata con cieli poco nuvolosi in costa e qualche addensamento al centro e nelle aree interne, aumento della nuvolosità sui crinali alpini e appenninici dalle ore centrali con rovesci a sfondo temporalesco, soprattutto su Val d'Aveto e comparto delle Alpi Liguri. Cieli o poco parzialmente nuvolosi altrove, pomeriggio più soleggiato sullo Spezzino. In tarda serata aumento della nuvolosità sui versanti padani con l'eventualità di veloci rovesci. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: Se ci ascolti in FM siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori lungo la provinciale 51 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Germano Vercellese in fascia oraria 7-18. Per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
3: Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE. Buonasera, buon pomeriggio.
1: Buonasera, ecco. Buon pomeriggio, eccoci qua. Oh, che bello ritrovarvi. Inizio settimana, perché beh, è importante l'inizio della settimana, Marta. Bisogna partire,
0: certo,
1: col fuoco dentro, perché poi tutta la settimana da fare, e poi il lavoro, e poi di qua, gli impegni.
0: Mamma mia, che stress! Ma è stressato ed è giusto che vada in vacanza. È giusto che io e Samuel andiamo in vacanza, ci prendiamo uno stop, ragazzi, perché stiamo tirando il carretto veramente da tanto tempo.
1: È un anno praticamente senza pause, perché ricordiamoci, ragazzi, che vi abbiamo accompagnato un po' anche sotto Natale, sotto Pasqua.
0: Farvi sentire in colpa, però.
1: Allora, il fatto è questo, che per noi questo è un lavoro, ma ci divertiamo veramente.
0: Sennò poi non ci pagano più.
1: Ma scusa, i calciatori si divertono a giocare a calcio e vengono strapagati. Ecco, anche noi dovremmo essere strapagati a questo punto.
0: Più
1: alto il divertimento,
0: e più alto deve essere la retribuzione. Hai detto una cosa giusta. Allora, su questa inizierei tra pochissimo la puntata di oggi di Mi ritorni in mente.

0: Mi ritorni in mente con voi in questo lunedì 20 luglio che stiamo passando insieme su RBE e le voci sono quelle di Marta e Samuel che vi tengono compagnia. Lo facciamo fino alle 19 in questa nuova settimana che parte oggi, andrà avanti fino a venerdì e vi ricordiamo che poi la settimana successiva
1: siamo in vacanza, esatto. noi io e Marta siamo in vacanza e ci ritroveremo poi tutti quanti insieme appassionatamente a settembre, il 31 agosto sarà il 31 agosto, esatto. Sarà il primo giorno di riapertura del Mi Ritorni in Mente, ventesima, cinquantesima edizione. Quante puntate sono? Una cosa pazzesca. Quante stagioni sono veramente? Tante.
0: Conto,
1: ricordiamo
0: veramente.
1: Che Mi Ritorni in Mente è nata con la grandissima Marta De Lorenzis qua, che le facciamo una pacca. Poi però per fortuna è arrivato qualcuno che le ha dato una svolta. Perché,
0: certo,
1: e quindi sono arrivato io, perché sennò sono i primi due anni, che fatica ragazzi.
0: Così, hai ragione,
1: ma sto scherzando,
0: ero su una zattera in mezzo al mare,
1: ma
0: in
1: non
0: tempesta
1: è vero, ma non
0: è arrivato
1: vero.
0: Lui con la scialuppa di salvataggio e guarda qui dove siamo, siamo sempre
1: in mezzo al mare.
0: Esatto.
1: Va bene, allora senti, il menù di oggi, Marta, prevede proprio, siccome abbiamo parlato di in mezzo al mare, poi ti spiego anche il perché c'entra il mare oggi nella puntata di oggi.
0: Wow.
1: Quindi c'è qualcosa che
0: perché
1: c'entra,
0: tipo siamo al 20 luglio?
1: No, non c'entrano le vacanze, non c'entra l'estate, no, c'entra ben altro, c'entra l'epica. Oggi sfioreremo, anzi entreremo nell'epica.
0: Mamma mia.
1: Senti, allora intanto prima di tutto andiamo un po' a parlare di una questione di cui avevamo parlato tanto tempo fa in una trasmissione sportiva che facevamo insieme, no? Parleremo di uno sport in Finlandia che si chiama la corsa con la moglie. È bello, è divertente.
0: Bello, che bello quando la coppia condivide momenti di sport insieme.
1: La corsa con la moglie, sì.
0: Che carina,
1: più che altro è lui che corre, però
0: ancora meglio. Se lui che fatica, ancora meglio.
1: Ancora meglio. Quindi, parleremo di questo sport, è davvero diffuso in Finlandia, fanno i campionati finlandesi di questa cosa qua, si divertono, potrebbe essere interessante anche da fare in Italia e c'è un premio speciale per chi vince, ecco.
0: Bene.
1: Poi dopo andiamo a vedere di che cosa parliamo, andremo a parlare per esempio di Topolino che diventa anche guida turistica, lo sapevi questa cosa?
0: Wow,
1: bello, no. Siccome parliamo di vacanze un po' per tutti ormai, quasi per tutti, parliamo che Topolino si butta nella guida turistica.
0: Wow,
1: bello, no?
0: È bella questa cosa.
1: Oh, bella.
0: Io andrei a viaggiare in giro con Topolino che mi spiega tutto.
1: Sì.
0: Ma veramente, perché
1: e con Pippo no?
0: Con Pippo mi sa più di cena, aperitivo,
1: Pippo,
0: una cosa così.
1: Pippo è simpaticone.
0: Pippo è simpaticone.
1: Poi quando diventa Super Pippo che si mangia le noccioline.
0: Esatto, Pippo è il momento un po' più goliardico. Topolino invece la spiegazione sì, me la vedo.
1: E poi dopo, nella seconda parte, entriamo appunto nell'epica. Mamma mia Marta, nell'epica, perché si parla di Ulisse.
0: Sì,
1: sai che è uscito recente il film L'Odissea di Ulisse. L'Odissea è di chi è? Di Ulisse.
0: Di Ulisse, esatto.
1: Di Ulisse,
0: Odisseo.
1: Sì, tra l'altro di Nolan, no? Il grandissimo,
0: esatto,
1: regista.
0: Sì.
1: E allora andiamo un po' a vedere che c'è un paradosso per quanto riguarda Ulisse.
0: Sì.
1: Il paradosso è questo: ha passato più tempo con Circe e Calipso che in mare.
0: Guarda
1: che roba!
0: Vai a fidare. Povera Penelope.
1: Sempre lì a filare.
0: Questo
1: se la faceva con Circe e Calipso.
0: Capito? Vabbè, parleremo anche di questo.
1: Parleremo anche di questo.
0: È una prospettiva inedita.
1: No, non è tanto inedita. Comunque è particolare perché è un paradosso questa cosa.
0: Paradosso,
1: alla fine è stato poco in mare, bisogna dirlo.
0: Sì, sì.
1: Su 10 anni, due anni solo in mare.
0: Solo, non ti arrabbiare così, può succedere a tutti, potrebbe succedere anche a te.
1: Furbacchione.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: E vai Marta, eccoci qua, eccoci rientrati, sei pronta a parlare finalmente un po' di sport? Perché ogni tanto l'abbiamo un po' accantonato lo sport ultimamente,
1: Sì è vero, poi abbiamo fatto qualche anno fa questa trasmissione che era molto divertente, almeno noi ci divertivamo molto fuori di gioco, si parlava di sport strani, un po' pazzerelli e quindi è un po' un ritorno al passato, dai.
0: Sì, io mi aveva scioccato uno sport che poi non lo ritengo tanto uno sport ma più una deficienteria, però comunque mi aveva scioccato all'epoca quando parlavamo di questo sport che prevedeva i furetti,
1: sì.
0: E sì, se non ricordo male era in Scozia o in Inghilterra che si svolgeva questo campionato, dove si metteva il furetto nei pantaloni, si chiudevano i pantaloni in tutta, sia dalla cintura sia nella parte bassa, e chi resisteva più tempo con il furetto nelle mutande vinceva. Poi soprattutto per i furetti, cioè veramente una tristezza assoluta.
1: Infatti.
0: Però purtroppo ci sono tanti di quegli sport, alcuni un po' estremi, alcuni un po' buffi, alcuni un po' ridicoli, alcuni stupidi, come anche questo secondo me, che però ci sono e ci fanno i campionati, fanno ormai il campionato di tutto nel mondo, quindi
1: bene sì.
0: Ma noi invece fra poco vi vogliamo parlare di uno sport che è finlandese ed è bello, un po' caratteristico, riguarda lui e lei.
1: Sì. Lui e lei, marito e moglie, in questo caso per partecipare bisogna essere sposati. E si corre, lei corre un po' di meno, lui corre un po' di più, si vince un premio particolare e vabbè, tra poco se siete curiosi o curiose ve lo raccontiamo.

0: Samuel, se io e te fossimo sposati, no?
1: Sì.
0: Che sport vorresti che facessimo insieme?
1: Sport che facessimo insieme, ma noi già facciamo uno sport insieme.
0: Il pickleball.
1: Il pickleball, questo gioco che è simile al tennis, al ping pong miscelati insieme. Carino, molto bello, ve lo consigliamo. Apriamo questa parentesi, appunto, cioè del pickleball.
0: Altrimenti posso dire, appunto, facciamo uno stacchetto pubblicitario.
1: Sì, certo, facciamolo.
0: Però è quando si parla di sport, dai. Che se volete provare il pickleball, che è uno sport molto inclusivo, di racchetta, non particolarmente, diciamo,
1: faticoso
0: per semplice. Il corpo semplice,
1: non c'è bisogno di una grandissima preparazione,
0: no.
1: tanto più che ci giocano soprattutto i vecchietti come me, quindi va bene,
0: esatto.
1: Per tutti,
0: e non si è ancora sfasciato nonostante gli anni che passano.
1: No, infatti,
0: quindi questa è una grande un testimonial d'eccezione.
1: Sono ancora vivo dopo tutte queste partite a pickleball, sono ancora qua, quindi questo la dice lunga.
0: Esatto. Allora, a Porte, ai campi sportivi comunali di Porte,
1: vicino Pinerolo,
0: esatto, entro fine mese o poco dopo, insomma primi di agosto, saranno disponibili due campi all'aperto per provare questa attività sportiva.
1: C'è già un campo al chiuso,
0: sì,
1: al coperto, dove ci si può andare a provare lo sport. La prima puntata, diciamo, è gratuita, ma ricordiamoci anche che se venite a giocare si paga poi 5 euro solo, 5 euro un'ora e mezza di gioco,
0: esatto.
1: Quindi è veramente poco, se pensate a quanto costa giocare a tennis, a padel e così via. Invece giocare a pickleball costa veramente poco.
0: Vi vengono fornite racchetta, pallina per le prime volte, per provare, per sperimentare, per capire anche se vi piace o no, se è lo sport che fa per voi. E niente, può essere un'occasione bella, anche un'attività nuova da provare, no? Nel periodo estivo, per muoversi, stare in compagnia, stare all'aria aperta. Poi a Porte c'è sempre un bel venticello, un'aria fresca, pulita. Guarda, a Porte sono tutti felici, stanno tutti bene. È vero,
1: ma guarda che hanno 4-5 gradi in meno di noi. Quindi
0: andate a Porte.
1: Andate a Porte per giocare a pickleball e non solo, dai, comunque.
0: Allora, adesso vi abbiamo mandato a Porte, ma tra poco vi spediamo in Finlandia. Lo raccontiamo tra pochissimo, questo sport tra marito e moglie.

0: Popolare Network.
1: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Genova, Piazza Limonda, 17-27, 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. Andiamo in diretta dall'inviata Diana Santini.
2: Sì, buonasera, buonasera Massimo, buonasera ascoltatori. La piazza è piena, pochi minuti fa alle 17.27 il minuto di silenzio per Carlo e quest'oggi per tutte le vittime di Gaza, per tutti i popoli oppressi, ha detto la sorella di Carlo Giuliani dal palco. In questo momento viene steso il sudario con i nomi dei bambini di Gaza morti dall'inizio dell'offensiva allo scorso luglio. La piazza è piena, dicevo, di chi a Genova c'era e anche di chi non c'era. Gli striscioni del corteo di ieri sono posati sull'aiuola, l'asfalto è rovente come quel 20 luglio di 25 anni fa. Siamo nella piazza che da allora si chiama appunto Piazza Carlo Giuliani Ragazzo. Ci sono Heidi, ci sono i genitori, ci sono gli amici, i compagni, una parola che qua ancora ha tutto un significato, e poi i compagni di lotta, di strada, la sorella di Roberto Franceschi, le figlie di Pinelli, Adelmo Cermi. Dal palco si sono alternati per tutto il pomeriggio i loro interventi e la musica, tantissimi riferimenti al presente, all'oggi, a quello che è successo ieri sera al Pilastro a Bologna, all'ascesa del generale Vannacci. Adesso, come vi dicevo, la piazza si va riempiendo, mi hanno detto che è arrivata anche la sindaca, sono appunto le 5:30, anche i genovesi possono dopo il lavoro unirsi a chi ha animato la piazza fino adesso. Tra poco l'intervento dei rappresentanti, dei portavoce, insomma, della Gaza Flottiglia che abbiamo imparato a conoscere, Maria Elena D'Elia e Saif Abu Keshek, appunto a proposito di presente e di battaglie che non bisogna scordarsi di combattere, di continuare a combattere.
1: Grazie Diana Santini da Piazza Alimonda.
3: L'opposizione protesta contro un video generato con l'intelligenza artificiale della propaganda di Vannacci. Il capo di Futuro Nazionale è vestito da gladiatore, prende un fascio d'ittorio da Meloni e condanna a morte i leader dell'opposizione e altri politici come Prodi e Boldrini. Violenza scioccante che richiama le pagine peggiori della nostra storia, commentano da PD, AVS e 5 Stelle.
1: La prima volta è stato applicato lo scudo contenuto nei decreti sicurezza, il cosiddetto registro modello 45 bis, è quello dove sono stati iscritti 2 poliziotti e 4 sanitari coinvolti nella morte di Fakir Abderrahim ieri al Pilastro a Bologna, schiacciato da 2 poliziotti. Si procede per il reato di omicidio colposo. Tra poco a Bologna inizierà un presidio convocato dal sindaco Lepore.
3: L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese stanno affrontando nuovi lanci di missili e droni in arrivo dall'Iran. Oggi Teheran ha intensificato gli attacchi verso obiettivi militari statunitensi verso tutto il Medio Oriente, in risposta ai bombardamenti USA della notte. Il presidente statunitense Donald Trump, sotto la crescente pressione politica interna, ha difeso i bombardamenti come rappresaglia per la morte di almeno 3 militari americani nei recenti attacchi di Teheran in Iraq e Giordania.
1: Persone sono morte, 3 sono rimaste ferite in un attacco russo contro infrastruttura Odessa nel pomeriggio. Il capo dell'amministrazione militare della città ha riferito che le operazioni di soccorso e ricerca sono in corso.
3: I leader dell'Africa occidentale hanno firmato un accordo per approvare la costruzione di un gasdotto che collegherà la Nigeria al Marocco. L'intesa è stata raggiunta a Freetown, la capitale della Sierra Leone, durante il vertice della Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale. Il gasdotto, lungo circa 6.000 chilometri, attraverserà 13 paesi lungo la costa atlantica africana, trasportando gas nigeriano verso il Marocco, per poi collegarsi al gasdotto Maghreb Europa. L'inizio dei lavori è previsto per il 2028.
1: È morto in un incidente Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta della giovane operaia Luana Dorazio, morta perché da un macchinario era stato tolto un dispositivo di sicurezza per produrre più velocemente. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'auto mentre stava pedalando sulla sua bici da corsa come ciclista amatoriale vicino a Viareggio. 17.35, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray.
0: setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Samuel, allora riattacchiamo così il talk di adesso, un po' come quello di prima, cioè fossimo sposati, che sport potremmo fare? Fossimo sposati e andassimo a fare un viaggio di nozze in Finlandia.
1: Allora, facciamo una bella corsa in tandem, cioè io e te insieme. La corsa è questa, te la spiego.
0: Spiegami.
1: Tu mi prendi in braccio,
0: Non mi stai
1: anzi
0: scherzando.
1: sulle spalle, e mi porti lontano, lontano, verso il traguardo. Devi correre forte, forte, forte, forte, perché poi si vince una tanica di birra, bella, bella, bella piena.
0: Allora, prima di tutto io non ti riesco a sollevare.
1: Ma com'è?
0: Secondo,
1: Ma com'è?
0: la tanica di birra, tu non bevi birra.
1: Ma poi la bevi tu, ecco.
0: Ah, vabbè, ok, allora così può andare.
1: Io ho una tannica di chinotto, ecco. Oppure di cocktail al cocco, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, ecco.
0: Ma allora è proprio così che funziona?
1: No, non è proprio così che funziona.
0: Spiegalo un po' meglio.
1: Siamo in Finlandia, ragazzi. Siamo in Finlandia. Questo è uno sport nazionale. Fanno anche dei tornei, dei campionati. E cos'è? Si chiama corsa con la moglie, perché prevede proprio marito e moglie che corrono insieme. In realtà è lui che corre, perché deve tenere sulle spalle la moglie. Tra l'altro c'è una tecnica speciale pazzesca, perché la devono tenere per le gambe a testa in giù. È pazzesca sta cosa. Sì,
0: per le gambe a testa in
1: sì,
0: giù.
1: Tengono le,
0: ma scusa,
1: tengono
0: la moglie viene tutto il sangue al cervello.
1: Ma è pure, dicono che questa è la tecnica migliore per correre più veloci. C'è un traguardo, le coppie partono e fanno la gara. C'è tutto un percorso difficoltoso da superare, perché devono passare in mezzo al fango, all'acqua, agli strapiombi, a ostacoli vari. E poi chi arriva prima chiaramente vince. E sai cosa vince, Marta?
0: Una tanica di birra.
1: Vince un tanicone di birra,
0: sì?
1: di tanti litri quanto è il peso della moglie. Qua.
0: Caspita, ecco, quindi questo. Fossi io la moglie non vinceremmo.
1: Sì, ma tanto io la birra non la bevo, quindi.
0: Quindi che meno è e meglio è.
1: Meno è meglio è.
0: Ma la moglie è contenta, il marito. Cioè,
1: ma la moglie deve essere chiaramente.
0: Ma è tristissima sta cosa, te lo posso dire?
1: Ma è,
0: perché, tristezza.
1: Perché è tristezza?
0: Non so, mi mette tristezza.
1: È una corsa insieme. Solitamente poi la moglie deve essere tecnicamente agile. È un po' come. Scusa, ma allora anche il cavallo che corre e il fantino sopra è triste anche quello, in effetti. Scusa.
0: Sì, forse anche sì.
1: Sì, ma non piangere.
0: No,
1: non rammaricarti.
0: Non so, mi sto immaginando ste coppie in Finlandia. Con la moglie che è tenuta come un sacco di patate.
1: Ma la moglie in questo caso è il fantino, è il cavallo, è l'uomo, è il marito.
0: Va
1: e
0: bene,
1: quindi,
0: va
1: ecco.
0: Bene, mi stai convincendo. Questo è
1: prenditela con i finlandesi,
0: no,
1: è uno sport loro totalmente.
0: Ma sì, ma poi sono cose folcloristiche,
1: sì,
0: no?
1: Sì, fanno parte della cultura finlandese, quindi è uno sport di folklore. Ecco.
0: Beh, certo. Bene, allora chiudiamo questa primissima parte di Mi Ritorno in Mente, la prima parte della puntata di oggi. Dopo la musica, dopo l'appuntamento con il notiziario locale delle 18, e ne inizierà una seconda e cambieremo argomento, è tutt'altra cosa.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicino ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
13: Marta, è ora di parlare di vacanze. Oh, finalmente anche noi, lo abbiamo già detto prima inizio puntata, lo ripetiamo un attimino perché tutta questa settimana siamo ancora insieme. Poi dalla settimana prossima, dal lunedì, mi ritorna in mente, prende un momento di pausa, state tranquilli perché ritorneremo poi il 31 agosto, quindi per un mesetto ci salutiamo e ci rivediamo poi dopo.
14: Ma certo, noi vi pensiamo e tutto, ci prendiamo questo stacco anche per ritornare un pochino più carichi e affrontare un nuovo anno insieme. E tra poco andiamo nel mondo delle vacanze, parleremo di guide turistiche perché quest'anno c'è una guida turistica d'eccezione ad accompagnare i nostri tour di visite guidate.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Alle 18 di oggi a Porta Palazzo, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino, ha luogo un presidio indetto dal sindacato di base Sicobas per denunciare le dinamiche con cui è avvenuta la morte di un uomo a Bologna durante un fermo di polizia e per la quale è in corso un'indagine per omicidio colposo. I manifestanti e le manifestanti si riuniscono di fronte alla tettoia dell'orologio in Piazza della Repubblica alle 18, mentre alle 19 prenderà il via una fiaccolata per le vie di Barriera di Milano in solidarietà con la famiglia della vittima e con la cittadinanza del capoluogo emiliano. Nella mattinata di oggi a Palazzo Lascaris a Torino si è tenuto il seminario La prevenzione di frodi e abusi per una corretta gestione della sanità regionale, organizzato in collaborazione tra le commissioni Sanità e Legalità del Consiglio regionale piemontese e che ha visto in apertura l'intervento del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia. A seguire l'intervento di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che ha presentato il report con i numeri dell'impatto economico della frode stimato nel 5,59% della spesa sanitaria pubblica a livello nazionale, pari a circa 6 milioni di euro l'anno. Dall'incontro è emersa la necessità di uniformità e interoperabilità dei software usati nelle aziende sanitarie e il potenziamento dell'istituto che permette a un dipendente, un collaboratore o un fornitore di segnalare in modo protetto un illecito scoperto sul luogo di lavoro e l'incremento della cultura della trasparenza e anticorruzione nella pubblica amministrazione. Secondo lo studio effettuato dalla CGA di Mestre, in Piemonte e Valle d'Aosta entro il 2029 avverranno 250.000 nuovi pensionamenti, con sempre meno giovani per sostituirli. Il Piemonte, tra immigrazione esterna e quella dal sud del paese, dal 2015 i giovani sono aumentati di 11.000 unità, comunque meno che in altre regioni del nord. In un contesto disomogeneo crescono infatti solo le province di Torino, più 2,7%, Novara, più 1,8% e il Verbano Cusio-Ossola con più 0,2%. Tutte le altre calano a partire dal meno 2,3% di Biella e il meno 2% di Vercelli, tra le realtà peggiori da questo punto di vista in tutto il nord del paese, dietro solo a Rovigo e Sondrio. Le tendenze indicano che a rischio sono soprattutto le piccole imprese e le botteghe artigiane. Nella giornata di ieri a Macugnaga hanno riaperto le seggiovie Pecetto, Burchi, Belvedere dopo la notizia dei giorni scorsi del dissequestro dei sigilli al secondo tronco della funivia del Monte Moro all'Alpe Bil, del primo tratto della funivia del Passo Moro che da Macugnaga sale all'Alpe Bil, ferme dopo l'incidente del 30 dicembre scorso che aveva causato il ferimento di alcune persone. Le seggiovie saranno aperte per la stagione estiva e ci saranno interventi per preparare quella invernale, ha spiegato il presidente di MTS, gestore impianti di risalita, Filippo Bisozzi. Queste seggiovie comunque hanno una data di scadenza che è il febbraio del 2029, poco tempo, ma occorre pensare a un impianto nuovo. Nuovo stop al transito per le gallerie Craviale e Turina della variante della strada provinciale 23 a Porte. La direzione viabilità di città metropolitana di Torino ha annunciato infatti la chiusura dei due tunnel a partire dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina per il taglio dell'erba lungo la strada. La presenza di operatori in banchina all'ingresso e uscita delle gallerie è pericolosa per gli utenti della strada e per gli operatori stessi, hanno spiegato i tecnici dell'ente metropolitano. L'associazione Cinema Inclusione e Partecipazione ODV di Torre Pellice ha annunciato che il cicloviaggio inclusivo Marrakech Express, che nella primavera dell'anno scorso aveva portato decine di volontari e volontarie dalla Valpellice al Marocco, sarà raccontato in un prodotto audiovisivo con la regia di Diego Mometti. Il progetto è stato illustrato venerdì scorso al circolo Stranamore di Pinerolo, quando sono stati presentati il teaser e la colonna sonora a cura di Luca Storero e Esther Fraschia e lanciata la campagna di crowdfunding che partirà ufficialmente dopo la presentazione all'artigianato di Pinerolo il prossimo 10 settembre.
L'obiettivo è quello di raccontare il viaggio attraverso le migliaia di foto e video già visionati e catalogati per un docufilm partecipativo in quanto frutto delle esperienze e dei contributi di numerose persone. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino cielo soleggiato entro le valli alpine, a parte annuvolamenti sulla Val d'Aosta occidentale, irregolarmente nuvoloso tra pianure e colline e primi tratti vallivi piemontesi e più nuvoloso sul cuneese, passaggio a condizioni più soleggiate anche sulle pianure e colline con addensamenti sparsi tendenti a localizzarsi su pendii montani piemontesi. Tra notte e mattino qualche rovescio temporale sulla Val d'Aosta occidentale e tra il Verbano, il Novarese e il Sesia e più isolatamente tra Canavese, Biellese e Vercellese. Passiamo alla Liguria, mattinata caratterizzata da cieli poco nuvolosi in costa con qualche addensamento sul settore centrale e nelle aree interne. Aumento della nuvolosità sui crinali alpini e appenninici a partire dalle ore centrali, con sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco, soprattutto sulla Val d'Aveto e sul comparto delle Alpi Liguri. Cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove per mezzo di nuvolosità medio-alta. Pomeriggio più soleggiato sullo Spezzino. In tarda serata, momentaneo aumento della nuvolosità sui versanti padani con eventuali veloci rovesci. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBM.

0: RBE, vicina a te.
1: Avevamo ragione noi. Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo, un altro mondo è ancora possibile. A cura di Francesco

0: Lo diciamo perché prima Samuel si è dimenticato, siamo nella seconda parte, dimmi, ritorno in mente, andiamo avanti fino alle 19.
1: Ma che cosa scontata, sempre a rimproverarmi perché non ho detto questa
0: cosa.
1: Lo
0: so, però abbiamo finito il talk e tu mi hai detto, ma l'abbiamo detto che eravamo nella seconda parte? Ho detto no, non l'abbiamo detto.
1: Vabbè, ma lo capiscono, lo capisce chiunque che siamo nella seconda parte, Marta.
0: Che ne sai?
1: Guarda se dobbiamo litigare davanti a tutti in questa maniera ogni volta. Sembriamo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ecco.
0: Raimondo Mondaini.
1: Sì,
0: Vianello.
1: Guarda.
0: Guarda, ma meno male che andiamo un po' in vacanza.
1: Ma meno male che tu te ne vai di là, io vado da questa parte e poi ci ritroviamo poi il 31 agosto.
0: Esatto, ma meno male che entrambi, pur andando da due capi opposti del mondo, abbiamo comunque la stessa guida turistica.
1: Io andrò al Polo Nord e tu al Polo Sud. Oppure tu
0: al Polo Sud.
1: Oppure tu resterai in Italia e io vado in Nuova Zelanda. Ecco.
0: Va bene, tu vai pure in Nuova Zelanda.
1: Vabbè.
0: Ti ci voglio vedere a fare il voletto.
1: Facciamo il contrario, io resto qui, tu vai in Nuova Zelanda.
0: Va bene anche quello.
1: Ecco, va bene.
0: Fai come vuoi.
1: Faccio come
0: vuoi. Fai come vuoi, tanto io sono tranquilla perché abbiamo tra le nostre mani una guida turistica.
1: Allora ragazzi, c'è una guida turistica eccezionale, veramente, che è appena uscita. In realtà è uscita il 15 luglio, quindi però la potete trovare un po' ovunque a questo punto. Perché Topolino, Marta, Topolino.
0: Topolino.
1: Oh, ma che bello Topolino. Diventa anche guida turistica.
0: Che bello.
1: Parte la collana di fumetti pensata per i viaggiatori. Questa è una cosa bella perché sarà proprio una guida turistica come quelle che conosciamo, però accompagnata dalle vicende, dalle avventure di Topolino e di tutti i suoi compagni, da Pippo, Super Pippo e così via. E si parterà dal cuore dell'Italia, si parlerà quindi soprattutto dell'Italia.
0: Sì, poi si andrà fino ai paesi scandinavi e poi si farà anche un giretto nella foresta amazzonica.
1: Sì, anche nella foresta amazzonica, sì.
0: Quindi tutto questo con Topolino. Ah, io di Topolino mi fido ciecamente, cioè se io fossi persa in una grande città e vedessi tante persone e poi a un certo punto vedessi Topolino, io mi fermerei a chiedere informazioni a Topolino, perché Topolino sa tutto.
1: Vabbè, se dovete fare un viaggetto in alcuni posti un po' esotici, cercate questa guida di Topolino, sono proprio, si chiamano proprio i viaggi di Topolino.
0: Ma comunque è una cosa bella, perché io le guide turistiche le ho sempre trovate molto noiose alcune, quindi
1: beh,
0: se
1: sì,
0: ci sono immagini anche con Topolino che mi sorride, beh, io sono più contenta.

0: parliamo di qualcosa di
1: mare,
0: epico,
1: di mare. Parliamo di mare, ma in modo epico.
0: Esatto.
1: Sì, perché il mare è protagonista. Allora, si pensa che il mare sia protagonista delle avventure di Ulisse, no? L'Odissea, tra l'altro adesso è appena uscito il film di Nolan, fantastico, che deve essere bellissimo da andare a vedere, magari al cinema, fateci un salto se avete tempo, andare a vedere l'Odissea di Nolan.
0: Allora, si pensa che Ulisse appunto passi questi lunghi 10 anni.
1: Dieci anni
0: praticamente quasi tutto il tempo in mare, quindi immaginate quante peripezie, quanto mal di mare, quanto senso
1: pesce,
0: di nausea, quanto pesce, insomma. Quando torna a casa da Penelope tutto patito, dice: amore, cosa è successo?

0: Ulisse ha fatto ben altro che tra poco vi raccontiamo.
1: Sì, perché ha fatto il furbone Ulisse, altro che 10 anni in mare, 2 anni soltanto in mare hai fatto.
0: Gli altri
1: 8 dove li hai passati?
0: Dove sei stato? Dove li hai passati, disgraziato?

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera Popolare Network, le notizie dalle 18:30.

0: Scatta per la prima volta lo scudo penale della destra, poliziotti sanitari coinvolti nella morte a Bologna di Fakir Abderrahim iscritti nel nuovo registro separato. La procura, la polizia sapeva che era un caso psichiatrico, altri fatti oltre al video. In piazza la manifestazione convocata dal sindaco, attaccato dalla maggioranza. Mannacci mette a morte gli avversari politici nel Colosseo. In un video fatto con l'intelligenza artificiale, il leader di Futuro Nazionale appare come imperatore romano. È propaganda in pieno stile Trump. Elon Musk attacca i giudici che hanno condannato il gioielliere e la Lega porta in Parlamento una legge da Far West sulla legittima difesa. Genova, Piazza Limonda, 17:27, 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. A Genova il ricordo con lo sguardo attento a quanto accade oggi. Medio Oriente, i mediatori propongono 10 giorni di cessate il fuoco, scusate. Intanto l'Iran colpisce ancora basi statunitensi nel Golfo Persico in risposta agli attacchi degli Stati Uniti che Trump giustifica come rappresaglia per la morte di 3 soldati. Inghilterra, Andy Burnham, il nuovo primo ministro del Regno Unito, subentra Keir Starmer, il settimo a ricoprire la carica dal 2016. Oggi nel suo discorso ha assicurato che garantirà stabilità al paese. 18:31 minuti, queste le principali notizie della serata, tra meno di un'ora nel giornale radio, a più tardi.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per un incidente. Sono presenti rallentamenti fra chi va su centro e chi va su ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
6: Ai ai ai ai ai, Ulisse oppure Odisseo, come diceva qualcuno, no? Odisseo. Ricordiamoci che l'Odissea è uscita adesso in questi giorni al cinema con la regia di Nolan e ne parlano tutti di un gran bene perché deve essere spettacolare, no? Un colossal, esatto. Uno di quelli fatti veramente bene. Girato per lo più in Italia, ricordiamolo anche questa cosa, no? Ecco.
7: Ricordiamola, sì, poi c'è un cast eccezionale, c'è Anne Hathaway nei panni di Penelope, Samantha Morton nei panni di Circe, Charlize Theron in quelli di Calypso. Allora, perché abbiamo detto proprio loro?
6: Perché?
7: Nominato
6: perché?
7: Perché Ulisse caro ce la contava proprio giusta.
6: Non ce la contava proprio giusta, c'è un paradosso, no? Perché tutti pensano, Ulisse è stato 10 anni a fare questo viaggio per ritornare a Itaca, per ritornare a casa, e però sappiate bene che di questi 10 anni, 2 soli li ha passati in mare, a navigare, a remare.
7: Esatto.
6: Ulisse, a rema, vai ad Itaca, dove vai?
7: È vero. Allora, lo possiamo definire il più infedele degli eroi greci.
6: Sì.
7: Ok, lo possiamo definire così. Dunque, prima cade in tentazione con Circe, no?
6: Sì.
7: Praticamente per un anno.
6: Sì.
7: Un anno buono, lui non riesce a dire di no a Circe, ricordiamo anche
6: la maga Circe
7: che trasforma
6: in porcelli
7: appunto il suo equipaggio, risparmiando soltanto Ulisse, di cui poi si invaghisce. Nacque forse anche un figlio, Telegono, da quest'unione, per poi passare a Calipso
6: per sette anni
7: storia un pochino più seria.
6: No, allora con Circe è stata una storia.
7: Sì.
6: Tutto sommato, durata un anno. Con Calipso sono già 7 anni. Ricordiamoci, poi i 7 anni portano sempre sfortuna. Il settimo anno è finita.
7: E quindi... Allora, lui era sull'isola di Ogigia, no? Con Calipso, pensate, un luogo meraviglioso, fantastico. Lei innamoratissima di lui, proprio una roba pazzesca. E addirittura dice: senti, rimani qui con me, ti do un qualcosa al quale veramente non puoi proprio rifiutare. Non era il tiramisù, ma era l'immortalità.
6: Niente meno. Lui però rinuncia all'immortalità e decide: no, voglio tornare a casa,
7: voglio tornare a Itaca, voglio Penelope disperato. Intanto Penelope era lì a Itaca che cercava di resistere, aveva 108 pretendenti, no? Quindi pur di non tradire Ulisse, cercava di distrarsi con il rammendo, appunto.
6: Cercava di distrarsi.
7: Sì, sì. Allora, io in questo questa non mi era mai successo tra i banchi di scuola, perché all'epoca questo programma non c'era, però ci vedo proprio un'analogia con Temptation Island.
6: Un pochettino sì, sembra un pochettino quello, perché c'è lui che se la faceva alla grandissima destra e sinistra, lei coi pretendenti,
7: coi tentatori,
6: fedele. Fedele. 108 pretendenti.
7: Io mi immagino il presentatore dell'epoca che si avvicina a Penelope e gli dice: Penelope, ho un video per te.
6: Vuoi andare al falò?
7: Esatto. Quindi non so
6: per chi conosce Temptation Island. Esatto. Com'è che si chiama?
7: Temptation Island.
6: Island, sì.
7: Comunque, diciamo che cos'è strano? Che Ulisse fu capace di rifiutare alla vita eterna?
6: Sì, rifiutò la vita eterna per una donna, ma non riuscì a dire di no
7: a una dea.
6: Allora, insomma, diciamo che è un po' il re degli infedeli, dai, diciamolo proprio un po'. Del resto, soprattutto quello che l'ha tenuto più di tutti in mare, no? Perché uno pensa che siano state grandi avventure, difficoltà, ma quello che l'ha tenuto più di tutti in mare, Ulisse, è stato Poseidone, perché si era arrabbiato per il fatto che lui aveva accecato Polifemo. Ecco, adesso non è che vogliamo fare
7: il figlio di Poseidone.
6: Non è che vogliamo fare tutta la storia adesso di Ulisse, però era furbetto, ma già questo lo si sa dall'Iliade che era furbetto. Quindi il cavallo di Troia chi l'ha trovato? Chi l'ha inventato? Lui, no?
7: Lui.
6: Allora dopo ha raccontato a tutti che lui ci ha messo 10 anni a tornare. Ma perché ci ha messo 10 anni a tornare?
7: Povera Penelope.
6: Veramente fa pena Penelope.
7: Ma proprio tra i 108 pretendenti Penelope.
6: Penelope, uno.
7: Ma lei l'avesse saputo, lei era convinta della fedeltà di Ulisse, no?
6: Era convinta?
7: Sì, l'avesse saputo, vedi, fosse stato veramente Temptation Island e le avessero detto: Penelope, un video per te, e vedeva tutte quelle robe lì, secondo me almeno un pretendente, dai.
6: Ma non c'era poi persino il cane che era tutto anziano che lo aspettava?
7: Sì,
6: che poi
7: pure il cane.
6: Il cane che poi arriva, anche il cane gli dice: ma senti.
7: Come si chiamava il cane? Argo, no?
6: Non lo so, non mi ricordo adesso. Non mi ricordo tutto, l'ho studiata l'Odissea, però adesso non mi ricordo tutto. Comunque mi ricordo di questo cane che lo aspettava.
7: Comunque il più infedele
6: della storia resta Ulisse. Allora resta questo paradosso, ricordiamocelo. 10 anni per dire che è stato in mare, ma 2 anni è stato in mare.
7: Ah, Ulisse.
6: 7 con Calipso 7. E 1 con la maga Circe. Abbiamo detto tutto.
7: Ma tu fossi nato ai nostri giorni, non ce la facevi una cosa così sotto gli occhi, perché venivi beccato prima. Vabbè.

0: Amici, amiche di RBD, mi ritorno in mente, la puntata di oggi finisce qui, ma ci diamo appuntamento subito a domani, dalle 17 alle 19.
1: Adesso torno a casa molto lentamente, come ha fatto Ulisse, perché sì, prima faccio una scappatella con Calypso per 7 anni e poi una con la Circe, tutto sommato.
0: Con la Circe
1: anche si può fare un annetto, dai.
0: Sì, dai.
1: E poi gli altri 2 anni, dai, di strada per andare a casa, ce la possiamo fare.
0: Va,
1: no?
0: Bene, io invece torno a casa, faccio un po' d'uncinetto alla Penelope.
1: Ah, fai l'uncinetto alla Penelope.
0: Sì, sì, sì. Poi il disfo rifaccio.
1: Sì, però i 108 pretendenti non li voglio intorno, eh.
0: Io non sarò integrata.
1: Con questi procioni, i procioni, questi scoiattoli o cosa che sono lì intorno, dove li nascondi? Nell'armadio, negli alberi? Dove sono questi procioni?
0: Adesso valuto.
1: Valuta.
0: Valuto.
1: Fa la furbetta lei, mi sa, in questo caso. Vabbè.
0: Va bene, allora domani buona serata e ciao.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 20 luglio, la meditazione di oggi è curata da Elisa Bondente, predicatrice locale della Chiesa Valdese Plurisede di Sanremo, Bordighera e Valle Crosia. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 29, O Re dei Re. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal Salmo 12 il versetto 6. Le parole del Signore sono parole pure, sono argento raffinato in un crogiuolo di terra, purificato 7 volte. E dall'Evangelo di Giovanni, al capitolo 18, il versetto 37. Gesù disse a Pilato: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce».
3: Le parole del Signore sono parole pure. Sono argento raffinato in un crogiuolo di terra, purificato 7 volte. Così nel Salmo 12 si allude all'antico processo metallurgico in cui il metallo veniva purificato dal piombo e da altri elementi mediante ripetute fusioni all'interno di un crogiuolo o di una fornace d'argilla. Ecco, qui troviamo il grido di chi si rivolge al Signore sconcertato davanti all'oppressione che i buoni subiscono da parte di lingue di parole arroganti. In questo salmo Davide ci parla delle circostanze in cui viveva, ci descrive quanto la società intorno a lui era malvagia e non seguiva Dio. Era una società piena di peccato quella in cui Davide viveva. Ma Dio ci parla tramite la sua parola e ci dichiara la verità. Tutto quello che lui dice è puro, giusto, senza peccato. Tutto quello che Dio dichiara è così. Tutto quello che ci promette avviene. Le parole di Dio sono verità e questo vuol dire che possiamo fidarci totalmente di Lui. In questo mondo in cui sovente non possiamo fidarci di chi ci circonda, possiamo invece fidarci del Signore. Lui è la nostra unica speranza in mezzo a un mondo di falsità. Pensate a quanto è meraviglioso quando puoi veramente fidarti totalmente di qualcuno vicino a te. Ti dà una pace immensa, diventa una forma di grande rifugio. Poter confidare totalmente in qualcuno è una benedizione immensa. Quanto di più è una benedizione immensa poterci fidare del nostro Dio, che non ci delude mai. Possiamo confidare pienamente nelle parole di Dio. Tutto quello che Dio dichiara è puro, giusto, verace. Perciò, se tu speri in Dio e se confidi nelle parole di Dio, non sarai mai deluso. L'argento purificato attraverso il fuoco, metaforicamente, significa che la parola divina è totalmente priva di impurità, di inganni, di falsità, proprio come il metallo prezioso che è stato sottoposto al fuoco estremo per liberarlo da ogni scoria. Ascoltiamo poi le parole di Giovanni. Allora Pilato gli disse: «Ma dunque sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Ecco, Gesù si trova di fronte a Ponzio Pilato che gli chiede ironicamente: «Che cos'è la verità?» E Gesù risponde che il suo scopo è dare testimonianza alla verità, offrendo se stesso per amore. La verità di Gesù è un concetto che unisce fede, storia, filosofia. Oltre al personaggio storico, i Vangeli presentano Gesù come incarnazione stessa della verità divina. Le sue parole sfidano il potere, predicano il perdono incondizionato, l'amore per il prossimo, un intimo rapporto con Dio. E Pilato prosegue: che cos'è la verità? Pilato aveva davanti a sé la personificazione della verità, eppure non la riconobbe. Ecco il dramma di chi non riconosce la verità assoluta, pur avendola davanti. Nel Vangelo di Giovanni, Pilato pronuncia queste parole, poi se ne va, esce, rinuncia a indagare su Gesù, sceglie la via della convenienza politica rispetto alla giustizia. E allora chiediamoci: che cos'è la verità? Purtroppo anche oggi è una domanda che rappresenta il nostro scetticismo, forse il pragmatismo di fronte all'affermazione di Gesù di essere venuto a rendere testimonianza alla verità. Per Pilato la verità era relativa o legata al potere, mentre per Gesù si trattava di un'entità assoluta, incarnata nella sua stessa parola. Pilato pronunciò la frase senza aspettare risposta e la lasciò come un interrogativo universale, aperto sul senso dell'esistenza. Amen.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura alla tangenziale di Torino, per un incidente il traffico è rallentato fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Arona e Borgo Manero in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Scatta per la prima volta lo scudo penale della destra, poliziotti sanitari coinvolti nella morte a Bologna di Fakir Abderrahim iscritti nel nuovo registro separato. La procura, la polizia sapeva che era un caso psichiatrico, altri fatti oltre al video. In piazza la manifestazione convocata dal sindaco. Vannacci mette a morte gli avversari politici nel Colosseo in un video fatto con l'intervento.

0: intelligenza artificiale. Il leader di Futuro Nazionale appare come imperatore romano e propaganda in pieno stile Trump. Musk attacca i giudici che hanno condannato il gioielliere e la legge porta in Parlamento una legge da Far West sulla legittima difesa. Genova, Piazza Limonda, 17, 27, 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. Nella città al ricordo, con lo sguardo attento a quanto accade oggi. Medio Oriente, i mediatori propongono 10 giorni di cessate il fuoco mentre l'Iran colpisce ancora le basi statunitensi nel Golfo. Trump minaccia, ogni volta che l'Iran uccide un soldato pagherà molte volte. Andy Burnham è il nuovo primo ministro del Regno Unito, subentra Keir Starmer ed è il settimo a ricoprire la carica dal 2016. Nel suo discorso ha promesso un welfare equo e sostenibile, un nuovo modello politico decentrato. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19:30. Sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al quartiere Pilastro a Bologna, schiacciato da due poliziotti, è scattato per la prima volta lo scudo penale voluto dalla destra coi decreti sicurezza. Sono stati iscritti qui 2 poliziotti e 4 sanitari coinvolti. Si procede per il reato di omicidio colposo. Dalle prime ricostruzioni emerge che i poliziotti sapevano perfettamente di avere a che fare con una persona in difficoltà. Continuano anche presidi e manifestazioni di protesta. In corso quello in piazza del Nettuno chiamato dal sindaco di Bologna, in diretta al direttore di Radio Città Fujiko, Alessandro Canella.
1: Sì, buonasera da piazza Nettuno, da una piazza Nettuno strabordante di persone, ce ne sono almeno 7.000, forse anche di più, al punto che la piazza non riesce a contenerli, per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. Un presidio che è cominciato con la sorella della vittima che si è sentita male, del resto sono stati 2 giorni molto intensi per lei, è andata via in ambulanza ed è intervenuta invece la nipote, figlia del fratello, che ha detto: per noi Abderrahim Fakir non sarà mai solo una notizia, era una persona e chiediamo dignità. Questo è appunto, sono alcune delle parole che ha pronunciato in piazza. Una piazza che, nonostante anche le polemiche della destra a livello nazionale, grida anche slogan come Tout le monde teste la police o assassini, assassini. Quindi un po' diversa dall'intento con cui l'aveva chiamata il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.
0: Ecco, sul versante si sta delineando dall'inchiesta.
1: Dall'inchiesta, appunto, come già anticipavi, c'è stata questa notizia appunto del 45 bis del governo Meloni, questa misura che sicuramente non ha calmato gli animi anche qui in questa piazza, c'è tanta rabbia e sempre dalla piazza c'è molta incredulità anche sul ruolo dei soccorritori che dal video che ritrae gli ultimi momenti della vittima appunto sono inermi, non intervengono per salvargli la vita. Questo appunto molto di più in realtà ancora non si sa, si sa che la famiglia ha nominato come avvocato difensore Fabio Anselmo, perché è già è passato alle cronache per e aver seguito i casi Cucchi, Aldrovandi, Magherini, eccetera, eccetera. E c'è veramente, dolore e rabbia nella piazza bolognese.
0: Grazie,
1: che è poco
0: Alessandro
1: distante,
0: Canella.
1: Davanti alla prefettura. Come sì?
0: Grazie Alessandro Canella da Bologna. L'opposizione in Parlamento chiede chiarezza su quanto avvenuto. Lega e Fratelli d'Italia si sono schierati a prescindere con la polizia, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, e senatrice De Vues, ha annunciato un'interpellanza parlamentare.
2: Nel nostro paese ancora siamo stretti a vedere certe scene. Sono arrabbiata perché non c'è bastato Aldrovandi, non c'è bastato Magherini, non c'è bastata la sentenza della CEDU che ci condanna sul fatto che gli interventi non possono assolutamente essere eseguiti in questo modo, sul fatto che gli agenti devono essere formati, eppure noi continuiamo così. Per aperta un'inchiesta? E cosa diranno alla fine? Glielo dico io, che è molto di suo. Già si comincia a mettere le mani avanti. Io credo che non c'è bisogno di chiarire niente, è tutto evidente. Provo rabbia, provo dolore e provo tanta vergogna e chiedo scusa alla famiglia di questa persona. E forse dovrebbe farlo anche qualcun altro, molto più importante di me.
0: Pannacci nelle vesti di un imperatore romano al fianco di Meloni e la Russa, attorno al Colosseo gremito, al centro della pista, legati gli sguardi terrorizzati degli Schlein, Prodi, Laura Boldrini, Giuseppe Conte. Il video realizzato con l'intelligenza artificiale in pieno stile trampiano è pubblicato da un account vicino al leader di Futuro Nazionale da lui stesso ripostato. Un'atmosfera cupa, violenta, appare anche Giuseppe Barboni, il picchiatore che ha aggredito un migrante a San Benedetto del Tronto, impugna una farce e martello, quelle che voi non avete mai usato, irride Pannacci dal palco reale. Poi, tra le urla della folla, fa il pollice verso, il segno che li condanna a morte. Barboni si avvicina lentamente, affiancato da un leone, alle vittime sempre più terrorizzate. Il video finisce qui. Le immagini hanno suscitato molte reazioni dell'opposizione, che parla di violenza politica e deriva incompatibile con la democrazia, e tutti mettono in evidenza il metodo Trump. Luigi Ambrosio.
3: Sì, la tecnica ricorda proprio quella di Trump con le sue clip in cui bombarda gli oppositori con letame oppure beve una bibita insieme a Netanyahu a Gaza sulla spiaggia trasformata in un resort per ricchi. L'obiettivo è irridere il nemico politico, umiliarlo, minacciarlo con una violenza mediatica che produce l'effetto di spostare sempre un po' più in là il limite del dicibile e dell'accettabile. Come negli Stati Uniti di Trump, la slopaganda, si dice così, si accompagna alla violenza nel mondo reale. Il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un cittadino straniero, ormai una star dell'estrema destra, la campagna per ottenere la grazia del gioielliere, che vede protagonisti tutti i leader della destra a partire da Meloni, delegittima l'indipendenza della magistratura, le leggi, il ruolo del capo dello Stato, in una parola la Costituzione. Dagli Stati Uniti Musk ha chiesto la condanna dei PM e dei giudici del processo al gioielliere. La Lega in Italia annuncia una proposta di legge di riforma della legittima difesa di carattere draconiano. Il gioco ancora una volta è quello di slittare progressivamente nella percezione di cosa si possa fare e accettare. La destra può contare in questo su preponderanti mezzi a disposizione, sulla capacità di maneggiare linguaggi digitali, su un clima sociale esacerbato dalla propaganda, e può contare però anche sui silenzi e i ritardi delle opposizioni che fino ad oggi hanno subito l'offensiva aggressiva senza trovare risposte adeguate.
0: Grazie a Luigi Ambrosio. Andiamo a Genova, Piazza Limonda, 17-27, 25 anni fa l'omicidio di Carlo Giuliani durante le manifestazioni contro il G8. A Genova, al ricordo, anche con lo sguardo attento a quanto accade oggi, l'inviata Diana Santini.
4: In ogni caso nessun rimorso, si legge sullo striscione posato davanti al cippo che ricorda quel ragazzo, Carlo Giuliani, caduto 25 anni fa su questo asfalto bollente, bollente anche oggi, quel ragazzo che oggi avrebbe quasi 50 anni e che non smette per tutti noi di rappresentare qualcosa. Ma che cosa? Troppo facile dire il sogno di un mondo diverso, noi che invece in questo tempo lungo o breve siamo cresciuti, siamo cambiati, abbiamo fatto errori e compromessi, siamo tornati ogni anno o solo oggi, con il cuore gonfio e la nostra. In ogni caso nessun rimorso, ma certo non basta. Piazza Carlo Giuliani oggi è anche la piazza di Giuseppe Pinelli, di Federico Aldrovandi, di Roberto Franceschi, delle loro famiglie, della lotta per la verità, una lotta di donne, come ha ricordato qualcuno dal palco, e della piazza di Abderrahim Fakir, la ferita più recente. Infine è la piazza dei bambini di Gaza, vittime del genocidio, i loro nomi scritti sul grande lenzuolo occupano il sagrato della chiesa. Ora la facciata barocca riflette gli ultimi raggi del sole e riempie di luce lo spazio. Dal palco allestito sotto i grandi alberi continuano a susseguirsi interventi, musica, qualche canto. Manca adesso solo un ultimo pezzo, un ultimo momento per chiudere questo anniversario, 25 anni dopo Genova 2001, e sarà la fiaccolata e il ricordo dei fatti della Diaz domani sera. Dal palco cantano gli assalti frontali. Devo essere all'altezza. Incontro gli altri in piazza. È un bacio dato, come una carezza.
0: Medio Oriente, oggi i mediatori tra Stati Uniti e Iran hanno proposto un cessate il fuoco di 10 giorni per provare a rilanciare l'intesa, ma nel frattempo continuano gli attacchi reciproci. Da una parte Teheran colpisce le basi militari statunitensi, dopo i bombardamenti americani sulle città, Trump, sotto la crescente pressione politica, ha difeso gli ultimi attacchi descrivendoli come rappresaglia per la morte di militari statunitensi nel corso della guerra. Roberto Festa.
5: Tyler Fihan, 25 anni, Isabella Gonzalez, 19, Ariana Savino, 31 anni, Tyler Simmons, 28 anni. Cominciano ad avere nomi, volti, storie i 17 soldati americani uccisi nel corso del conflitto con l'Iran. Per l'amministrazione di Donald Trump la guerra è un punto di svolta, in bilico tra ritorno alla diplomazia e prevalere delle armi. In questo secondo caso l'Iran potrebbe trasformarsi per gli americani in qualcosa di ben conosciuto, simile al al Vietnam, all'Afghanistan, all'Iraq. Con il ritorno a casa, in bare di legno chiaro, avvolte nelle bandiere a stelle e strisce, di decine, di centinaia di soldati. È una cosa triste, ha detto Trump sabato, uscendo da un campo da golf, in riferimento ai militari uccisi. La frase ha sollevato indignazione, proteste. Se fosse una persona sana e decente, Trump dovrebbe andare in TV e spiegare cosa vuole davvero fare in Iran, ha scritto John Harwood, uno tra i più noti giornalisti americani. In queste ore Trump usa i militari morti per giustificare la ripresa del conflitto. Li onoriamo, dice, bombardando Teheran in modo sempre più duro. È tattica, secondo diversi analisti, secondo diversi politici, tra questi il senatore democratico Mark Warner, che rischia di sprofondare l'America in una nuova guerra infinita, aumentando il numero delle vittime americane. A quel punto non sarà più questione del prezzo della benzina. A quel punto Donald Trump dovrà giustificare le sue scelte, la sua guerra, in ogni casa, in ogni comunità dove tornerà la bara di un soldato ucciso.
0: Oggi Andy Burnham, ex ministro ed ex sindaco di Manchester, è diventato ufficialmente il primo ministro nel Regno Unito, dopo essere diventato anche capo dei laburisti, e subentra in entrambe le cariche Keir Starmer. Oggi il suo primo discorso da Downing Street, promettendo un nuovo modello economico per il paese. Il servizio del nostro collaboratore da Londra, Daniele Fisichella.
6: A moment for reflection and
7: questo è un momento di riflessione e di rilancio. Andy Burnham, sesto primo ministro britannico dal 2016, ha sottolineato l'importanza per la Gran Bretagna di diventare di nuovo un paese stabile. Poi spazio alle promesse, un cambio di rotta, il più grande degli ultimi 40 anni, ha dichiarato il nuovo leader dei laburisti, eletto due giorni fa, senza rivali.
8: Thank you very much. And good morning.
7: Il passaggio di consegne questa mattina con Keir Starmer, applaudito fuori dal numero 10 di Downing Street. Il mio lavoro qui è finito, ha detto il primo ministro uscente, che solo due anni fa conquistava una maggioranza record. Poi la visita al re Carlo III e la nomina ufficiale di Burnham, che presto scioglierà i dubbi sulla composizione del suo governo. L'ex sindaco di Manchester promette che sentirà presto al telefono Donald Trump e continuerà il supporto incondizionato all'Ucraina.
0: Ore di festa in Spagna, andiamo a chiudere così il giornale radio. Dopo la vittoria dei mondiali di calcio maschili col successo di ieri contro l'Argentina, la Spagna diventa la prima nazione a detenere contemporaneamente il titolo mondiale maschile e femminile.
9: L'aereo che ha riportato da New York la nazionale spagnola è arrivato alle 14 all'aeroporto di Madrid. Il primo ad uscire con la coppa in mano, Rodri, il capitano della Roja, al suo fianco il CT Luis de la Fuente. Prima l'incontro con il re Felipe, poi con Pedro Sanchez. Strade chiuse nel centro di Madrid fin dal primo pomeriggio per il passaggio dell'autobus che porterà i campeones e la Coppa del Mundo fino alla Plaza de Cibeles, il palcoscenico dei trionfi sportivi, dove alle 9 la Roja sarà accolta in trionfo da oltre 60.000 persone. Con la seconda stelletta cucita già sulla maglia della nazionale, la Spagna si gode l'onore di rappresentare il miglior calcio. Prima la vittoria della nazionale femminile nel 2023, poi gli europei nel 2024 e ora il mondiale. Lamine Yamal è il nuovo Pelé, scrive il País. Per la BSE gli argentini non sanno né giocare né perdere, e tanti saluti anche a Trump, che dopo aver chiamato la Spagna il peggior paese del mondo, ieri non voleva scendere dal palco. Qualche commentatore maligno ha scritto che ora Sanchez convocherà elezioni anticipate per cancellare con la vittoria dei mondiali i problemi dei socialisti con la giustizia. Se fosse così potrebbe rimanere in sella fino al 2030, quando i mondiali si giocheranno in Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Alle 22.30 la prossima edizione del giornale radio, alle 19.45 per questa è tutto. Buona serata e buon ascolto.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
11: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolò Setsu. Buon ascolto.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura alla tangenziale di Torino, per un incidente il traffico è rallentato fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Arona e Borgo Manero in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo, un altro mondo è ancora possibile.
1: Un caro saluto a tutti e bentrovati per questo appuntamento speciale dedicato ai 25 anni da Genova 2001. Come hanno scritto nell'ultimo numero della newsletter della Libreria Binaria Centro Commensale di Torino, i librai e le libraie, Genova non è mai finita. No, non è mai finita, scrivono, la storia che è stata scritta nel 2001 per le strade di Genova. Una storia lunga 25 anni che parla di noi italiane e italiani, dei sogni interrotti, di almeno tre generazioni di attiviste e attivisti e dei molti virus che già allora bacavano la democrazia corrodendo dall'interno. Quei giorni hanno lasciato cicatrici che solo in minuscola parte sono state rimarginate dal tempo o dalle aule di tribunale. Fin troppo poco si è saputo di quel che realmente è accaduto nella catena di comando politica che gestiva l'ordine pubblico, e solo le testimonianze di ragazze e ragazzi e qualche rara inchiesta giornalistica ha reso giustizia al dolore di tante persone. Un quarto di secolo dopo quei giorni di luglio, anche noi a RBE vogliamo provare a metterci qualche parola e riflessione utilizzando gli strumenti della riflessione, della letteratura, della narrazione e della musica. E dalla musica vogliamo partire. Cristiano Godano, già voce dei Malene Kuntz, canta «Non l'avrei detto mai ed eccoci ritornare qua giù perché la risposta è lassù e soffia nell'aria. Quante strade dovrà di nuovo percorrere un uomo?» Questo è Cristiano Godano e questa è Com'è possibile?

0: La prima conversazione l'abbiamo realizzata con il giornalista ed editorialista di Altra Economia, Lorenzo Guadagnucci, che ha scritto proprio per Altra Economia questo saggio. Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova, 25 tesi sull'irruzione del movimento globale, la sua repressione, la sua attualità. Questo è il libro e la copertina. 25 anni dal G8 di Genova, Lorenzo Guadagnucci interroga quel trauma per trasformare la cronaca in memoria collettiva. Lo slogan "Un altro mondo è possibile" era solo un'illusione o una profezia necessaria? Mentre le istituzioni rimuovono la notte cilena della Diaz e le torture di Bolzaneto, l'autore ricostruisce un crinale politico ancora attuale, dalle radici altermondialiste alle sfide per la giustizia climatica. Questo libro è un'inchiesta contro l'oblio, una storia dal basso per denunciare il fallimento del sistema e ritrovare il coraggio di immaginare il futuro. Per voi, la conversazione con Lorenzo Guadagnucci. Per lo speciale dedicato ai 25 anni da Genova 2001, vogliamo concentrarci anche su un altro libro, un libro che riteniamo in questa fase anche di riflessione sugli anni, diciamo, che ci separano da Genova, su quello che poi anche, se vogliamo, è diventato anche il movimento che aveva delle parole d'ordine molto forti e che sono presenti, diciamo, nel tempo che viviamo, un libro dal nostro punto di vista irrinunciabile che ha scritto Lorenzo Guadagnucci, a cui do il benvenuto e il bentornato su RBR Radio TV. Ciao Lorenzo.
1: Grazie a voi.
0: Allora, Lorenzo Guadagnucci ha scritto, chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova, 25 tesi sull'irruzione del movimento globale, la sua repressione, la sua attualità, pubblicato dalla sempre pregevole Altra Economia. E non potevamo in questo speciale dedicato ai 25 anni da Genova, dai fatti di Genova, da quel movimento, non potevamo non passare, diciamo, dalla riflessione che Lorenzo realizza dentro questo libro. Lorenzo è giornalista, editorialista di Altra Economia e aveva scritto già nel 2002 per Terre di Mezzo il libro Noi della Diaz, e insomma, diciamo che in questi 25 anni ha scritto tanto Lorenzo, anche sul tema della memoria, anche sui movimenti, sullo stato di salute della democrazia. Però oggi, Lorenzo, noi vogliamo un po' concentrare la nostra attenzione su questo volume che, come posso dire, non entra mica tanto, diciamo, con i piedi leggeri, nonostante tu chieda scuse in maniera provocatoria, ovviamente, però insomma sei molto diretto rispetto a quello che è stato quel movimento che ha un'onda lunga, che oggi, come dire, calca le nostre strade con le nuove generazioni attraverso la scrittura di 25 tesi che focalizzano l'attenzione, ma che hanno uno sguardo molto forte e dritto su quel 2001. Partiamo da qui, Lorenzo.
1: Sì, il titolo forse è un po' provocatorio, chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova, e prende spunto da un libro che mi è caro, della fine degli anni 90. Lo scrisse Marco Vesovic, intellettuale montenegrino che viveva a Sarajevo sotto l'assedio, e lui, per raccontare, denunciare anche l'indifferenza e l'abbandono della città di Sarajevo da parte dei paesi europei, scrisse un libro, era quasi un diario, che si intitolava Chiedo scusa se vi parlo di Sarajevo. Quindi ho ripreso questa formula perché credo che il punto di partenza su questa vicenda possa essere questo. Il G8 di Genova, per noi che l'abbiamo vissuto, ma credo che lo stesso valga per le tantissime persone che hanno partecipato alle manifestazioni, ma che abbiano anche compreso, analizzato, studiato, a seconda dei casi, quei fatti e quelle vicende, considerino quei giorni uno spartiacque politico, uno spartiacque nel senso di cittadinanza, nella relazione con le istituzioni. Viceversa, nel mondo culturale, politico, accademico, ufficiale, c'è una rimozione in corso. Questa vicenda è stata accantonata come se fosse un piccolo episodio della storia contemporanea che non c'è neanche bisogno di citare più di tanto. Io riporto nel libro una analisi che è stata fatta su testi di storia contemporanea in adozione nei licei, nelle scuole superiori italiane. Su più di 40 testi, solo 4 o 5 riportano qualche riga sul G8, lo menzionano appena, senza evidentemente analizzarne gli aspetti, che pure sono molti e sono sfaccettati. Quindi il titolo si giustifica così, con la denuncia, se vogliamo, di una rimozione in corso nella cultura e nelle istituzioni italiane, e invece il richiamo che io cerco di fare al lettore a accogliere quanto quelle vicende ci parlino ancora sotto molti profili, siano un evento storico che ormai diventa memoria e che possiamo interrogare se vogliamo avere qualche indicazione anche per il presente e per l'azione futura.
0: Ecco, Lorenzo, tu dicevi di una rimozione, se vogliamo, di fatto, anche di quei fatti, di quelle giornate, di quel movimento, se vogliamo. Però, insomma, questo ovviamente voglio condividere con te innanzitutto una preoccupazione. Questo è un problema serio, perché ovviamente, però, questo mi porta anche all'elemento però di speranza che c'è anche dentro il tuo libro. Evidentemente molti ragazzi, ragazze, molte persone che oggi, come dire, scendono in piazza, vivono le strade e riportano in strada, come dire, quelle urgenze che erano già urgenze, diciamo, 25 anni fa, rischiano però, come dire, di mancare di un pezzo. Allora, io, mentre leggevo il tuo libro, mentre riflettevo, diciamo, sugli elementi utili, se vogliamo, per questa conversazione, ho pensato anche di porti questa domanda, cioè come possiamo operare una saldatura tra chi nel 2001 non era neanche nato, ma che oggi scende in strada, che fa parte di un movimento che ha le stesse parole d'ordine, che sono decisamente più urgenti, una saldatura che mi sembra, come dire, quasi nei fatti, nella natura, che però manca di un pezzo storico, perché se nei libri, come tu dici, no, mancano i libri di storia, manca quel pezzo di storia, se non in alcuni casi, beh, questo è un vuoto che in qualche modo bisogna provare a colmare. Lorenzo, che ne pensi?
1: Certo, è un vuoto non innocente, è un vuoto che ha ragioni, esatto, politiche, ragioni di potere, no? Quindi si cerca di come dire, sostenere anche un obbligo di rimozione, un obbligo di dimenticanza, uno sforzo a non ricordare, a non sapere. Credo che ciò che può colmare questa assenza, questo vuoto, sia la memoria, cioè qualcosa di più della conoscenza storica. La storia è il racconto dei fatti così come sono avvenuti, nel modo più obiettivo possibile, e questo è quello che si può fare rispetto al G8 di Genova, che qualcuno riesce ancora a fare. Ci sono i libri, in realtà, che abbiamo scritto noi, però gli storici ufficiali non l'hanno voluto fare, perlomeno non ancora, salvo rarissime eccezioni. E però la memoria è qualcosa di più: la memoria è una consapevolezza, è una acquisizione collettiva che diventa anche un carburante per l'azione, per il proprio comportamento. Io credo che la cosa principale che questo movimento può dire alle giovani generazioni, a chi oggi è attivo nella società per cambiarla, è cosciente che viviamo in una società profondamente ingiusta, in un sistema economico che rifiuta e è impossibilitato ad avere una vera idea di futuro, un sistema che sta spingendoci verso l'ineluttabilità delle guerre. Esatto. Questa è l'ultima fase, il cambiamento che c'è stato in questi 25 anni sta andando in questa direzione, no? Il neoliberismo è entrato anche in crisi, ha avuto più crisi in questi anni, la crisi finanziaria del 2008, una crisi di senso oggi, che viene, come dire, che si traduce in una transizione verso un'economia di guerra.
0: Ecco. Però c'è ancora un'onda lunga che arriva dal taccerismo, non c'è un'alternativa, insomma, si vuole continuare a lavorare su quell'immobilismo, no, Lorenzo?
1: C'è ancora questa idea che non ci siano alternative. L'alternativa c'è, e il contributo che può dare questo, una riflessione sul movimento che si manifestò a cavallo del millennio, è che quel movimento è stato globale, c'è stato, ha avuto una forza dirompente e per una fase non lunga ma significativa è stata una reale alternativa ideologica, politica, di prospettiva rispetto a questo pensiero unico. Credo che sia compito delle generazioni precedenti, degli attivisti che sono ancora in campo, ed è quello che stiamo cercando di fare con i libri, con le iniziative, per esempio con le iniziative che ci saranno a Genova la prossima settimana, per dare l'occasione a chi questa storia la conosce poco e male, di avvicinarsi e soprattutto di coglierne però il significato politico, che ha a che fare appunto con l'accettazione di una memoria e anzi la valorizzazione di una memoria. Avere alle spalle un percorso già compiuto da altri è un'enorme energia per i movimenti sociali, soprattutto in questo momento in cui si continua a parlare, no, di frammentazione, di incapacità di un agire collettivo. Ecco, noi sappiamo che questo agire collettivo può essere forte, è successo poco tempo fa, può succedere in qualsiasi momento ancora oggi.
0: Un agire collettivo, Lorenzo, che insomma tende, dovrebbe tendere anche a spegnere, a far morire sulle labbra quel sogghigno di cui tu scrivi, no? Quando al pensiero dello slogan gridato in piazza 25 anni fa, un altro mondo è possibile, la reazione era un po' sollevare le spalle, insomma, sminuire. Insomma, in realtà, rispetto a 25 anni fa, e tu lo scrivi anche dentro il tuo libro, insomma, abbiamo un mondo che è peggiore di quello di 25 anni fa, e quelle, come dire, quelle istanze non solo sono urgenti, ma sono diventate, non saprei neanche come definirle, insomma, rispetto a 25 anni fa, Lorenzo.
1: Sì, diciamo il tempo ci dice che quel movimento aveva ragione nelle sue proposte di
0: Esatto.
1: fondo, nelle sue analisi, aveva addirittura previsto alcune cose, penso all'implosione della bolla finanziaria, no? Nel 2007-2008 quello che è successo ed era contenuto per esempio nell'intervento che nel 2001 fece su San Giorgio proprio qui a Genova e così su molti altri piani, penso al collasso climatico, penso a quella manifestazione che fu profetica. Del 19 luglio del 2001 sui migranti, no? Dei migranti, perché i
0: Esatto.
1: protagonisti erano persone che erano arrivate in Europa dai vari sud del mondo. In quel momento si denunciava il fatto che la liberalizzazione di tutto, che è un po' la teoria del neoliberismo, delle merci, dei capitali, non si estendeva alle persone. Questo era pericoloso perché avrebbe messo in discussione i fondamenti dei sistemi democratici ed è quello che è avvenuto e noi sappiamo che oggi dobbiamo ripartire anche da lì per immaginare un futuro di giustizia. Questo movimento ha dato quindi un contributo di idee, di proposte, di anche messe in pratica, perché quel movimento aveva anche cominciato ad attuare alcune delle sue idee. Questo è il patrimonio che noi ereditiamo. È chiaro che ci deve essere un aggiornamento, no, di quella visione, sono successe nel frattempo altre cose, penso agli sviluppi tecnologici nella comunicazione, all'esplosione dell'intelligenza artificiale, a questi nuovi oligarchi che hanno preso il campo nel mondo dei social network e dintorni, concentrando un potere mai visto probabilmente nella storia, no? Perché non è solo un potere economico, ma è anche un potere sulle menti, c'è cioè una manipolazione cognitiva, soprattutto sugli adolescenti che sono i più esposti, che è nato, io credo, di poterlo definire di criminalità, anche se ancora non è identificato in questi termini, ma la presa che hanno questi strumenti sulle menti, sulle capacità cognitive di tante persone è veramente inquietante. Le cose che sono emerse nel processo, nei processi anzi, che ci sono stati negli Stati Uniti a carico di Zuckerberg e dei suoi network, e cioè il fatto che all'interno di quelle realtà si sapeva di questo fenomeno, della dipendenza che gli algoritmi e quel modo di gestirli creavano, non si è tradotto in niente se non in delle scuse formali, delle multe per queste big tech. È chiaro che in realtà qui c'è un problema politico, il disagio esistenziale, psicologico delle giovani generazioni è un problema politico, non può diventare un problema individuale. Quindi, io vedo questa linea di continuità, ecco, nel corso di questi 25 anni è un filo che non si è spezzato. Siamo ancora sulla stessa falsariga di immaginare una società capace di giustizia e capace di futuro. E questo può avvenire solo su scala globale. E io ho grande fiducia nel fatto che le giovani generazioni, con tutti i problemi che hanno, sono migliori di come vengono descritte. Se c'è un ambito della società nel quale esiste ancora una capacità di immaginazione. Sappiamo che l'immaginazione è necessaria per poter compiere dei passi nuovi, diversi da quelli compiuti finora nel futuro, è proprio nel mondo giovanile, lo abbiamo visto in tante situazioni, e il collasso climatico è diventato un fatto politico grazie alle mobilitazioni giovanili, a Greta Thunberg e quello che è venuto dopo.
0: Certo.
1: E anche il percorso politico di Greta Thunberg è particolarmente interessante, ma anche l'esplosione della protesta per il genocidio nella striscia di Gaza, un genocidio che i poteri hanno tentato di far digerire all'opinione pubblica internazionale come un fatto fra gli altri, come una possibilità fra le altre. Ecco, se c'è stato un movimento che ha rigettato questa ipotesi, è stato ed è tuttora un movimento nato in ambienti giovanili, nelle università, nelle scuole. Abbiamo visto anche in Italia con le mobilitazioni dell'ottobre scorso. Quindi il mio in realtà è un messaggio di fiducia, sono veramente convinto che quel discorso impostato un quarto di secolo fa sia ancora vivo, sia ancora attuale.
0: Capacità di immaginare il futuro, ma insomma, ovviamente tu hai citato quel 19 luglio del 2001, eravamo in strada, eravamo insomma per le strade di Genova e abbiamo anche pensato che insomma quello era un bel segnale, diciamo, il primo giorno è stato un segnale di grande partecipazione, anche molto pacifica, anche quelle mani imbiancate, insomma, segnalavano di una grande disponibilità, come dire, anche ad alzare la propria voce, a far sentire la propria voce, però nel segno della non violenza, se vogliamo, no? E invece tu ne scrivi molto anche, ancora una volta, anche dentro questo tuo nuovo saggio, invece, insomma, in realtà abbiamo dovuto fare i conti con la violenza, abbiamo dovuto fare i conti con quella violazione dei diritti umani di dimensioni mai viste nella recente storia europea, e anche quella è un'onda lunga che arriva oggi, quando si tenta, se penso al nostro paese, di silenziare la protesta attraverso tutta una serie di decreti, no, di decreti sicurezza, che, come dire, che tendono anche, come dire, a inventare reati penali pur di, come dire, di silenziare la protesta, pur di impedire l'esercizio dei propri diritti di cittadinanza, no Lorenzo, che ne pensi?
1: Questo è l'altro aspetto ed è un'altra spiegazione della rimozione, perché la rimozione ha due radici, una culturale politica, non si vuole affrontare quella vicenda, non si vuole considerarla uno spartiacque, perché lì è caduta anche nelle sinistre europee, per esempio, la capacità di proporre una società diversa, il rifiuto del dialogo con quel movimento io lo valuto come una sorta di suicidio compiuto dalle sinistre europee. L'altro aspetto ha a che fare proprio con i diritti, con l'ordine pubblico, con la compressione delle garanzie costituzionali. A 25 anni di distanza noi abbiamo le idee chiare su che cosa è stata Genova.
0: Certo.
1: Nell'immediato potevamo pensare, io ero fra quelli che pensavano questo, che fosse stata una caduta dalla quale era possibile rialzarsi, per quanto così grave, perché tanti articoli della Costituzione sono stati violati, perché la tortura è stata praticata su larga scala, perché il falso in atto pubblico è stato la regola e non l'eccezione. Però noi lavoravamo per aprire un varco, per rialzarsi tutti insieme, per ritrovare una fiducia nelle istituzioni che era stata fatalmente perduta. A 25 anni di distanza noi sappiamo che viceversa il G8 di Genova è stato l'inizio di un nuovo discorso sulla gestione dell'ordine pubblico e sulla garanzia dei diritti civili e costituzionali. Cioè abbiamo capito che per le forze dell'ordine e per lo Stato italiano quello è diventato un biglietto da visita, fa parte del curriculum delle forze armate, delle forze dell'ordine italiane, che in quella circostanza hanno accantonato la Costituzione e quindi hanno comunicato a tutti, cittadini e istituzioni, che cose del genere possono avvenire. Può succedere se ci sono ragioni politiche che lo richiedono. E io credo che sotto questo profilo un altro filo di continuità rispetto a 25 anni fa ha proprio a che fare con la progressiva compressione dei diritti. Le piccole Genova si sono ripetute nel tempo.
0: Certo.
1: L'ultimo, il più recente caso che cito è quello di Pisa, no? Gli studenti malmenati, gli studenti medi malmenati a colpi di manganello con una carica assolutamente ingiustificata sul modello che avevamo visto a Genova, ma altri episodi simili sono avvenuti in tante altre circostanze. Si è affermata una cultura della negazione dei diritti, della compressione del diritto al dissenso. I decreti sicurezza, ormai leggi, di questo governo, che peraltro sono in continuità, non in contraddizione con altri decreti che si sono succeduti analoghi, magari meno spericolati sotto il profilo della sostenibilità costituzionale, sono parte di questa regressione politico-culturale avuta dalle forze dell'ordine nel nostro paese. E quindi, se noi vogliamo contrastare questa deriva, dobbiamo anche avere chiara qual è l'origine, qual è stato il percorso che ci ha portato a vedere questo tipo di normative ormai introdotte nell'ordinamento, e quindi occorre andare alla radice, fare un'operazione che deve essere anche culturale, deve scavare in profondità, come non si è riuscito a fare finora, perché non c'è mai stata un'operazione di verità. Non abbiamo mai voluto approfondire il reale stato di salute culturale, salute politica delle nostre forze dell'ordine, che sono state assecondate in questa deriva che evidentemente faceva comodo e tuttora fa comodo al potere politico. Oggi il compito, credo, dei cittadini attivi è di richiamare anche le forze politiche che hanno, come dire, capacità normativa in prospettiva, di denunciare come insostenibile, inaccettabile questo tipo di deriva, che c'è il rischio, come è successo finora in questi 25 anni, che anche in caso di cambio di maggioranza di governo, come dire, le cose si sommino, non ci sia mai un passo indietro, una denuncia e una cancellazione delle norme più palesemente repressive. Ecco, io credo una cosa da fare sia chiedere alle forze politiche che si candidano a sostituire il governo Meloni di dichiarare in anticipo che questi decreti di sicurezza saranno cancellati, perché finora nessuno ha preso un impegno del genere.
0: E per chiudere, insomma, un'inedita capacità organizzativa arriva da lontano, anche tu ne scrivi ancora, anche nel tuo libro, ti cito: la voglia e anche la capacità di immaginare un altro mondo, possiamo concordare, non sono di per sé una rivoluzione, ma il movimento di Seattle, Porto Alegre e Genova aggiungeva a questa creatività politica un'inedita capacità organizzativa, tessendo reti internazionali, avviando un processo di cambiamento radicato nelle lotte di quartiere e sul lavoro, nelle imprese sociali, eccetera. Insomma, quella capacità organizzativa è un tesoro, insomma, che oggi, insomma, ha qualche frutto che percepiamo, se vogliamo, no?
1: Io credo che sia stata un'esperienza straordinaria e da studiare, perché in questo mi rifaccio a Goffredo Fofi, a quel messaggio ultimo che ha lasciato in un'intervista, diciamo, nell'ultimo periodo della sua vita, no? Lui diceva che per cambiare lo stato delle cose, quindi il consiglio che dava alle giovani generazioni era composto di tre cose: studiare, perché bisogna capire, bisogna sapere, bisogna scavare anche nella propria storia, organizzarsi, perché non si fa niente insieme, non si fa niente da soli e il cambiamento può avvenire solo insieme, e poi diceva rompere i coglioni. Ecco, quel movimento queste cose le ha fatte al meglio. Noi ricordiamo la forza di quel movimento e abbiamo capito che analizzando in profondità da dove scaturiva quella forza, ecco, veniva da due elementi principali. Uno, il fatto che le identità fossero state non accantonate, ma, come dire, messe in una posizione non prioritaria, per cui è diventato possibile fare le cose insieme a una coalizione.

0: oggi dobbiamo considerare come parte del nostro fare, del nostro pensare, del nostro agire.
1: E neanche a farlo apposta, guarda, non so se si legge, però mentre leggevo il tuo libro ho scritto sotto il titolo Studiare, neanche a farlo apposta, no? Perché insomma è una delle chiavi, diciamo, per...
0: Assolutamente sì.
1: Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova, 25 tesi sull'irruzione del movimento globale, la sua repressione, la sua attualità, lo ha scritto Lorenzo Guadagnucci per Altra Economia. Lorenzo, siamo in coda a questa conversazione, grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi, a presto.

Nel luglio del 2001 a una generazione di giovani è toccato vivere giorni in cui, per usare le parole di Primo Levi, l'uomo è stato una cosa agli occhi dell'uomo. Durante il G8 di Genova, nella caserma di Bolzaneto, le ragazze e i ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia ed Europa hanno cessato di apparire come esseri umani agli occhi di chi li torturava. Il potere ha preso i tratti di un leviatano, di un mostro orribile che mirava non soltanto ai corpi, ma all'umanità stessa delle sue vittime. Stefano Valenti ritorna con questo romanzo a quei drammatici giorni. Il romanzo è Come farfalla a luglio, pubblicato da Gramma Feltrinelli. La storia ruota attorno a tre protagonisti: il narratore, che assume su di sé il compito del testimone, Francesco, il docente universitario che fa del messianismo appreso sulle pagine di Walter Benjamin il perno del suo insegnamento e del suo impegno civile e politico, Carlo, la vittima. Uniti dalla militanza nel Milano Social Forum, i tre si ritrovano in piazza a Genova. Vogliono un mondo diverso che unisca nell'uguaglianza dei diritti e non divida in potenti e vittime. In cambio ricevono violenze inimmaginabili.

0: e Carlo la morte. Con Jacopo Bertuglia ho incontrato Stefano Valenti nel corso della quinta edizione del Festival Sera d'Estate a Rivalta di Torino e ne è venuta fuori una conversazione sui temi del suo ultimo libro.
1: Lo abbiamo raccontato molto anche nei giorni precedenti all'interno delle nostre trasmissioni, il tema di quest'anno, ma abbiamo focalizzato anche molto l'attenzione su una ricorrenza, su un anniversario. Quest'anno cadono i 25 anni del G8 di Genova. Allora, si stanno dicendo già diverse cose, o forse, insomma, questo è l'auspicio, si spera che si dicano tante cose, che, come dire, si ritorni a parlare, diciamo, di quella ferita aperta. Adesso ovviamente voglio provare ad essere il meno retorico possibile, però per fortuna ci sono anche dei libri che raccontano, che tornano a raccontare quei giorni. Cito per esempio Lorenzo Guadagnucci, che è stato uno dei primi giornalisti a raccontare il G8 di Genova, che ha scritto per Altra Economia dopo 25 anni una sorta di ricordo, se vogliamo, e anche quasi scusandosi già nel titolo di tornare a parlare di quegli anni. C'è chi ha scritto un romanzo come Stefano Valenti, che è con noi stasera. Ciao Stefano, benvenuto.
2: Ciao, grazie di avermi invitato.
1: Come farfalla a luglio, il romanzo pubblicato da Feltrinelli, questa è la copertina per voi che ci seguite anche in video. Allora Stefano, intanto grazie per il tempo che ci dedichi prima dell'appuntamento delle 21:30 in dialogo con Caterina Di Chio, ma voglio partire facendoti una domanda molto generale, diciamo, prima di entrare un po' dentro, se vogliamo, anche i temi del tuo romanzo. Che cos'è stato per te il G8? Che cosa ha rappresentato, e dopo 25 anni perché hai scritto un libro, insomma, che racconta quelle giornate in qualche modo, Stefano?
2: Io ero stato a Genova nel 2001, avevo raccolto moltissimo materiale all'epoca, pensavo che fosse una storia da raccontare, però non trovavo il momento opportuno. Poi negli anni, oltre ad aver raccolto materiale inerente al G8, i temi che si affrontavano nel G8, ho dovuto purtroppo raccogliere anche molto materiale sulle conseguenze del G8, su ciò che è successo in quei tre giorni. Un romanzo perché mi sembrava arrivato il momento di un romanzo. Anche non ce ne sono tanti, ci sono romanzi sul G8, però la parte preponderante è la parte saggistica, i racconti dei reportage narrativi, i racconti dell'accaduto. Io sono del 64, sono arrivato a Milano nel 77, ma avevo 13 anni, ho sentito nella mia crescita l'afflato dei movimenti, ho sentito la storia di questa Repubblica, ma diciamo dagli anni 80, piena gioventù, a il 2001 era poca roba quella che accadeva anche in una città come Milano, che era molto viva. Quando i temi del movimento, io lo chiamerei altermondialista per evitare sovrapposizioni di incomprensione, crescevano, sentivo dentro questi temi qualcosa che mi richiamava un percorso infinito, arrivava da lontanissimo questa cosa qua, con tutte le variazioni del caso, i cambiamenti che erano sopravvenuti portavano questo movimento a mettere in evidenza cose laterali rispetto alle cose che i precedenti movimenti mettevano. Mi dimostrava che i movimenti sono carsici, cioè che stanno sotto per un po', poi risalgono, poi stanno sotto, e quel movimento lì aveva tutte le caratteristiche per aprire una stagione. Sono andato convinto che fosse quello che pensavo. A Milano avevamo preparato con Attac, Punto Rosso, le associazioni, una serie di interventi da fare a Genova, però quando siamo arrivati a Genova è saltato tutto per le ragioni che adesso immagino discuteremo.
1: Sì, intanto consentimi ancora una cosa, perché insomma anche a Genova c'ero anch'io e ricordo le parole d'ordine, i temi, no? Sono passati 25 anni e quelle urgenze, possiamo definirle così, si sono, come dire, rivelate anche drammaticamente in anticipo, se vogliamo, rispetto anche a quello che stiamo vivendo oggi. Quel movimento è stato represso nel sangue, lo dicevamo anche prima quando ci siamo incontrati, e per un lungo periodo c'è stata una sorta di contrazione, diciamo, anche della piazza, no? Oggi quelle urgenze sono diventate una, come dire, una tragedia che noi percepiamo: cambiamento climatico, la povertà, i super ricchi, abbiamo parlato di tecnofascismo poco fa anche con Irene Doda, e c'è una, come dire, un collegamento fortissimo, però come dire, c'è un movimento che ha rimesso la testa fuori, insomma. Possiamo, diciamo, provare a creare un collegamento in questi 25 anni tra quel movimento, il silenzio in mezzo e questo ritorno, se vogliamo, nelle piazze? Che ne pensi, Stefano?
2: Sì, vado avanti da dove eravamo arrivati, cioè nel senso che a un certo punto io avevo tutto sto materiale ma non riuscivo a trovare il motivo per raccontare. E invece da 2 o 3 anni a questa parte quel motivo mi è sembrato evidente. Quel movimento là, nel 2011, i temi di quel movimento là nel 2011 tornano, a proposito di Fiumi Carsi, tornano su: le primavere arabe, le piazze spagnole, greche, Occupy Wall Street. Poi di nuovo va giù. Nel 2023 le prime manifestazioni che prendono spunto dal genocidio palestinese crescono e ripropongono di nuovo quei temi: no alla guerra, no alle spese militari, no alle disuguaglianze. È quella roba lì che continua a esserci, per cui io non riesco ad essere pessimista a riguardo. Nel testo, vabbè, allora, premessa: il titolo nasce da una poesia di Rimbaud. Come farfalla maggio era la definizione che lui dava dei comunardi parigini del 1870. Era andato lì a trovarli e immaginava una fine, diciamo, prematura di quel movimento. Da qui il titolo, Farfalle a luglio, voleva indicare la salita, la crescita esponenziale, la caduta improvvisa di questo movimento. Ma su quel fatto là, cioè sulla Comune di Parigi, Marx diceva una cosa molto interessante nella lotta di classe in Francia: ma quale sconfitta? Ma quale sconfitta? La Comune di Parigi ha seminato il futuro, ha preparato il futuro. C'aveva pure ragione il vecchio Karl, nel senso che poi evidentemente la Comune di Parigi non è niente in confronto ai grandi sommovimenti che culminano con la rivoluzione russa. Ecco, vorrei, mi piacerebbe che noi avessimo i tempi storici, tornassimo ad avere i tempi storici e non i tempi cronachistici o reportagistici, no? Questo grande lutto che io ho sentito naturalmente su Genova mi sembra che abbia preso un afflato eccessivo nell'immaginario, proprio perché invece ha seminato molto, ha prodotto molto e ancora molto produrrà. La differenza rispetto all'idealità assoluta è la paura. Là si è creata la paura. Io non sono stato mai in una guerra, ma penso di essere stato nel luogo più vicino a quella che io concepisco come un'idea di guerra in quei giorni. La paura vera, pura, fisica. Quella roba lì certo è rimasta, ma anche lì, ma perché i movimenti precedenti non avevano provato quella paura? Perché per noi oggi è strano provare paura? Una ragazzina a Genova, mentre scappavamo, si è girata e ci ha guardato e ci ha detto: ma la polizia ci difende, vero? Quella era una generazione che non era stata ancora in piazza e che viveva nella legittima convinzione che la democrazia era perenne, era un dato calato dall'alto, assoluto, e che ovviamente per un cittadino onesto manifestare non avrebbe avuto conseguenze. Ecco, questo lutto che ha fatto quella generazione, secondo me, ha preparato a nuove lotte, perché le lotte producono scontri, gli scontri producono paura. Da che mondo è mondo è così, noi non eravamo più abituati a questo, tuttavia, e quindi per noi, noi intendo dire tutto il movimento, però diciamo in particolare per i ragazzi, è stata una scoperta clamorosa. La polizia picchia.
3: Senti, io nel 2001 non c'ero, nel senso che non ero neanche nato nel 2001, e quindi questa domanda entra più nel vivo del romanzo, in qualche modo, che vede tre personaggi avvicendarsi, insomma, all'interno della narrazione, che sono Francesco, Carlo e poi il narratore, appunto, che narra la storia. Francesco, questo docente universitario, Carlo un po' la vittima, possiamo dirlo, il narratore è un po' il testimone. Sostanzialmente sembrano personaggi molto, come dire, isolati, detta così, però in realtà narrano una storia collettiva, giusto? Qualcosa di più ampio.
2: Sì, allora ancora una volta riparto da: ma perché è un romanzo 25 anni dopo? perché ho aspettato tanto tempo, anche per una ragione molto pratica. Un romanziere non ha bisogno soltanto della documentazione, ha bisogno di un'idea di storia, ha bisogno di personaggi, e io non li trovavo questi personaggi, perché se avessi dovuto scrivere un romanzo che raccontava soltanto i fatti non sarebbe stato un romanzo, fondamentalmente. Quindi, siccome sono un grande amante di Thomas Bernhard, e siccome a un certo punto mi è venuto in mente che questi tre personaggi che a un certo punto mi ero messo in mente dovessero essere, erano perfettamente, dal punto di vista narrativo, rappresentati nel suo convento. C'è Glenn Gould, che è il puro istinto e la pura forza, c'è Wertheimer, che è il depresso malinconico, e c'è il narratore. Mi sembrava che Glenn Gould si avvicinasse molto nello spirito, al di là delle questioni anagrafiche, a Carlo Giuliani, cioè all'idea della ribellione e del grande bisogno di giustizia. Wertheimer si avvicinava molto all'idea dell'intellettuale marxista un po' depressoide che fa fatica ad elaborare i cambiamenti storici, e il narratore rappresentava il narratore. Una volta trovata quella chiave lì, cioè una volta che io avevo in mente i miei personaggi, spostarli da un conservatorio viennese alle strade di Genova non è stato difficile, perché bisogna ricordarsi anche questo. Poi i lettori sopravvalutano i romanzieri, pensano: cazzo, che idea, no. Cioè, i romanzieri devono trovare delle soluzioni tecniche, e per me il soccombente è stata la soluzione tecnica. Dopo li ho spostati dentro quella dimensione lì. Però è vero che questi tre personaggi indubbiamente rappresentano dei prototipi di personaggio. Quindi l'attivista puro, l'intellettuale che avrebbe tanto voluto essere attivista ma non ha la stoffa per esserlo e quindi teorizza, e il narratore, che è un po' la figura, secondo me, del romanziere, colui che guarda i fatti, cerca di riprodurli per condividerli, per tener viva la memoria.
1: Mi fai fare una domanda per la quale sei autorizzato anche a mandarmi a quel paese, nel senso che siccome lo hai detto anche poco fa, come dire, quando si maneggia, diciamo, la storia, e in questo caso la storia del G8 di Genova, si tende, come dire, a stare il più possibile sul versante della cronaca, perché, come dire, forse è anche più comodo, è un posto comodo dove stare, dove anche giornalisticamente, per il mestiere che facciamo, diciamo, è più comodo stare sui fatti che provare anche a costruire altri, diciamo, perimetri. Questo invece è un libro che entra, come dire, diciamo, a piene mani dentro anche la letteratura, insomma, e quindi usare la materia della letteratura per raccontare una pagina così complessa, così dolorosa per questo paese, significa, come dire, provare anche ad avere un orizzonte molto molto più ampio, molto più lontano, anche speranza dentro la scrittura. Forse mi sono un po' arrampicato.
2: Chiaro, diciamo. Io però ne approfitto per interpretare la tua domanda, poi magari sbaglio a interpretarla. I romanzi sono diversi, la scrittura narrativa è diversa da altre forme di scrittura. Se io avessi solo raccontato fatti, avrei fatto un reportage narrativo, avrei fatto un romanzo storico o quant'altro. Questo è un romanzo che vorrebbe essere un romanzo nello stile manovecentesco, classico, adorniano. Lui diceva: la forma è contenuto, ok? Quindi se io dico Giovanni è triste, sto spiegando al lettore che Giovanni è triste. Il lettore prende atto che Giovanni è triste e se ne va a casa a dormire. Se io dico che Giovanni camminava avanti e indietro mordendosi le unghie e chiedendosi che cosa poteva fare, il lettore avrà un afflato, dovrebbe almeno avere un afflato verso il personaggio maggiore, cioè lui si chiederà: ma che cazzo c'ha Giovanni alla fine? Perché sta così? Ecco, adesso banalizzando, ma certo, l'idea di un romanzo è questa, cosa che è stata abbandonata quando si parla di letteratura e politica di grande attualità ai nostri giorni. A me viene da ridere, perché il problema non è se fare politica in letteratura, il problema è fare letteratura politica. Perché spesso non è letteratura quella che leggiamo, e quindi il problema per un romanziere è doppio: raccontare i fatti, ma farli raccontare dai personaggi. Perché se qualcuno dovesse pensare che quello che sto raccontando è la mia storia, è dei miei amici, eccetera, eccetera, mentre lo legge, poi lo può pensare quando ha finito, no? Ma mentre lo legge lo pensasse, si perderebbe quella trasposizione, quella identificazione che invece deve esserci. Un personaggio è un prototipo, quindi chi legge dovrebbe pensare: io ero Francesco, ero a Bolzaneto, e ho preso questa roba qua e sto provando a viverla con lui, capito? Questa roba qua non siamo più abituati al romanzo. Per me la politica è un tema fra i tanti. Io ho fatto solo libri politici, ma per me è un tema fra i tanti.
3: Un particolare che diventa universale.
2: È un particolare, cioè, che diventa universale. Mi piace, perché mi piace studiare filosofia, letteratura, storia, ma non posso dimenticare, mentre scrivo queste cose, che devo scrivere un romanzo. Quindi che quelle storie lì devono essere plasmate dentro dei personaggi.
1: E gestire, diciamo, questa materia, soprattutto rispetto poi alle istanze che c'erano anche a Genova, significa anche un po', come posso dire, anche qui io, da questo punto di vista anche io sono abbastanza novecentesco, se dico che può significare anche provare a riavvicinare certe utopie, o no?
2: Ah sì, guarda, è tutto molto semplice da un certo punto di vista, solo che è complicato poi realizzarlo. L'utopia passa per uno stile.
1: Ho bisogno di aggrapparmi a qualcosa in questa fase della storia.
2: Teniamoci
1: se
2: forte.
1: Posso dire. Teniamoci forte.
2: La frammentazione, la separazione, la mancanza di memoria, il ricordo, tutto il vissuto della temporalità, tutto il presente continuamente ci impedisce di vivere quella struttura ideale. L'ideale ha bisogno di tempo, ha bisogno di prospettiva, ha bisogno di relazioni, ha bisogno di incontri, di luoghi dove incontrarsi. Tutto questo non è stato possibile praticarlo negli ultimi 30-40 anni. E il risultato lo vediamo. Quindi dove passa quella prospettiva che dici tu, dalla ricostruzione di tutto quel vissuto che i movimenti precedenti hanno avuto tempo di praticare. I movimenti, diciamo, sono carsici, vanno sotto e vengono su, stanno sotto molto, perché se noi pensiamo che dal 70 al 2001 non abbiamo avuto niente di significativo, vuol dire che 20 anni sono stati il tempo necessario per l'elaborazione di nuovi temi, di nuove richieste, di nuovi bisogni.
3: Ovviamente nessuno una sfera di cristallo, però mi sento di chiedertelo. E adesso in che fase siamo allora, se i movimenti sono carsici? Siamo in una fase ascendente o discendente?
2: Allora, noi abbiamo talmente tanti problemi che potrebbero anticipare anche le dinamiche storico e di lotta di classe. Banalmente, sto caldo qua, a me mi preoccupa, dico, potrebbe arrivare prima la fine del mondo, adesso esageriamo, però sicuramente abbiamo tanti temi. Ma per quanto riguarda invece i temi che necessari, quelli che interessano a noi, siamo in una fase ascendente. Il neoliberismo è in crisi, è evidente. Certo, come tutti gli animaletti morenti, sbatte molto e quando sta morendo fa un po' di casino. Le grandi dinamiche storiche capitalistiche sono in movimento, gli Stati Uniti sono in declino, non voglio morire e fanno casino. Insomma, poi ci sono i pazzarelli in giro, amici loro per il mondo, ma in sostanza il tempo è dalla parte dei movimenti, ma il problema è un altro: che cosa ne sarà di questo futuro? I movimenti prevarranno? Perché non è automatico che prevalgano, cioè avranno più spazio sicuramente, in momenti di crisi hanno più spazio, ma riusciranno a prevalere, a far vedere le loro ragioni? Le strategie sono quelle giuste? Sono possibili evoluzioni positive? Questo è appunto avere la sfera di cristallo. Sul fatto che questo sia un momento di crisi per il capitale, direi che su questo possiamo, e che quindi in un momento di crisi le proposte che arrivano sono quelle che determineranno il futuro, anche su questo possiamo ragionare, però poi entriamo in una dimensione enorme.
3: Certo, no, assolutamente.
2: È improbabile riuscire a prevedere costitutivamente.
1: Avevi un'ultima sollecitazione, se non sbaglio, no? sul libro di Stefano, perché insomma anche c'è un mondo che incrocia poi in realtà anche il nostro mondo di operatori, diciamo, dell'informazione.
3: Eh? Esatto, perché tu concludi il romanzo nell'epilogo con queste due frasi: anche oggi coloro che resistono comunicano su frequenze inferiori onde radio aperte a chiunque voglia esprimersi, e certi messaggi possono essere sentiti soltanto da chi resiste. Insomma, noi siamo una radio, Francesco, di sicuro, che fa questo mestiere da 30 anni, hai anche, diciamo, sollecitazioni.
1: Sì, sì, ma infatti ci interrogavamo anche su questo, sul fatto che avere una linea editoriale molto chiara, che però insomma sa anche da che parte stare, significa in ogni caso, ma non è un problema ovviamente, alienarsi tutta una parte, come dire, di pubblico, ma insomma avendo ben chiaro, diciamo, che cosa si vuole raccontare ogni giorno, no? A noi piacciono queste frequenze minori, no? Tu che ne pensi?
2: Io sono il re delle frequenze minori, non vendo un cazzo, quindi più minori di così. Però bisogna esserne consapevoli, secondo me questo, magari anche un ragionamento personale quasi emotivo. Per tanto tempo un autore può chiedersi dove sta andando, cosa vuol fare una radio, se lo può chiedere un giornalista, chiunque desideri comunicare se lo deve chiedere, però una volta che ha stabilito quello che vuol fare, ecco, a quel punto non deve più preoccuparsi troppo, deve andare avanti, farlo. Credo che la coerenza paghi in termini assoluti, non ideali magici, proprio paghi, perché poi tutto ritorna, e quindi fiducia e lavoro politico, letterario, giornalistico, ognuno nel suo, credo che siano, se la si sente, le strade giuste.
1: Beh, quello diciamo è una, come dire, un punto fermo sul quale mi posso appoggiare per stasera, insomma. Per cui Stefano Valenti, Come farfalla a luglio, romanzo uscito da pochissimo per Feltrinelli, questa è la copertina. Stefano, grazie per il
2: grazie
1: tempo che ci hai dedicato.
2: Grazie.
1: Buona serata.
2: Grazie. The world.

0: I sogni di oggi sono gli stessi di allora. 25 anni fa, nel luglio del 2001, i leader degli 8 paesi più industrializzati si riuniscono a Genova per discutere il futuro del mondo. Nelle stesse ore in città arrivano centinaia di migliaia di studenti, ambientalisti, femministe, sindacalisti, gruppi religiosi, associazioni per i diritti umani, pacifisti. Vengono da tutta Europa e non solo. Non appartengono tutti alla stessa cultura politica e spesso non condividono nemmeno le stesse idee. Li unisce però una domanda: chi decide il futuro del mondo e nell'interesse di chi? Abbiamo realizzato l'anno scorso, all'interno di almeno 2 pagine al giorno, una conversazione con lo scrittore e formatore Daniele Aristarco intorno al romanzo Tutto quello che brucia, ecco qui la copertina per chi ci segue anche in video, pubblicato da Feltrinelli proprio l'8 aprile dell'anno scorso. Il protagonista del romanzo, Victor Scorza, è alle prese con un tempo di passaggio alla consapevolezza del presente. Si tratta di un romanzo di formazione che racconta una grande fase di partecipazione contro gli 8 grandi della terra intorno a parole d'ordine già urgenti quasi 25 anni fa e oggi diventate emergenza. La partecipazione, la passione per il mondo e la certezza che un altro mondo è possibile, necessario, urgente, emergono dalle parole di Daniele Aristarco. Eccole. Dobbiamo raccontare all'interno della seconda parte di Almeno 2 pagine al giorno un libro importante, un libro che arriva in un momento storico che chiede anche riflessione attraverso questo genere di contenuti, soprattutto rispetto ai giovanissimi. Insomma, spero di non essere troppo retorico e troppo banale, ma intanto è un onore, un privilegio tornare ancora una volta a dialogare con Daniele Aristarco in collegamento con noi. Ciao Daniele, bentornato, buongiorno.
1: Buongiorno Francesco, l'onore è mio, davvero.
0: Grazie allora per essere qui con noi, Daniele, perché dobbiamo assolutamente focalizzare la nostra attenzione intanto su questo libro, Tutto quello che brucia, scritto da Daniele Aristarco e pubblicato da Feltrinelli l'8 aprile scorso, dentro la collana App Feltrinelli. Allora, torniamo a Genova, al G8 di Genova del 2001, dentro un solco, lo dicevo poco fa, lo dicevo anche fuori onda, dentro un solco che anche qui ad Almeno 2 pagine al giorno abbiamo percorso e stiamo percorrendo, diciamo, in questi mesi, perché anche semplicemente dal punto di vista letterario, perché qualche mese fa Roberto Camurri ci ha raccontato i contenuti di Splendeva l'innocenza, un romanzo che racconta degli adolescenti che vanno a Genova in quella estate del 2001, dentro una fase di passaggio, diciamo, della loro vita che cambierà le loro vite con il filtro, diciamo, dei sentimenti e delle emozioni. Qualche giorno fa ho incontrato in una presentazione Lorenzo Guadagnucci, che è un giornalista che per Altra Economia ha scritto un libro sul recupero della memoria e che a Genova aveva vissuto quelle giornate drammatiche, soprattutto dentro la Diaz. I movimenti che tornano in piazza, che vogliono con il tentativo del DL Sicurezza di stoppare il diritto al dissenso. Tutto si tiene, Daniele, io adesso mi taccio, ma tutto si tiene dentro questo che invece è un romanzo che, insomma, è consigliato, suggerito per i ragazzi dai 13 anni in su, ma che dovrebbero leggere tutti, anche gli adulti, perché, insomma, ci porta a quelle giornate, ma ci porta, diciamo, dentro un contesto dove le scelte, le decisioni per il futuro sono fondamentali, no Daniele?
1: Ah sì, intanto grazie Francesco, io ti ascolto sempre con piacere perché tu mi aiuti a capire quello che ho scritto in maniera notevole. Questa è una cosa che apprezzo sempre della tua preparazione futura, quindi io cerco così solo di aggiungere qualcosa rispetto a quello che dicevi e parto un po' dalla fine. Quello che dicevi dovrebbero leggere tutti. Sai che io ho questa sensazione, ho cominciato a scrivere libri in realtà in Francia e lì c'è forse meno questa preoccupazione di dare una fascia d'età alla lettura. Certo. Questa cosa del separare un po' le storie per ragazzi, per i giovani, da quelle degli adulti, secondo me riflette un po' anche la nostra idea che abbiamo di giovani. Cioè, immaginiamo una letteratura o alcuni temi che devono essere approcciati rimanendo un passo indietro, senza entrare mai davvero nel conflitto, come se i giovani fossero da delle cose molto fragili da proteggere dalla realtà. Io li incontro quotidianamente e la prima cosa dalla quale sono partito, Francesco, che mi è sembrato interessante, lo sguardo delle ragazze e ragazzi in questi giorni, che non mi sembra molto diverso dallo sguardo di quei ragazzi che nel 2001, di fronte all'ingiustizia, hanno deciso di scendere in piazza, anzi di prendere un treno, nel caso del nostro protagonista, e andare a vedere. Ecco, quel quadro che tu stai descrivendo è un quadro di un cambiamento in atto. Naturalmente altre forme, altri linguaggi, però la prima attualità di quella storia mi sembra nello sguardo dei giovani di fronte all'ingiustizia. La seconda è il fatto che molti di quelli che erano, diciamo, gli argomenti, le istanze, le necessità, le sfide che quella generazione aveva individuato, ecco, oggi la storia ha dato ragione, erano effettivamente quelli i temi. Magari un movimento così ampio e anche contraddittorio, no? Con tante voci, anche a volte ingenue, quindi con posizioni molto differenti, però avevano individuato quelle che sono le sfide e che in questo momento in buona parte stiamo pagando. L'altra questione, secondo me, che lo rende attuale è più strettamente legata alla politica italiana di questi giorni, per così dire. Se pensiamo che Piantedosi ha nominato come questore di Monza Filippo Ferri, che era il responsabile, se ricordo bene, no, della squadra mobile della Spezia, forse sì, nei giorni appunto della macelleria messicana. Ecco, vediamo che quella storia effettivamente è una storia ancora aperta, che riguarda tanto i ragazzi che possono essere informati di quello che è successo, quanto gli adulti che o non ricordano o a volte magari non vogliono ricordare.
0: Sì, esattamente. È una storia, ma mi verrebbe anche da dire una ferita che non si è mai rimarginata. Insomma, chi è stato a Genova sa benissimo di che cosa stiamo parlando e mi piace molto quello che tu hai detto in diversi contesti rispetto a questo libro e che ribadisci nel libro stesso. Questo è un libro dedicato ai ragazzi di allora e di oggi, ma un libro soprattutto che è fatto spero di non semplificare troppo, è fatto di movimento e insomma è un movimento continuo che è fisico, che è mentale, che non dà spazio, come dire, alla pigrizia, diciamo, alle vie di fuga laterali, perché anche semplicemente partendo dalle citazioni che ci sono in apertura del libro, anche semplicemente citando Rosa Luxemburg, chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene, e Victor Scorza sa benissimo, diciamo, che insomma quelle catene sono catene che potrebbero bloccarlo, ma dalle quali all'inizio non riesce a definirle, ma dalle quali vuole in qualche modo liberarsi, no? Chi è Victor Scorza?
1: Allora, hai colto perfettamente una cosa che era insomma un po' in filigrana. La prima idea del titolo era tutto quello che si muove.
0: Ah, ecco,
1: perché mi sembrava appunto, sì, è un romanzo, sostanzialmente è la storia di un ragazzo. Ed è un ragazzo che mi rassomiglia molto sotto tanti punti di vista, ma che rassomiglia molto anche alle ragazze e ragazzi che incontro quotidianamente, che ad una certa età, in un certo momento della loro vita, sono così fragili e combattivi al tempo stesso. Sono animati da questo desiderio di fare la cosa giusta e al tempo stesso da una sensazione di solitudine, perché devono imparare a connettersi agli altri, a stare insieme agli altri, che è una cosa molto difficile in realtà, e lo diventa sempre di più, no? Cioè entrare davvero in comunicazione. Ho deciso poi di chiamarlo Tutto quello che brucia, perché tiene insieme più significati. Da una parte quello che tu dicevi, appunto, cioè questa rappresenta una ferita, ma se non altro uno spartiacque per la nostra generazione, sia per chi è stato a Genova che per chi non c'è stato. Ricordiamo dove eravamo quell'estate a fare che cosa. E come la morte di Carlo Giuliani ha risuonato dentro di noi. E al tempo stesso però è evidentemente una storia molto vicina, anche da un punto di vista proprio storico. Lo chiamo come qualcosa che non ha ancora esaurito l'eco, e quindi per questo motivo, secondo me, andava, ed è quello che ho cercato di fare in questo romanzo, raccontato anche il prima. Cioè il romanzo è costruito in due parti. La prima parte è un conto alla rovescia, e ha per protagonista appunto questo adolescente inquieto, col cuore sempre in subbuglio, che si chiama Victor Scorza, che vive a Roma, che vive l'ultimo anno di liceo, insomma, e raccoglie un po' di informazioni, un po' l'atmosfera che c'è intorno, e poi per una serie di casi decide di andare a Genova. La seconda parte invece segue più da vicino le giornate di Genova. Sostanzialmente è un romanzo di formazione, scritto in prima persona, con una lingua che mi ha... ho cercato di portare vicino a quello che era degli adolescenti dell'epoca e di oggi. Mi sono molto divertito ad utilizzare uno stile differente dai romanzi che ho scritto prima, dei libri che ho scritto prima. Soprattutto però, ecco, mi sembrava interessante raccontare quali sono i fatti, che è una sorta di collo d'imbuto rovesciato portano poi Victor a schizzare a Genova. Ed è, secondo me, la parte che manca davvero alle ragazze e ragazzi oggi. Noi un po' ce la siamo dimenticata, perché abbiamo cambiato radicalmente le nostre abitudini. Io non so, Francesco, se pure tu hai questa impressione, però a me sembra che oggi noi tendiamo a informarci in maniera più o meno consapevole, a farci un'idea delle cose, e poi una volta elaborata una nostra idea delle cose ci spendiamo in una certa causa, anche solo scendiamo in piazza. Ecco, c'è stato un tempo nel quale invece si scendeva in piazza anche senza un'idea definita, ma proprio per incontrare gli altri. Spesso le ragazze e ragazzi mi dicono: ma che serve manifestare? Non serve a cambiare il mondo. Io dico: beh, intanto serve a incontrare gli altri manifestanti, no? Cioè, serve proprio per confrontarti con gli altri, quante anime ci sono, quante idee differenti. Ecco, quindi che Victor deve fare questa operazione, da questa continuo subbuglio di pensieri, di contraddizioni, eccetera, deve confrontarsi con la realtà. E i genitori di Victor, prima della sua partenza, lo autorizzano ad andare a Genova, pur consapevoli dei rischi, ma gli danno una sola consegna. Gli dicono: beh, se vai lì e vuoi fare politica, parla con tutti.
0: Esatto.
1: Ecco, questo secondo me è stata un po' una chiave.
0: Mi hai letto nel pensiero, perché ti avrei portato, diciamo, dentro la casa di Victor Scorza tra i genitori Claudio e Giulia, perché quel parla con tutti è un invito meraviglioso, diciamo, che come dire, che dimostra anche la forza di questi genitori, che nonostante i timori, perché insomma queste sono persone che sanno benissimo a cosa si va incontro quando si tratta, diciamo, di manifestare perché hanno una coscienza politica, ma che temono per il loro figlio, ma che comunque lo invitano ad andare, ma a parlare con tutti, a incontrare. E questo è molto bello, ed è, come dire, racconta un versante che probabilmente dentro diverse famiglie oggi, che i cui figli diciamo stanno in piazza, penso a Fridays for Future, penso a Extinction Rebellion, insomma hanno questo afflato, diciamo, e questo timore legato però anche a questa forza che i loro figli hanno, diciamo, di aprire, di squadernare orizzonte che diventa sempre più stretto e sempre più chiuso. E quegli incontri sono incontri che poi vengono fuori molto bene dalla prima parte del tuo romanzo, perché da quell'atrio del Torquato Tasso, che è un atrio bellissimo che tu racconti, diciamo, con grande trasporto, un grande amore nella scrittura, mi viene da aggiungere, poi lo porta, diciamo, a Genova, insomma, raccontato con grande diciamo anche qui con grande movimento, spazi, movimento, riflessioni, e poi insomma l'oceano aperto della vita, no?
1: Beh sì, è sostanzialmente un romanzo di formazione. È un romanzo di formazione che non ha la pretesa di raccontare Genova nella totalità,
0: certo.
1: Non è un saggio, diciamo, è un punto di vista, tra l'altro, di un partecipante marginale. Lui lo dirà alla fine al suo migliore amico: io sono stato lì, ho visto un pezzettino di questa storia, non l'ho nemmeno ben capito, continuo a pensarci. E però ecco, io credo che questi punti di vista siano molto importanti, soprattutto perché danno la consapevolezza ai giovani che quella che spesso viene raccontata come ingenuità, come impreparazione, sono delle qualità. Sono delle qualità che consentono ai giovani di guardare le cose come dei fogli bianchi che si possono riscrivere. Spesso invece la consapevolezza, anche l'amarezza degli adulti, è qualcosa che impedisce, no, quel trasporto, quell'impegno reale. E tra l'altro, appunto, c'è qualcosa che scorre dentro la politica, e solo chi la fa lo sa, che è la vita in tutte le sue contraddizioni. Spesso le ragazze e ragazzi vengono allontanati dalla politica come se fosse qualcosa che li etichetta, li chiude in un recinto, mentre invece partecipare alla politica è aprirsi al mondo. Ecco, quell'esperienza però è anche, che racconto nel romanzo, è anche un grande fallimento.
0: Certo.
1: L'inizio della fine, no? Di un certo modo di pensare alla politica. Infatti io credo che, tu dicevi appunto, i giovani oggi che scendono in piazza, credo che abbiano più consapevolezza. Per esempio, la maggior parte dei movimenti che incontro, che io dirigo un festival della politica giovane, certo. E mi capita appunto di incontrare attivisti di vari contesti. Ecco, loro per esempio hanno imparato questa cosa. Uno, che un movimento deve essere in grado di raccontarsi, quindi ha bisogno di saper comunicare, di stare al passo con i tempi e, diciamo, come si dice a Roma, se la giocano con i mezzi di informazione, no? Sono in grado di imporre gli argomenti. L'altra questione è che cosa fa la forza di un movimento? È la capacità di concentrarsi su delle proposte, su delle idee. E l'altra questione è che cos'è che ti tutela quando scendi in piazza? Essere più persone possibili. E quello che noi, la paura che ci instillano è: ma che fai, vai in piazza, siete in pochi, quindi evita. In realtà no, più persone siamo, più allaghiamo le strade, più facciamo sentire la nostra voce, più siamo sicuri anche, no, di non subire dei rischi. Ecco, la dimensione che io racconto in questo romanzo è una dimensione anche un po' picaresca. Victor parte anche perché è il primo viaggio che fa in vita sua, esatto, da solo, prende il treno da solo per la prima volta. Ecco, c'è anche questo aspetto, secondo me, che può essere, insomma, interessante per un lettore giovane, ma anche ormai per chi è stato giovane all'epoca, no? Cioè, fare anche il peso su quanto è cambiata questa società o quanto non è cambiata sotto altri punti di vista, come dicevamo.
0: E poi, se la prima parte è dedicata, diciamo, in realtà alla presa di coscienza e poi alla partenza e all'arrivo a Genova, la seconda parte è una parte molto cronologica, perché racconta giorno per giorno, dal 18 al 22 luglio del 2021, quelle giornate difficilissime di Genova. Ci sono anche tanti libri dentro questo libro, questo tuo romanzo. C'è quel supermercato dove Victor arriva, che Victor, diciamo, odia più di se stesso, però trova questo banchetto dei libri, ci sono diversi libri che lui acquista e pur di non entrare, però gliene rimane uno in tasca, un libro che poi lui alla fine non, diciamo, però è un libro che sta lì, diciamo, no? Questo perché ha un significato anche per te il sovversivo di Staiano, credo di capire, no?
1: Sì, è un libro che Victor non leggerà, ma porterà sempre con sé, perché secondo me c'è un'età nella quale, non so se è successo pure per te, Francesco, questa cosa, ma per me la scoperta dei libri è stata soprattutto le bancarelle all'inizio, non certo, tanto la biblioteca, la libreria, esatto, perché da studente squattrinato compravo, diciamo, i libri, e spesso appunto sulle bancarelle ero attratto dal libro più ciancicato, da quello che mi sembrava avesse una storia. Ricordo appunto quando ho incontrato il sovversivo di Staiano nell'edizione dell'epoca, in copertina c'era un disegno di un ragazzo, e questo ragazzo mi aveva colpito particolarmente perché un po' mi somigliava, almeno mi somigliava nello sguardo. E c'è un'età nella quale secondo me acquisti i libri e non hai bisogno di leggerli. Già solo il fatto di averli con te, di sentirti chiamato dal libro un po', diventa un amuletto. Il sovversivo di Staiano è stato per me un libro rivoluzionario, perché non avevo mai letto, avevo 15 anni quando l'ho letto la prima volta, un reportage con una lingua così chiara, che fosse in grado di informarmi in maniera così netta, onesta, e di commuovermi e spaventarmi e interrogarmi. E in più la storia del sovversivo è appunto la storia di una manifestazione, di una morte molto simile in un certo senso a quella che lo Giuliano Tarantini. E quindi metto in tasca questo libro al protagonista, perché so che le ragazze e ragazzi, quando leggono, poi si incuriosiscono e fanno un passetto in più. Nella nota finale del romanzo cito, ringrazio, eccetera, però so già che alcuni lettori, alcune lettrici che hanno preso tra le mani questo libro sono andate a cercare. E quello che volevo raccontare è che anche purtroppo la storia di Carlo è una storia ricorsiva, diciamo così, nella storia della nostra Repubblica. E quindi ecco, mi sembrava portare avanti un discorso del passato e temo anche, no, un discorso che ci parla del presente.
0: E allora, intanto il tempo vola, siamo quasi in chiusura, ma intanto si diceva a Genova, c'era questo slogan: un altro mondo è possibile. Adesso quel possibile è diventato necessario, è diventato urgente, insomma, e quindi il ritorno in piazza, insomma, è più che mai, presidiare la piazza è più che mai necessario per garantire ancora l'agibilità democratica, insomma, penso anche semplicemente a questo paese. Si diceva anche all'epoca, era il movimento no global, Daniele, ma in realtà Anche lo stesso giornalista Lorenzo Guadagno ci dice: altro che No Global, è stato il più grande movimento, il movimento globale più globale, più grande della storia, perché insomma era trasversale e mondiale. Siamo quasi in chiusura, se in un minuto ci focalizzi, diciamo, il tuo scrivere oggi, perché tu dici: strumento efficace per provare a capire, per ricostruire la realtà dei fatti, per cercare la verità e condividere questa ricerca con gli altri. Questa è la scrittura per te oggi, Daniele.
1: Spero, mi impegno fortemente perché sia questo, soprattutto perché siamo un atto di ricerca di verità e di condivisione. In più la mia scrittura si rivolge prevalentemente ai giovani, e quindi io so che è un momento anche propulsivo. Dopo la scrittura io li incontrerò e imparerò da loro cosa ho scritto, come ti dicevo prima, dalla tua anima giovane di giornalista attento e capace, ma soprattutto, ecco, questa per me anche restituire una dignità ai giovani che spesso viene loro negata. Spesso sono trattati come persone incapaci di esprimersi, di prendere parte alle cose. So che non è così, me lo dimostrano quotidianamente. Questo romanzo è appunto anche un po' un atto d'amore a quello che mi è stato consegnato, insegnato in questi anni.
0: È assolutamente un atto d'amore, e insomma un atto d'amore che poi è condivisibile, è condiviso con tutti quelli che vorranno leggerlo. Tutto quello che brucia, Daniele Aristarco, pubblicato da Feltrinelli. Ecco qui la copertina. Daniele, siamo in coda, grazie davvero ancora per questo tempo che ci hai dedicato. Spero, come sempre, sia stato un buon tempo anche per te, speriamo di abbracciarci presto. Daniele, grazie.
1: Grazie Francesco, grazie a te e a chi ci ha ascoltato.

0: Dopo un quarto di secolo, la memoria chiede di non dimenticare quanto successe a Genova da giovedì 19 a domenica 22 luglio 2001, quando i capi di governo degli 8 paesi più industrializzati discutevano e le forze dell'ordine in una città blindata reprimevano violentemente il dissenso. Tra protesta civile, abusi di potere, black bloc, infiltrati e segnalazioni inascoltate sulla presenza dei provocatori mercenari, tra l'omicidio di Carlo Giuliani e l'irruzione nella scuola Diaz con i suoi orrori, tra gli errori di strategia e i diritti calpestati, l'anniversario di quei fatti non può passare in silenzio, e quindi Piemonte Movie, il suo cinema delle valli, mantengono vivo il racconto con i registi Davide Ferrario e Daniele Gaglianone, autori di due film di interesse storico e sociale su questa pagina buia della nostra storia. E allora lunedì 20 e martedì 21 luglio alle 21:30 proprio al cinema delle valli di Villar Perosa, insomma, andranno in onda questi due film. Intanto lunedì 20 luglio Le strade di Genova, film del 2001 di Davide Ferrario, presente in sala, un documento di controinformazione, le strade come luogo in cui gli scontri sono avvenuti, in cui si è consumata, immersa nel caos più totale, tanta violenza. E martedì 21 luglio Se fate i bravi, film del 2022 di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone, presente in sala. Gli avvenimenti del G8 di Genova 2001 divengono cronistoria amara e dolorosa del frantumarsi di un ideale. Insomma, due appuntamenti, il primo questa sera e il secondo domani, martedì 21 luglio. L'evento è organizzato dal Cinema delle Valli, dal CAP, il Circuito Audiovisivo Piemonte, dall'Associazione Piemonte Movie, in collaborazione con Arci Valli Susa e Chisone, Circolo Rabel, Circolo Stranamore, il coordinamento Donne di Montagna. Domenico Mungo è insegnante, scrittore, giornalista, performer e su Genova ha parlato e scritto spesso, e lo fa ancora oggi con libri, spettacoli, reading, ma anche attraverso i suoi profili social. L'esperienza del movimento gli è rimasta letteralmente tatuata addosso, l'ha raccontata anche nel libro Avevamo ragione noi, ecco qui, Storia di ragazzi a Genova 2001, un libro appunto pubblicato da Eris Edizioni nel 2016, ripubblicato nel 2021, illustrato da Paolo Castaldi e che torna in una nuova edizione. Avevamo ragione noi è diventato un reading musicale letterario post-punk, andato in scena a Rivalta di Torino sabato 27 giugno come evento finale della quinta edizione del Festival Serre d'Estate. La narrazione di Domenico Mungo è accompagnata alla chitarra da Nino Azzarà. Buona visione e buon ascolto.
1: Quest'anno Serre d'Estate aveva un tema portante, che era quello della partecipazione dal basso dei movimenti. Era un tema che abbiamo sentito fin dall'inizio, portandoci addosso un anniversario importante come quello dei 25 anni che sono intercorsi dai giorni, dalle giornate del G8 di Genova, ma mi viene da dire una specializzazione su questo, una specificazione. Noi non ricordiamo i giorni del G8 di Genova, ricordiamo i giorni della mobilitazione contro il G8 di Genova, perché poi le parole sono importanti. Spesso si dice appunto le giornate del G8, sì, ma noi eravamo da quest'altra parte, non dalla parte appunto dove si teneva il G8, ma dalla parte dove nelle strade si contestava il G8. Tutti quei temi, tutti quegli elementi, tutte quelle discussioni che hanno animato quei giorni, i giorni precedenti, i mesi precedenti, l'anno precedente, e che noi abbiamo cercato sin dal primo giorno di portare qui con gli autori e con le autrici che hanno frequentato lo spazio, oggi si completano con questo spettacolo che noi abbiamo voluto, questo reading che noi abbiamo voluto, musicale che abbiamo voluto a chiusura. E lo riteniamo denso, pieno di parole molto importanti. È tratto da questo libro, Avevamo ragione noi, che sono tre parole che noi ci siamo detti continuamente in questi 25 anni e che ci ricordano un'altra frase, quella di Salvador Allende, quando diceva loro avevano la forza, noi abbiamo la ragione. Quindi vogliamo continuare a credere che forza e ragione possono continuare a stare su due livelli differenti e non necessariamente le tattiche di potenza o di prepotenza possano portare automaticamente alla convinzione che si possa avere ragione. Il libro di Domenico, che sarà accompagnato musicalmente da Nino Nazzarà alla chitarra, è un libro davvero necessario. È un libro che ha compiuto 5 anni, perché è stato scritto per i 20 anni di Genova. È un libro che è tornato in, o che sta per tornare con una nuova edizione aggiornata, e che racconta il sangue, la pancia di quei giorni, non solo il sangue.

Ah, questo romanzo è un romanzo collettivo, nel senso che io ho inteso rappresentare attraverso questi racconti, sotto forma di fotogrammi, sotto forma anche di colonna sonora distorta, quelle che erano le storie, ma una selezione di alcune delle migliaia e migliaia di storie dei ragazzi e delle ragazze di Genova di quei giorni all'interno di una narrazione collettiva, un po' come nell'epos dell'antica Grecia in cui la tragedia trasmutava la realtà dell'esistente in arte. E quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare questa rappresentazione attraverso dei fotogrammi allegorici, ma che, nei quali ciascuno di voi potrà ritrovare e rileggere le immagini di quei giorni. Benvenuti ad Avevate ragione voi. Il corpo e la memoria. Pasolini affermava che senza il corpo non può esserci memoria. Senza la carne straziata e tormentata non può esistere il ricordo. Ebbene, noi abbiamo deciso da tempo immemore, oramai, forse da quando i colpi fatali flagellarono le ali della colomba, di riproporre la memoria e di farlo attraverso i nostri corpi che raccontano, corpi che suonano, corpi che scolpiscono nel marmo alcune delle storie dei mille e mille ragazzi e ragazze di Genova 2001. Sono forse queste alcune delle storie più drammatiche, ma non per questo meno significative di quei giorni di luglio, anzi. Anzi, è proprio il loro sangue martoriato che sgorga dalla pagina e che si fa corpo e pertanto degno di essere ricordato. Sono storie vere, sono storie intrise dall'agra insistenza del limone, storie intrise delle lacrime di luglio che edificano la barricata dei giusti innalzata contro i tiranni. Per farla breve, noi celebriamo nell'unico modo che conosciamo, ovvero il nostro, cioè con le parole che raccontano e che si fanno melodia dentro la musica che fluisce come il sangue che coagulato diviene corpo. E forse per questo che fin dall'antichità più remota i congiunti del morto hanno sempre preteso che il corpo del defunto per morte violenta fosse restituito al pianto e al ricordo dei suoi cari, per toccarlo, per piangerlo, per ricordarlo. L'occhio vede, la mano scrive e il cuore lacrima. Ora noi vi racconteremo come alcuni di quei corpi di ragazzi e ragazze di Genova 2001 si siano trasmutati in memoria. La nostra memoria, la vostra memoria, la storia è memoria. Benvenuti a Genova 2001. Genova. Genova sembra non finire mai, ma è solo un'illusione. Genova, come ben sanno i viaggiatori di Baudelaire che viaggiano per il viaggio e non per la meta, ha un inizio e ha una fine. Indeterminate, confuse, incastonate l'una nell'altra, dopo aver disciolto il cielo e la roccia dentro il mare, all'improvviso, dal nulla, nel nulla. Come nulla quello da cui arrivano le storie che ho sentito e che ho visto, storie che ho vissuto, sì, lo confesso, storie che io ho vissuto e che adesso vi racconto, storie che tracciano un confine netto fra la verità e l'oblio, fra la giustizia e il resto, fra la vergogna e la vergogna, sì, indignerò qualcuno, lo so, e molti, molti farò ricordare e ritornare a quell'incubo, io stesso l'ho fatto, riemergendo da me stesso, con un respiro profondo per non morire di embolia. Sono storie vere, sono storie semplici, sono storie di lacrime, storie di sangue, storie di cicatrici, di limoni, di obitori e di macellerie. Di obitori e di macellerie. G1 Italia. I ragazzi della Diaz. La polizia arriva al Media Center, fa irruzione, picchia, distrugge e porta via persone trascinandole per terra.
La polizia sequestra tutto quello che trova, decine ai fermati e ai feriti. Un massacro, dicono al telefono i primi giornalisti accorsi. Un massacro.

sacro, confermano dal Genoa Social Forum un massacro, dicono i pochi parlamentari. Ritirata dal Media Center. Dentro restano i manifestanti, fuori la polizia ad assediare degli elicotteri che volteggiano sul Media Center come sulla scuola Diaz, il complesso dove alloggiano i manifestanti e dove hanno sede le associazioni del Genoa Social Forum. Fuori dalla scuola ci sono un pullman e 7 blindati dei carabinieri. Dentro ci sono un centinaio di poliziotti che mettono tutto a ferro e fuoco. Per questo motivo servono le ambulanze che arrivano a ripetizione a sirene spiegate. Le prime, anzi, erano già postate in silenzio alle ore 1:30. Ne saranno partite una ventina. Ma tutto è finito. Cortei e contestazioni. Perché l'attacco proprio ora? Perché le vendette si organizzano a freddo. Anzi, le mattanze. Quelli a cui è andata peggio escono in barella. Una ventina al primo giro. Ce n'è uno che ha un pezzo di legno piantato nel braccio. Altri con le teste fracassate e i nasi rotti non si contano. Tutte le vie di uscita della zona sono sbarrate e centinaia di agenti presidiano che si stava dirigendo verso la stazione per non farlo mai più tornare indietro. E sopra la zona del Media Center e delle scuole Diaz l'elicottero continua a indicare il rastrellamento cileno. Ormai la zona è assiepata di giornalisti e parlamentari che si trovavano ancora a Genova, ma nessuno viene fatto passare. E una parte di quei manifestanti inermi ancora lì nelle aule atterrite, mentre la polizia di Stato le dà la caccia. Il cancello si apriva a ripetizione, racconta il poliziotto, e dai furgoni scendevano quei ragazzi e giubbotte, li hanno fatti stare in piedi contro i muri e una volta all'interno gli sbattevano la testa contro il muro e a qualcuno pare che gli abbiano anche pisciato addosso e altri corpi se non cantavano faccetta nera e una ragazza vomitava sangue e le capo dei gom le stavano a guardare e alle ragazze le minacciavano di stiprarle con i manganelli. Applauso. Lo so che quello che stiamo per raccontare potrebbe essere e sembrare soprattutto il frutto di uno di quei racconti horror, di quei film distopici di cui sono infarcite le programmazioni dei cinema soprattutto d'estate, tipo Il giorno degli zombie, L'alba degli zombie, perché quello sembrava essere Genova scarnificata di umanità durante quei giorni. Eppure, come diceva Shakespeare, vi possiamo garantire che tutte queste storie sono assolutamente vere. G4, Canada, il ragazzo che lanciava pietre.

sabato pomeriggio. Brucia una camionetta dei carabinieri all'imbocco del sottopassaggio della stazione di Brignole. Dal tunnel una densa torre di fumo nera si inerpica fino al cielo azzurro di luglio, oscurando i tralicci e i cavi dell'alta tensione del sovrastante passante ferroviario. La fuliggine consente a malapena di intravedere il cartello bianco che inaugura il percorso che conduce al centro città. Poi tutta la scena viene come ipnotizzata dal rosso incandescente del cherosene in fiamme che avvolge la carcassa del blindato scarnificata e denudata dalla sua marziale imponenza. L'asfalto è una tavola grigia intersecata dalle righe di mezzeria che ne indirizza il senso di marcia in entrata e in uscita dal tunnel. Una nicra metallizzata Nissan giace all'imbocco del secondo tunnel di Brignole. È riversata su un fianco, devastata e semi ribaltata dolcemente.

Dall'altro angolo della strada si erge un palazzo di 5 o 6 piani. Un palazzo con i balconi di cemento sormontati dai passamano di ferro arrugginito. Un palazzo come tutti i palazzi delle città di mare. Le serrande color verde sono abbassate, come le serrande di tutti i palazzi delle città di mare, quando il sole del pomeriggio di luglio si abbatte sugli abitanti con la furia della canicola più intollerante. Ma oggi non è solo il sole ad abbattersi su Genova incendiandola, oggi no, e nemmeno ieri, e forse neppure la notte che verrà. Noi avremo solo l'ira degli dèi e con essa il forsennato dannarsi di miriadi di umani impazziti. Al piano terra c'è una banca, ovviamente dalle vetrine sfondate e dallo sportello automatico depredato ed imbrattata di scritte vergata da mani rosse e nere. Smash capitalism. La proprietà privata è un furto. Fermi a guardare la scena, tre fotografi. Tre giovani all'improvviso irrompono su quel palcoscenico d'asfalto. Due sono bardati completamente di nero. Indossano caschi da motociclista integrali, occhiali da saltatori e protezioni biomeccaniche come se fossero state ideate e disegnate dal genio visionario di H.R. Giger.

ma non mi interessano molto, non catturano la mia attenzione, somigliano a tanti altri e in altri sono vestiti proprio come me, ma è altresì il terzo che mi irretisce, che mi incuriosisce, che mi affascina, è un avventizio della rivolta, chiaramente lo denota la sua impreparazione strategica e la sua fuga passionale. Non ha cinismo e chirurgia in ciò che fa, no, lo sta facendo per reagire a qualcosa, istericamente, coraggiosamente, inconsciamente e a torso nudo. Indossa solo un paio di bermuda verde militari e degli anfibi leggeri. Ha la maglietta avvolta attorno alla testa a mo' di Tuareg ed è tutto lì il suo armamentario da guerrigliero da strada. Io lo osservo attentamente, come ammagliato dalla sua atavica attitudine primordiale allo scontro. È un guerriero maori, è un aborigeno, non un insurrezionalista cyberpunk. È sudato e il suo fare è frenetico, dinoccolato, direi epilettico. Si piega a raccogliere pietre e calcinacci dall'asfalto e continua a scagliarle senza soluzione di continuità in direzione dell'imbocco del tunnel. Egli lancia le sue pietre con la fionda immaginaria delle braccia contro il buio ardente di fumo acre. E le pietre vengono come inghiottite dalla voracità delle fiamme che esplodono. E ogni pietra scagliata è una rincorsa. Ogni pietra scagliata sono tendini e muscoli che si flettono, che si irrigidiscono e si rilassano per farsi elastico di carne e legamenti. Sì, è materia dinamica il suo corpo, come nelle sculture del Boccioni che disegnano quelle traiettorie del movimento fissandoli nell'isse distrazioni. È nudo, è sudato, e gronda la pilli d'acqua dalla schiena, dalla fronte, dalle gambe. È solcato dal sole, è dipinto dalla fuligine, il suo corpo attrae come i bellissimi ed emaciati ragazzi di Pasolini. È sensuale, come i vergini di Salò. È un angelo efebico, disperato, destinato suo malgrado all'altare della carneficina. Nel frattempo, gli altri due lanzichenecchi della rivolta scompaiono silenziosi dietro le barricate di vetro. Il blindato arde, la banca langue depredata. E il ragazzo che lanciava pietre invece rimane lì. Ed egli continua a scagliare sassi e calcinacci contro il cielo e contro quei palazzi di fumo senza finestre. Ma soprattutto lancia le sue pietre contro il niente che lo divora.

Grazie. Come dicevamo, sono delle storie di ragazze e ragazzi di Genova, in cui naturalmente abbiamo già potuto cogliere quella che è la violenza, che una volta tanto non è soltanto quella perpetrata, per così dire, dai manifestanti, dalle masse organizzate, dai movimenti. Era una violenza di Stato organizzata, una violenza di Stato che mirava per la prima volta in maniera compiuta in Italia, è estremamente tangibile e tutto sommato senza nessun tipo di pudore, a soffocare quello che era un movimento in realtà estremamente trasversale. Il movimento di Genova, che veniva dai giorni delle esperienze pregresse, dei movimenti che furono definiti anche in maniera molto sommaria e semplificatrice no global, raggruppavano in realtà al loro interno, coagulavano all'interno delle istanze molto diverse della società civile. Si andava da diverse formazioni, da quelle più istituzionali, vicine ai partiti anche organizzati, ai sindacati istituzionali, fino a quelle formazioni invece che partivano da quella pratica di lotta di conflitto sociale cosiddetta all'epoca dal basso, che formalizzavano quello che erano le istanze di un movimento globale, in realtà estremamente trasversale, e che si coagularono a Genova nonostante noi tutti sapessimo della grandissima trappola mediatica che si stava organizzando. E allora abbiamo ritenuto che per raccontare determinate storie, per renderle più tangibili e comprensibili, talvolta è necessario ricorrere alla filologia della letteratura, come per esempio utilizzare il termine della allegoria. Allegoria è un termine che deriva dal tardo latino allegoria e dal greco antico allegoria, ed è semplicemente un composto di allos, che significa altro, e dal tema del verbo diagoreuo, che significa parlare, quindi raccontare o parlare di qualcos'altro utilizzando un termine o una metafora. L'allegoria è quindi una figura retorica per la quale ci si affida a una scrittura, a un contesto orale, a un senso riposto e allusivo, diverso da quello che è il contenuto logico delle parole. Per esempio ricorriamo all'allegoria dell'amorosa visione del Boccaccio, oppure alle infinite allegorie di cui è infarcita la Divina Commedia di Dante Alighieri. Ma ecco che, diversamente dalla metafora, la quale consiste in una singola parola o tutt'al più in una frase trasferita dal concetto a cui solitamente e propriamente si applica, l'allegoria è un altro che abbia somiglianza con il primo e ci racconta di un'azione che deve essere interpretata diversamente dal suo significato apparente. La mattanza.

La mattanza viene effettuata per mezzo di grosse reti. Queste delle vere costruzioni di corde e di maglie si chiamano tonnari. Le varie camere di queste reti non hanno fondo e perciò una buona parte di esse deve rimanere stesa e immobile sul fondale. L'ultima camera, detta la camera della morte, è l'unica a essere chiusa in basso perché viene sollevata con i tonni prigionieri quando si dà inizio alla mattanza vera e propria. Quando si avvicina il tempo propizio, le pescherie si animano di un grande fervore. Il padrone sorveglia il lavoro e le occupazioni dei suoi uomini, aiutato in ciò dal Rais. Rais. Rais è una parola che in arabo significa il capo. Il Rais è uomo sempre di specchiata fedeltà. Il Rais deve avere grandi cognizioni sui fondali marini e sui costumi del tonno. Egli deve provvedere a edificare la costruzione delle reti in modo che la burrasca non le danneggi e deve altresì sorvegliarle continuamente. È necessario perfino che il Rais sappia presagire le condizioni del tempo e finalmente, il giorno della pesca, egli deve assumere il comando generale. I Rais hanno una lunga esperienza e sono trattati da tutti con grande rispetto e devozione. Terminati i preparativi che impegnano tutti i mesi di aprile, di maggio e di giugno, finalmente nel mese di luglio le tonnare vengono messe fuori nello specchio d'acqua adatto.

Il pesce che incappa nella prima grande camera della rete non pensa a tornare indietro, no, ma cerca di attraversare l'ostacolo, smarrendosi nelle camere vicine. Degli speciali esploratori badano che il tonno imbocchi la via della rete e riescono perfino a contare. E a volte, per agevolare l'ispezione, essi gettano la lanterna, ossia un osso di tonno legato a una pietra. Il chiarore illumina il fondo. E se Raiz si accorge che la prima camera della morte è troppo piena, cerca di sospingere i pesci verso quelle successive, adoperando un pugno di sabbia che spaventa quei timidissimi animali come una gragnuola di sassi che cade dal cielo. E dopo ogni osservazione il Raiz rende conto al padrone del numero dei tonni nelle varie camere. E solo quando la rete è piena a sufficienza si dà inizio alla mattanza. Tutto il paese partecipa all'ansietà dei pescatori, a volte perfino da località lontane arrivano personalità per assistere allo spettacolo. Nella notte precedente il Raiz provvede a spingere tutti i tonni di quest'ata decisa la morte nell'anticamera e viene perfino scelto il santo che proteggerà le operazioni. La mattina della mattanza il Raiz si reca prima del sorgere del sole sulla tonnara e spinge i tonni nella camera della morte. Intanto, sul lido, una gran folla aspetta il segnale del Raiz, il quale, agitando una bandiera, annuncia che tutto è pronto. La confusione che segue questo momento è facilmente immaginabile. I battelli carichi di pescatori e di spettatori si muovono dal lido e si dispongono nell'ordine in cui debbono avvicinarsi alla camera della morte. Il Raiz sceglie il suo posto e comanda l'attacco. Fra gli urli incessanti dei pescatori si comincia a tirar fuori la rete con grande regolarità e più la rete viene tirata e più il cerchio dei battelli si restringe in un ribollire crescente dell'acqua che annuncia che i tonni stanno per essere tirati a galla. E alla fine il Raiz dà il segnale della strage. Uno spaventevole rumore si innalza prodotto dai tonni che si agitano sentendosi ormai vicini alla morte e fanno ribollire l'acqua. I carnefici lavorano con furore perché hanno diritto anche loro a una parte del bottino e cercano pertanto di uccidere i tonni più grossi. E se un uomo cade in acqua, nessuno, per Dio, gli dia soccorso, perché si sa, nella battaglia non si dà aiuto ai feriti. Ma dopo un'ora non vi sono più pesci e il mare è tinto di rosso per una vasta distesa. E quando i battelli ritornano verso il nido, un urlo tonante li accoglie e subito si procede alla divisione delle prede. In tutte le stragi, tranne che nell'ultima, si è soliti non uccidere tutti gli animali. Ne resta sempre un centinaio che serve da esca ai tonni che passeranno successivamente. E in una stagione favorevole si arriva a fare fino a 8 mattanze. Grazie. Camminando per le strade di Genova si poteva talvolta essere un po' raccolti, no, dal flusso di questo fiume infinito di persone. Ognuno correva verso una destinazione del destino. Non sapevamo dove stavamo andando. Venivamo colti così all'improvviso da questo furore di anime, di corpi. Immaginate la situazione, più o meno climaticamente come quella che stiamo vivendo in questo momento. Genova in quei giorni era attraversata da scariche elettrostatiche di calore, 35-40 gradi, alimentate dal furore dei lacrimogeni e dal furore dei lupi assetati di sangue. G5, il ragazzo che assaltò il carcere di Marassi.
lapide di cemento cadde sotto i miei colpi di maglia, sfracellandosi in migliaia di frammenti e scheggi, mentre il simbolo della Repubblica Italiana, lo stellone cinto dall'oro, rotolava scalciato come un pallone sgonfio. Le lettere di piombo che componevano fino a qualche istante prima trionfalmente l'epigrafe Casa Circondariale di Marassi si mescolavano ora disordinate e prive di etimologia sul selciato. Era stato quello l'ultimo atto della liturgia che celebrava l'auto da fede dell'assalto al mausoleo dell'oppressione. Avevamo assalito il carcere di Marassi pressoché indisturbati e dato alle fiamme il portone d'ingresso e danneggiato tutte le finestre della facciata che dà sul fiume Bisagno di fronte al piazzale principale.

In un gruppetto di zanzare brune nemmeno così folto nelle avanguardie, ci presentammo attorno alle 2 del pomeriggio di quel cazzo di venerdì 20 luglio 2001. Sul ponte, lanciando sassi e bottiglie contro le camionette e i cellulari dei carabinieri che erano schierati lì a presidio del carcere. Ma in realtà noi cazzeggiavamo, sì, perché dal ponte allo spiazzo dove era assestato il presidio ci saranno circa un centinaio di metri, se non di più, e noi tirammo i sassi e le bottiglie così, per coreografia, pensando che gli sbirri mai e poi nai se ne sarebbero andati via da lì.

ma tutta una ragione in questa follia chiamata Genova 2001. Il piazzale era nostro, il carcere a questo punto era nostro e l'assalto fu, come dire, fisiologico. Una vampata di cherosene sulla carraia fu il prologo di quella grottesca pantomima di una Bastiglia contemporanea. E noi andammo avanti così per una ventina di minuti, se non di più. Ora non ricordo proprio. Ma l'epilogo lo firmai io, abbassando l'infame insegna di marmo che era fissata sulla porta principale. E intanto le finestre ardevano ancora e la devastazione era dietro di me quando decisi che ne avevo abbastanza. Iniziai a dirigermi allora verso i manifestanti autorizzati, ignorando che il carnaio di via Tolemaide era già incominciato. Genova appariva ora come scarnificata di abitanti, era attraversata da contingenti di sbirri inferociti e completamente devastata. Ma man mano che tornavo fra i contestatori normali incrociavo volti, persone, anime che mi inquietavano profondamente, quasi nauseandomi. Ma non erano loro a darmi la nausea, no, poveri cristi, ma quello che le loro facce sconvolte mi raccontavano, quello che i loro occhi mi urlavano, quello che i loro occhi avevano visto e che non riuscivano a dimenticare. E io avrei voluto nuotare sopra di loro, galleggiando nell'aria, se solo avessi potuto, senza pena, sì, perché loro mi dicevano che i cani ringhiavano schiumosi e flagellavano carni inermi e incolpevoli, e io li guardavo e mi chiedevo da dove venissero e chi fossero e soprattutto perché facevano scontare a loro quello che avevano concesso di fare a noi. Maestro Nino Azzarà alla chitarra. Ci sono state molte contraddizioni nel G8 di Genova, come in qualunque grande evento di massa della storia. Migliaia e migliaia di anime contrapposte a un unico obiettivo si esplicitarono attraverso diverse forme di lotta e di pratica, alcune condivisibili, altre meno. A noi non spetta un giudizio morale, a noi spetta soltanto l'onere del racconto. Il blocco nero non esiste.

0: Il blocco nero non esiste. Il blocco nero non esiste. Il blocco nero non esiste. O perlomeno non esiste il blocco nero dei pennivendoli, dei media, il capro espiatorio dei violenti infiltrati su cui il potere, giustificandosi, celebra il rito della repressione. Ma il blocco nero non esiste. Il blocco nero non esiste. Blocco nero non esiste. Esiste il feticcio della sinistra ufficiale e istituzionale, il compagno che sbaglia e che nuoce al movimento pacifista e non violento per tradizione. Palle. Esistiamo noi, individui sparsi per il mondo, incatenati alla rete con cui comunichiamo, ci incontriamo, discutiamo. Ma tu ricorda, il blocco nero non esiste. Il blocco nero non esiste, il blocco nero non esiste, ma esistiamo noi che pigliamo calci in faccia da una vita, figli di gente come noi che prende calci in faccia da una vita, ma fratello ricorda, il blocco nero non esiste, il blocco nero non esiste, il blocco nero non esiste. Esistiamo noi che, pur vivendo a Seattle, a Roma, a Torino, a Praga, a Berlino, a Rivalta, siamo come quelli che non riescono a vivere a Gaza, a Kabul, a Manila, a San Paolo, a Buenos Aires. Ma tu ricorda, il blocco nero non esiste, il blocco nero non esiste, il blocco nero non esiste. E allora noi, che non esistiamo, ci riuniamo spontanei quando i maiali celebrano il loro rito sacrificale nella zona rossa del mondo e spacchiamo tutto quello che rimane intorno al deserto del niente che hanno lasciato lungo il corteo. Ma ricorda, il blocco nero non esiste. Il blocco nero non esiste. Esistono i fascisti, gli sbirri infiltrati che per montare il bordello si vestono come noi, si confondono in mezzo a noi e spaccano vetrine a cazzo, macchine a cazzo e assalgono la gente normale. Ma no, ricorda, il blocco nero non esiste. Il blocco nero non esiste. Il blocco nero non esiste. Esistiamo noi che sappiamo come evitare lo scontro diretto con gli sbirri, girare al largo, segnare gli obiettivi su una mappa, colpire, sparire, un lavoretto pulito e indolore che non nuoce alla collettività. Ma tu ricorda, il blocco nero non esiste. Come on.
1: Ora, solitamente questo pezzo provoca un grande dissidio e discussione, ma è chiaramente una provocazione situazionista. A voi l'interpretazione.
2: Va bene.
1: C'è una persona che visse il G8 di Genova in una maniera talmente intensa che decretò la sua fine su questa terra. E allora ci sono tanti modi con cui io ho raccontato l'epilogo dell'esistenza di questa persona. Però mi pareva, sempre rimanendo legati al termine dell'allegoria, della metafora e della poesia che tutto eleva e purifica, di raccontarla attraverso una poesia che egli stesso scrisse qualche tempo prima in maniera pressoché premonitrice. Testamento di un anarchico.

so bene che nulla di ciò che sto per dire avrà qualche valore e ne servirà a salvarmi da quella triste morte che mi sta lì ad aspettare. E altro non attende che io finisca di parlare. E pur forte, dentro di me sento la necessità di raccontare a tutti voi quel che avvenne in realtà. Agì consapevole di quello che accadeva e quel giorno, ricordo, pioveva.

Non sono qui per chiedervi né vita e né perdono, ma mostrare a tutti chi veramente io sono. Non un assassino, un ladro e tantomeno un traditore, ma un essere qualunque con una testa e un cuore. Io mi chiamo Carlo Giuliani.

0: Un applauso a Carlo Giuliani.
1: Anche se l'avrebbe fatto volentieri a me. In questa tragedia ci sono dei momenti estremamente drammatici. Momenti in cui si è rimasto per circa 13 ore a fissare un muro. Tredici ore. Erano 13 ore che stavo dritto, gambe spalancate e striate da lividi e ferite vive di carne che brucia. La faccia, dentro l'intonaco farinoso di un muro imbiancato di fresco, mi chiudeva il naso alla respirazione e mi faceva tossire sangue che sputavo a intervalli lunghi, regolari, sommessi, perché ogni sputo per terra significava una bastonata nelle reni, un calcio in culo, l'osso sacro e la schiena in frantumi, una facciata violenta e tritanaso sul muro, oppure una strizzata ai coglioni condita di saluti romani e battutacce sui tatuaggi o sulle tette delle tipe. 13 ore che non mi riposavo, 13 ore in cui nessuno mi medicava le piaghe ai polsi e le voragini sulla schiena, sull'occhio. 13 ore, lo zigomo destro è un omero fuori fase. 13 ore, ma nessun infermiere veniva a chiedermi delle mie condizioni per darmi conforto. 13 ore in cui, se passava un medico militare, erano insulti e botte. 13 ore io volevo dormire, questo sì, dormire e pace, ma in questo posto pare che non si possa nemmeno dormire in pace. E allora dobbiamo fare finta di divertirci tutta la notte. Dobbiamo divertirci tutta la notte, proclamò marziale e grottesco l'ufficiale dei penitenziari di Bolzaneto, mentre continuava a spremermi la faccia nel muro di fronte a me. E ci divertiremo. 13 ore. Ma io volevo solo dormire in pace. 13 ore. Io volevo dormire in pace, ma non fu possibile per 13 ore. 13 ore. 13 ore. 13 ore. Abbiate pazienza e comprensione, ma questo viaggio sta quasi volgendo all'epilogo. È come in quei film in cui tutto inizia dalla fine, il nastro del VHS rigorosamente primi anni 90 si sta riavvolgendo fino all'inizio. Partenza da Genova, inizio della memoria.

Non sapeva più da quanto tempo era rimasto lì fermo ad ascoltare quelle parole di fuoco e di limone. Ora però tutti loro sapevano dove si trovavano con certezza. Il treno aveva ripreso a muoversi, abbandonando la stazione merci, ed erano tutti lontani, lontani ormai da qualche parte. E avevano fatto tutti qualcosa di male e tutti avevano visto qualcosa di estremamente doloroso. Per questo motivo tutti si trovavano nello stesso vagone ristorante smantellato. Non sapevano per quanto tempo sarebbero dovuto rimanere lì, ma intanto il controllore, sicuro che non si sarebbero mossi dal ricovero, girava all'arco. Il treno risalì lentamente della città portuale e si lasciò indietro il caldo asfissiante, e il sole si rituffò nell'azzurro e tutto intorno divenne petrolio. Il litorale, solcato dai fumi degli incendi, si dissolse nel ricordo di un'estate. Il treno, lentissimo, si infilò in un ponte. Non era lungo quel ponte, ma sembrava continuasse all'infinito, lento e veloce allo stesso tempo. Sembrava immobile, ma in realtà si stava semplicemente spostando da un'altra parte della città portuale. Il ponte era fatto di ferro, metallo pesante e arrugginito, rumoroso e greve, un unico blocco di ferro marcio come in putrefazione. Il ponte attraversava un fiume, ma più che un fiume, diciamo, un fiumiciatto, dritto e lento, che scorreva fra le nebbie e la pioggia che improvvisa aveva ricominciato a cadere dal cielo, ticchettando contro i finestrini del vagone ristorante smantellato. E pareva come il ritmare incessante delle pale di un elicottero. Pareva come il tuonare di un manganello di piombo. Pareva una lama di cemento conficcata nell'anima della mia generazione, uccisa, torturata e resa immemore del suo stesso dolore.

Il 19 luglio 2001 c'erano più di 50.000 uomini, donne, ragazzi, ragazze e bambini ad attraversare le strade di Genova in maniera assolutamente pacifica, in allegria, intonando canti e allestendo improvvisazioni teatrali, danze multicromatiche. C'erano i campanacci, c'erano i fischietti e le trombe, c'erano le bandiere, i cartelli e gli striscioni, c'erano le mani bianche e i pupazzi impiccati per ricordare la tortura e la violenza dei tiranni. C'erano inoltre e soprattutto le finestre dei genovesi, che anziché blindarsi e chiudersi come le vetrine delle banche, dei negozi, dei centri di lavoro interinale, delle concessionarie multinazionali e dei container della zona rossa, si spalancavano timidamente al passaggio dei cortei festanti. C'erano volti di uomini, di donne, di giovani e anziani che si affacciavano, che salutavano, che fotografavano e spruzzavano di refrigerante acqua quei marciatori pacifici, i quali ricambiavano con ovazioni gioiose e riconoscenti. Genova era libera e felice il 19 luglio del 2001. Genova irridente degli otto grandi del mondo, con le sue sciarade di mutande bianche appese ai balconi, con i suoi portoni che si spalancavano per rifornire di bottiglie d'acqua ai manifestanti, quegli stessi portoni che nei due giorni folli successivi accoglieranno i fuggiaschi dalle cariche cieche, salvandogli forse la vita. Erano lì sorridenti, accoglienti e sereni i genovesi, e questa era Genova il 19 luglio del 2001. Un enorme corteo lungo, colorato, festante, controllato sì a distanza dalle forze dell'ordine, ma senza provocazioni, senza abusi, senza cariche immotivate e indiscriminate, senza sangue, senza arresta e senza quei ragazzini molti sul selciato e senza quelle chiazze di cervello sulle scale di una scuola. Era solo un enorme corteo di dissenso, pacifico, sorridente, fino alla fine. Questa era Genova libera il 19 luglio del 2001. Poi andò diversamente. Siamo giunti, per vostra fortuna, e vi ringraziamo della pazienza, dell'attenzione e anche di questo contrito silenzio. Epilogo. Avevate ragione. Voi.

Avevate ragione voi. Avevate ragione voi. Avevate ragione voi. Quando urlavate rauchi dentro la gomma polacca delle vostre maschere antigas. Nero, pece, come i volti rigati, bruciati e graffiati di sudore lacrimofero ed urticante. Avevate ragione voi, sì. Avevate ragione voi. Avevate ragione voi. Quando fuggivate come lucertole impazzite al sole sul lungomare bianco farcito di diossina e sangue e brancolavate ciechi nella nebbia di polvere mentre sventolavano le grida silenziose contro le volte di marmo e cera innalzate sui bastoni e le vostre braccia folli spezzate e divelte dalla mattanza di Tonfa. Avevate ragione voi. Avevate ragione voi, sì. Avevate ragione voi. Quando correvate dietro la cortina dei fuochi e delle barricate di auto e cassonetti di plastica e coi limoni spurgavate l'orrore, sì, mentre la rivolta annegava nel mare striato di bianco schiumoso come neve accumulati in un angolo per essere dimenticati. Avevate ragione voi. Avevate ragione voi, sì. Avevate ragione voi, che già sapevate allora che oggi avremmo perso tutto. Obitorio. C'era tutto intorno una puzza, un fetore, come quello di una macelleria. Io non lo so se voi siete mai stati in un obitorio, ma c'è la stessa puzza, lo stesso fetore di una macelleria. Una puzza terribile. Una puzza che ti si attacca addosso, che ti si attacca ai capelli, ti si attacca alle mani, ti si attacca ai vestiti e non va più via. Non va più via per anni. Anni. 14 anni dopo, Piazza Carlo Giuliani, Genova, 20 luglio 2001, ore 17:03. C'era Heidi, c'era Giuliano, c'era Elena e c'ero io. Mi stringeva forte la mano Heidi mentre mi guardava attraverso la folla degli amici di Carlo. Una presa lieve la sua, ma forte e decisa, coraggiosa, come lei sola. E io ho ripercorso con lei gli stessi passi di 14 anni fa. La stessa piazza, lo stesso angolo oscurato dalle fronde al sole che illumina. Ma ora nessuno squarcio di piombo a recidere le ali, ora nessuna piaga lacrimofera e infame a scannare le carni, no, ora c'erano solo gli occhi di Heidi, gli occhi di Giuliano, gli occhi di Elena e i miei occhi. Avevamo ragione noi.

0: Nino Azzarà.
1: Un po' di più,
0: ok. Noi siamo Black Mungo, vi ringraziamo. Ringraziamo Piero e tutta quanta questa bellissima e splendida organizzazione. Continuiamo così a resistere. Grazie ancora. E un, e due, e uno, via.

0: Domenico Mungo.
1: Dino Zarà, grazie, grazie, grazie.
2: Speciale Genova 2001, Genova 2026. 25 anni dopo, un altro mondo è ancora possibile.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

help uplifting and inspiring as we

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi. Ho gli occhi come due campari che tengo tra le

0: in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: L is for the way you look at me. O

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Olha que coisa mais linda.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.